0: a Radio Logos. Sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online. Anche questa sera abbiamo con noi Franco Liotti da Colle Valdersa, che tratterà il tema rinnovamento mentale. A voi tutti un buon ascolto.
2: Certo, Corrado. Allora, e intanto di solito sono il giovedì, non il venerdì, ma va bene lo stesso. Siamo al termine della giornata, quindi un po' di confusione ci può stare. Però sono contento di essere con voi anche in questa occasione, benché sia di mercoledì e non di giovedì. E la riflessione che voglio condividere con voi ha questo, come dire, questo titolo che potrebbe sembrare strano: rinnovamento mentale. Qualcuno potrebbe pensare, forse quest'idea mi è venuta leggendo qualche testo di psicologia o qualcosa del genere. No, a dire la verità no, questa idea mi è venuta leggendo la Bibbia, perché nella Bibbia ci sono tanti spunti veramente interessanti anche di riflessione. E l'Apostolo Paolo, esattamente nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 1 e 2, che ora sicuramente la regia metterà sullo schermo così anche voi potete seguire la lettura, l'Apostolo Paolo così scriveva: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente». E qui, come vedete, c'è il titolo della nostra riflessione: rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza la volontà di Dio, che è buona, accettevole e perfetta. Questo è quello che il Signore Dio ci comunicò ormai 2000 anni fa tramite la penna dell'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo. Quindi chi scrive è Paolo l'Apostolo. E qualche altra versione inizia proprio in questa maniera: io, quindi, e nella versione che abbiamo visto è sottinteso vi esorto, ma è chiaro che è l'autore che sta scrivendo, quindi è sottinteso io vi esorto. Quindi chi scrive queste parole è Paolo Apostolo, e Paolo Apostolo, consentitemi, è stato un gigante dal punto di vista spirituale nella storia della Chiesa cristiana. Paolo è stato un ex persecutore della Chiesa, perché era convinto che perseguitando la Chiesa faceva qualcosa che Dio approvasse, invece era esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo, prima di diventare apostolo, era quindi un persecutore della Chiesa, era un zelante giudeo e divenne l'apostolo delle genti, cioè l'apostolo dei popoli pagani, dei popoli al di fuori del popolo ebraico. Qualcuno lo ha definito il leone di Dio, perché Paolo ha dimostrato nel corso della sua vita un coraggio non indifferente nell'annunciare, nel portare l'Evangelo della grazia di Dio veramente praticamente in ogni angolo del mondo conosciuto all'epoca. L'Apostolo Paolo è stato colui che ha scritto la maggior parte del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, come sapete, è la seconda parte della Bibbia. Bene, l'Apostolo Paolo ha scritto una buona parte, per l'appunto, del Nuovo Testamento. E qui Paolo dice: io vi esorto. Cioè non sta dando un ordine, non dà un comando. Diciamo che sotto certi aspetti Paolo non utilizza quella che poteva essere una certa autorità. Non è un comando, dice: voglio cercare di convincervi, naturalmente con amore. Quindi dà un'esortazione, non è un ordine. Difatti dice: vi esorto, fratelli, quindi la sua esortazione è diretta a dei credenti, a dei fratelli, a delle sorelle. In quel caso specifico, questi credenti erano nella città di Roma. Ecco perché questa lettera, che appunto è dell'Apostolo Paolo, è nota anche come l'Epistola ai Romani, cioè lettera ai Romani. Si intende la Chiesa in Roma. E Paolo dice: vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio. E questa è una sottolineatura non da poco. Cioè Paolo non è che sta dicendo vi esorto come dire, ammirando il mio stile di vita, come io mi sono sacrificato per voi e per gli altri nel diffondere l'Evangelo. No, Paolo non sta mettendo, come dire, in mostra se stesso, sta dicendo vi esorto per la misericordia di Dio, per le compassioni, o se preferite la misericordia di Dio, sono termini equivalenti. Questa compassione Dio ce l'ha dimostrata in maniera estremamente concreta. Si è immedesimato così tanto nei nostri panni e nel nostro dolore, al punto da mandarci il suo figliolo Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, che si è sacrificato letteralmente per noi. Quindi io vorrei che ognuno di voi in ascolto e in visione tenesse presente questo fatto. L'Apostolo Paolo sta esortando i credenti, in quel caso di Roma, ma anche noi oggi, basandoci sulla misericordia, sulle compassioni di Dio, perché Lui in Cristo ha dato il massimo per la nostra salvezza. E qui Paolo comincia ad entrare in alcuni particolari non da poco. Dice: vi esorto per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Io mi sono posto una domanda: come mai dice presentare i vostri corpi e non dice presentare il vostro spirito, la vostra anima? Generalmente parlando, noi non diamo molto, come dire, credito, molto valore al nostro corpo. In qualche maniera ci sentiamo quasi imprigionati dentro il nostro corpo. Eppure dobbiamo ricordarci che il nostro corpo ce lo ha dato Dio. Lui ci ha creato spirito, anima e corpo. Dio ha creato tutto il nostro essere per intero. In questo caso l'Apostolo Paolo ha ragione di specificare, però, di presentare i vostri corpi. Perché? Ponetevi una domanda: le persone intorno a voi cosa vedono di voi? Vedono il vostro corpo. Ora, il vostro corpo può essere più o meno bello oppure no, dipende dai punti di vista. La bellezza è soggettiva, non è, nessuno può stabilire dei canoni precisi di cosa è bello. Le persone vedono il corpo, cioè vedono quello che tu fai, vedono quello che dico, vedono come mi comporto, vedono come reagisco, vedono quello che faccio. Tutte queste azioni naturalmente sono influenzate pesantemente dalla mia parte invisibile ma reale, il mio spirito, la mia anima. Però quello che le persone vedono non è lo spirito o l'anima, vedono l'azione, e l'azione, guarda un po', la compie il corpo, la parola, i movimenti, i gesti, i modi di fare. Perciò Paolo precisa: presentate i vostri corpi, però presentateli come? Come un sacrificio, come un sacrificio che è vivo, cioè un sacrificio vivente. Non è che sta dicendo un sacrificio morto, ma vivente. Ora io vorrei che ciascuno di noi notasse: la cosa doveva essere sacrificata non appartiene più a chi la sacrifica, perché ha deciso di darla. Sarebbe un po' come dire, faccio un esempio banale se volete, tu prendi lo stipendio, mettiamo che fossero 1.000 euro, ma spero di più perché il costo della vita è così alto, e allora tu decidi sullo stipendio che prendo metto da parte una percentuale, la decima parte, la quindicesima parte, la ventesima, dipende dalla generosità e anche dalla disponibilità che hai. Anche se tu non la utilizzi subito,

parte chi ha deciso di mettere da parte per l'opera del Signore non ti appartiene più. Benché sia ancora sul tuo conto corrente, postale o bancario, non ti appartiene più, perché hai deciso di donarla per l'opera del Signore. Forse la metterai, farai un bonifico fra qualche giorno, fra una settimana, ma tu già sai che su quei soldi non potrai fare affidamento per le tue spese personali. E così è la cosa. Qui Paolo sta dicendo la stessa cosa: presentate i vostri corpi come un sacrificio vivente, cioè tu non appartieni più a te stesso. Tu non puoi dire io sono mio. No, assolutamente. Dal momento che tu ti sei convertito a Cristo, tu non appartieni più a te stesso. Appartieni a Dio, perché Lui ti ha comprato, ti ha riscattato con il sangue di Cristo, perché ha pagato il prezzo per la tua salvezza. Quindi, da quel momento, tu non appartieni più a te, appartieni a Dio. E questo è meraviglioso, è stupendo appartenere a Dio. Non ci può essere niente di più bello, perché anche per questa vita terrena, quando una persona appartiene a Dio perché si è convertita a Cristo, non c'è una cosa più bella che quella persona poteva fare. Presentate i vostri corpi come un sacrificio vivente, quindi è un sacrificio che non muore, perché è vivente, cioè si rinnova di giorno in giorno, di momento in momento, finché il Signore non ti chiama alla sua presenza. Può essere tramite la morte fisica, come potrebbe essere attraverso il suo ritorno, se questo dovesse avvenire prima della nostra morte fisica. E l'Apostolo continua, dopo aver detto presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, dice che sia un sacrificio santo. Santo vuol dire messo da parte, appartato per Dio. Per quale motivo? Appartato per Dio, cioè santo, affinché non serviamo più il peccato. C'è stato un tempo sicuramente in cui ogni persona ha servito il peccato, quando non era nato a vita nuova, quando la persona non era convertita a Cristo. Ma dal momento che ti sei convertito a Cristo, da quel momento tu non puoi stare più lì a sguazzare, come si suol dire, nel peccato. Potrebbe avvenire purtroppo la scivolata del peccato, ma non stare lì a sguazzare in esso. Presentate i vostri corpi in sacrificio santo, quindi appartato per Dio, accettevole a Dio. Diceva l'Apostolo Paolo ancora qui in questo versetto 1, accettevole a Dio. Cosa vuol dire accettevole a Dio? Vuol dire gradito a Dio. Quindi a Dio tu non puoi presentare qualche cosa che è bello dal tuo punto di vista, deve essere bello, meraviglioso dal punto di vista di Dio. E Dio ha dei parametri, se così li vogliamo definire, molto alti. Sono parametri da Dio, non parametri da uomo. Noi abbiamo dei parametri rispetto a Dio estremamente bassi. Dio invece l'asticella la mette altissima, la mette al suo livello. Quindi il nostro presentarci nella vita come un sacrificio vivente deve essere gradito a Dio. E l'Apostolo Paolo poi conclude, diciamo, questa prima parte, cioè il versetto 1, dice: questo è il vostro culto spirituale, o se preferite, questo è il vostro culto razionale. Questo, cioè il modo di vivere del credente, il modo di parlare, il modo di agire, il modo di reagire, deve essere qualcosa che a Dio sia gradito. Quindi è chiaro che ognuno di noi deve interrogarsi, deve porsi domande. Io sono questo sacrificio che Dio gradisce? Mi comporto e parlo e reagisco in maniera che Dio gradisce? Io sono sicuro che la stragrande maggioranza di noi, per non dire tutti noi, diremo: sono fallibile. Hai voglia che siamo fallibili? Lo so e lo sai, ma per la grazia di Dio, Dio ha iniziato un'opera nella vita del credente e della credente e la porterà a compimento, ma cerchiamo di non ostacolarla, quest'opera che Lui sta facendo.
Quindi no, il culto non è soltanto i canti e le lodi che noi esprimiamo insieme ai nostri fratelli quando siamo insieme con loro. Il nostro culto è un servizio che noi rendiamo al Signore con la nostra testimonianza. Quindi, come vedete, si tratta veramente di un rinnovamento che lui sta facendo. Quindi no, il culto non è soltanto i canti e le lodi che noi esprimiamo insieme ai nostri fratelli quando siamo insieme con loro. Il nostro culto è un servizio che noi rendiamo al Signore con la nostra testimonianza. Quindi, come vedete, si tratta veramente

Non conformatevi a questo mondo. Cosa vuol dire conformarsi? Vuol dire in qualche maniera prendere la forma del mondo, che so, il colore, il modo di parlare, di agire, di reagire e via di questo passo del mondo. L'Apostolo Paolo dice ai credenti: non conformarti al modo di fare di questo mondo. E allora consentitemi, miei cari, per rendere più comprensibile il testo, io devo fare qualche esempio e per forza che lo devo fare. Quindi Paolo sta dicendo: non adattarti, non fare il camaleonte come fanno le persone non credenti. Per esempio, cosa vuol dire non adattarsi, non conformarsi al mondo? Mettiamo che tu vai a scuola, fai le superiori oppure fai qualche altra cosa, scuole superiori, mettiamo le scuole superiori, sei in difficoltà nel fare un compito. Qual è il modo di fare più facile nella scuola? Copiare, facendo in modo che però il professore non se ne accorga. Tanto dirai, lo fanno tutti, quindi se lo fanno tutti e lo faccio anch'io, che male c'è? Ecco, vedete come noi abbassiamo i nostri livelli? Questo è un modo di fare di uno studente classico, ma non credente. Non è un comportamento cristiano. Ingannare, in questo caso, il professore, facendogli credere che ho fatto un ottimo compito, quando invece l'ho scopiazzato praticamente parola per parola dal mio compagno che è un secchione, lo studente che copia, oppure il lavoratore, vai al lavoro e c'è un capo in giro, allora tu, sperando che il capo magari metta una buona parola per te, ti fai vedere che sei operoso perché lui sta in giro, poi appena lui passa e va in un altro reparto, allora comincia a tirare un po' i remi in barca. Anche questo modo di fare non è idoneo per chi dice di essere un cristiano. Oppure, perché no? Siamo in Italia, se tu vuoi ottenere qualcosa bisogna in qualche maniera farsi raccomandare. Lo fanno tutti, vedete, noi giustifichiamo certi modi di fare, ma lo fanno tutti. In questo lo fanno tutti è come se dicessimo, quindi non è più sbagliato. Sarebbe un po' come dire, facciamo un esempio, uccidere, tanti uccidono, allora posso ammazzare anch'io, lo fanno tutti. Non è questo il modo di fare di un credente. Ma facciamo qualche altro esempio. Cosa vuol dire non conformatevi a questo mondo? E qui andiamo a toccare qualche tasto un pochettino sensibile, forse, però credo che sia giusto farlo. Il modo di vestire. Tutti noi ci vestiamo, tutti noi copriamo il nostro corpo. Da quando l'uomo è caduto nel peccato ha questa necessità di coprire il suo corpo. E nel coprirsi, un po' tutti siamo, come dire, vanitosi. Si dice in particolar modo le donne, dico questo senza nessuna offesa per le sorelle in ascolto e in visione. Ma l'Apostolo Paolo, in questo caso è ancora lui, nella prima lettera a Timoteo, ma queste parole, stiamo attenti, non sono da riferirsi soltanto alle donne, credo che anche noi uomini dobbiamo prenderle per noi stessi. E nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 9, l'Apostolo Paolo così scriveva: nella stessa maniera le donne, diceva lui, si vestano, notate la delicatezza delle parole, si vestano in una maniera decorosa, si vestano con pudore, con modestia, non di trecce d'oro, di perle o di vesti lussuose. Ora io mi rendo conto, e poi dice ancora, prima Timoteo 2, il versetto 9, per ora va bene così, fratello della regia, versetto 9. Noi oggi diremo, cosa vuol dire vestirsi in una maniera decorosa, con pudore, con modestia? Certo, se noi ci confrontiamo con certi personaggi che vediamo spesse volte in televisione, magari anche soltanto in un telegiornale, per dire, abbiamo degli esempi estremamente scadenti. Se voi ci fate caso, la maggior parte degli stilisti di moda sono uomini. Ci avete mai pensato? Ci sono anche donne, ma la maggior parte sono uomini. E come vi vestono? Io mi rivolgo in particolar modo adesso alle donne. Come vi vestono questi uomini? O meglio, come vi svestono? Oppure che tipi di tessuti vi fanno indossare? Leggerissimi, praticamente trasparenti, che si può praticamente vedere senza difficoltà anche la biancheria intima. Quando l'Apostolo Paolo dice le donne si vestano in una maniera decorosa, con pudore, con modestia, non sta dicendo delle baggianate, sta dicendo delle cose serie, perché

0: tu, quando ti vesti in una certa maniera, tu comunichi qualche cosa agli altri e può essere qualcosa di sbagliato. Tu potresti dire, ma lo fanno tutti. Ricordo molti anni fa, io a dire la verità non amo il mare, anche perché ho delle difficoltà con la mia sedia a rotelle. Ricordo molti anni fa, ero al supermercato con mia moglie e davanti a noi c'era una ragazza che pagò, all'epoca c'era la lira, io vi sto parlando veramente di tanti anni fa, comprò, come si suol dire, un costume e il costo all'epoca era di più di 10.000 lire, ma vi sto parlando di molti anni fa, non di oggi. 10.000 lire. Lei diede questo costume alla cassiera e si vedeva subito che era due strisciolini di stoffa, ma proprio due striscioline, ma di pochi centimetri. Io dissi, mamma mia, pochissimi centimetri di stoffa valgono più di 10.000 lire. Si può andare benissimo sulla spiaggia, ma perché andarci praticamente nudi? Praticamente. La cosa curiosa che io noto è che generalmente i maschietti sono molto più coperti delle femminucce. Come mai? Penso che come credenti, sia uomini che donne, se siamo dei credenti, dobbiamo riflettere. Dovremmo chiederci, ma il mio modo di vestire onora Dio? Il mio modo di vestire cosa comunica agli altri? Alle altre, cosa comunica? Io ricordo, e questo mi è capitato una volta sola, anni fa ero in un campeggio cristiano, in Abruzzo esattamente, e dopo uno studio, un giovane mio coetaneo mi disse in disparte, disse, secondo te sono vestito in una maniera che potrebbe essere, come dire, poco decente per un cristiano? Io disse, la mia impressione è buona. Però forse dovresti chiedere a qualche sorella matura in età, perché io ho una mentalità maschile, non femminile, quindi però è chiaro che certi modi di vestirci, questo vale per gli uomini come per le donne, comunica qualche cosa. E se io e se te siamo credenti, noi dobbiamo interrogarci anche sul nostro modo di vestirci. E dato che questo mondo ci propone cose estremamente sballate, ma dire sballate e dire poco, allora dobbiamo stare attenti a non conformarci a questo mondo. Io ricordo, io non sono più giovanissimo, posso dirvi tranquillamente la mia età, io ne ho 76 di anni. Ricordo quando vedevo i primi anni la TV, diciamo quando avevo i miei 15-16 anni. E vedevo che le persone in TV erano molto più, come dire, molto più coperte. Ora la situazione è completamente diversa, ma completamente diversa. E noi credenti ne restiamo influenzati, rischiamo di adattarci. Il vostro modo, diceva l'Apostolo Paolo, le donne si vestono in una maniera decorosa, con pudore e con modestia. Ma sia ben chiaro, questo è valido, estremamente valido, anche per me uomo, anche per noi uomini, non soltanto per le donne. E poi un altro esempio che si può fare sul conformarsi al mondo è il linguaggio, le parole che adoperiamo. E vi ripeto, faccio un esempio. Diciamo che una cinquantina d'anni fa, il linguaggio che si usava fra le persone era, come dire, piuttosto pulito, diciamo. Negli anni 70-80 c'è stato uno sdoganamento, come si suol dire, di termini che all'epoca, negli anni 60 e 70, venivano definiti volgari. Poi furono sdoganati, come si suol dire, per cui parole che io adesso non pronuncio neanche, che erano ritenute non idonee a una persona seria, ora vengono adoperate nei consessi più ordinari e sono parole non di rado che sono volgari, offensive addirittura. Io ricordo nei tempi che furono, quando vedevo un dibattito televisivo fra uomini politici di correnti del tutto opposte, come dire, bianchi e neri, pure c'era un grosso rispetto fra quelle persone. Oggi, invece, il politico attacca e cerca di infangare il cosiddetto avversario. E noi credenti? Noi credenti rischiamo anche noi di essere pesantemente influenzati. E l'Apostolo Paolo dice: non vi conformate a questo mondo. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 4, versetto 6, sta parlando ancora a dei credenti, dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, sia condito con sale, come dire, con sapienza, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il vostro parlare sia sempre con grazia. Io credo che noi, come credenti in Cristo, siamo chiamati a distinguerci dal non credente anche nell'uso delle parole, del linguaggio, degli esempi che utilizziamo. Non possiamo e non dobbiamo, per onorare il Signore, non dobbiamo scendere al livello di chi il Signore non lo conosce. E ancora l'Apostolo Paolo, ancora lui, nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 29, diceva così: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia, come dire, benedizione a chi l'ascolta. Quindi l'Apostolo Paolo, anche in questo caso, scrivendo ai credenti di Efeso, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Cos'è una cattiva parola? Oggi molto spesso, soprattutto in televisione, ma anche alla radio, si usa un linguaggio che è un vero e proprio turpiloquio, uno sparlare dietro le spalle, un cercare di, ripeto, infangare le altre persone. L'Apostolo Paolo dice: tu come credente non puoi fare questo. Ecco, vedete, miei cari, quando Paolo Apostolo diceva: non vi conformate a questo mondo, a questo secolo, sapeva cosa diceva. E noi come credenti dobbiamo stare attenti a non conformarci a questo mondo. Ma consentitemi ancora di fare un esempio. E questo è uno di quegli esempi che potrebbe toccare dei cosiddetti nervi scoperti. L'aborto inteso come volontario, non involontario, perché purtroppo ci sono anche aborti involontari, ma l'aborto volontario. Tanti lo fanno. Io ricordo ancora come se fosse ieri. Anni fa abitavo a Roma, vi sto parlando di un buon 40 anni fa. Ero andato in un centro privato per fare una radiografia a un gomito e dovevo aspettare il mio turno. Entrò una signora e poco dopo un'infermiera che lavorava in quel centro medico. La salutò con affetto, si vedeva che si conosceva, cioè, e così parlando, io stavo leggendo una rivista per i fatti miei, però parlava una voce discretamente alta. Fa all'infermiera, a questa signora: cioè, ma non vedo più la pancia, ma non eri incinta, hai già partorito. Le disse: no, no, no, no, ma lo disse con tanta naturalezza: cioè, no, no, no, non partorisco più. Che è successo? Hai perso il bambino? Dice: beh, ero andato, disse questa signora che una volta era incinta, era andata a fare un esame e da quell'ecografia che aveva fatto risultò che il nascituro aveva i testicoli che erano grandi come se fosse un quarantenne. E allora il medico mi ha consigliato di abortire. E tu cosa hai fatto? Dice: beh, l'ho buttato giù. Cioè, abortì, ma lo disse con tanta naturalezza e la cosa mi stupì, perché lo disse come se avesse, che so, si fosse liberata di un vecchio abito che non gli serve più e lo butta via. La cosa che mi sorprese ancora di più è che l'infermiera non è che reagì in qualche maniera, cioè: ah, vabbè, io mi dovete perdonare, io di solito mi faccio i fatti miei, però in quel caso mi sentì il sangue bollire. Chiusi il giornale e dissi a quelle donne: permettete una parola. Sì, signora, non si offenda, ma lei, in maniera consapevole o meno, ha ucciso suo figlio. Ovviamente è sceso un gelo che non vi dico. Non parlarono più quelle donne, ma in realtà era stata un'uccisione. Direte: come fai a dire questo? Salmo 139, versetto 13, fino al versetto 16. E notate bene queste parole. Il salmista dice, e sta parlando a Dio: sei tu, è sottinteso, o Dio, sei tu che hai formato le mie reni, sei tu, o Dio, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, cioè nel grembo materno. E ancora il salmista continua dicendo: io ti celebrerò, si sta rivolgendo a Dio, ti celebrerò, oh Dio, perché sono stato fatto in una maniera stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Si riferisce sempre a Dio: sono meravigliose le tue opere. E la mia anima lo sa molto bene. E continua dicendo: le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Andiamo ancora avanti. I tuoi occhi, dice il salmista, parlando a Dio, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. Noi oggi diremmo: i tuoi occhi videro il mio embrione, il mio feto. Quando io ero un embrione, quando ero un feto, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di quei giorni era ancora sorto. Andiamo avanti. No, è fino al versetto 16, dico bene. E no, poi conclude dicendo: quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Ora, io spero che voi abbiate notato bene queste parole. Il salmista sta dicendo che Dio lo conosceva benissimo quando era ancora a livello embrionale, a livello fetale. Eppure, tantissimi bambini, come il caso che vi ho descritto, che se, ho sentito con le mie orecchie, all'epoca io avrò avuto una trentina d'anni, ero già padre di due figli, e avevo sentito questa donna che disse tranquillamente: l'ho buttato giù, l'ho buttato giù. Il salmista Davide dice che Dio conosce la persona quando è ancora a livello fetale, embrionale. Quindi sta parlando di una vita. Non è ancora nata perché non è uscita dal grembo materno, ma c'è. È nel grembo materno. Quindi abortire, che cos'è? Abortire altro non è che un omicidio. Quando ci fu la strage degli innocenti, di cui parla la Bibbia, perpetrata dal re Erode, sapete quando i bambini furono uccisi? Al di sotto dei 2 anni? Perché Erode voleva uccidere Gesù e calcolò che Gesù all'epoca aveva siano 2 anni. Gli studiosi hanno calcolato che furono uccisi al massimo una quarantina di bambini. Una quarantina, perché non è che parlavamo di una metropoli tipo Roma, Milano o New York, era un borgo piccolo. E noi diciamo la strage degli innocenti. Oggi come oggi, nel nostro paese, vengono uccisi ogni anno decine di migliaia di bambini, per i motivi più disparati, con aborti volontari. Sono tutti omicidi. Ma lo fanno tutti, che male c'è? Vedete? Come abbiamo abbassato il livello di santità e di moralità. E si potrebbe ancora dire tante cose su questo, siate rinnovati nella vostra mente. Come credenti, noi dovremmo chiederci: cosa farebbe Gesù, mio? Vado a scuola, studente. Sono un operaio, quindi vado a lavorare. Sono un imprenditore, sono un ingegnere, sono uno studioso, un professore. Cosa farebbe Gesù nei panni miei? È in questa maniera che noi possiamo onorare Cristo. Perciò, in Romani capitolo 12, versetto 2, Paolo dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questo rinnovamento, non conformatevi a questo mondo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non vuol dire che Dio vuole spersonalizzarci, no, vuole soltanto togliere quelle cose che in noi non vanno bene, che danneggiano noi, ma soprattutto offendono la santità di Dio. Quindi Paolo sta dicendo: dovete essere rinnovati nella mente, e questo rinnovamento lo può fare soltanto lo Spirito Santo, e lo farà e lo fa se noi lo lasciamo agire nella nostra vita. Quindi, se tu vuoi realmente essere rinnovato nella tua mente, devi lasciare agire lo Spirito Santo nella tua vita e devi obbedire a quelle parole della Bibbia che sono chiare, che le capisce fino anche un bambino. E ancora continua l'Apostolo Paolo dicendo: affinché conosciate per esperienza la sua volontà. Quindi, se vuoi conoscere la volontà di Dio, il sistema c'è. Ubbidisci al Signore nelle cose che Lui ti fa chiaramente capire. E sia ben chiara una cosa: un mio vecchio professore diceva: le cose della Bibbia che mi spaventano non sono quelle che non capisco, ma quelle che capisco. E quelle che capisco sono fondamentali per la mia vita cristiana, per onorare Dio e per rendere una buona testimonianza verso coloro che non lo conoscono. Cari fratelli e sorelle, cari amici in ascolto, io vorrei fermarmi qua. Credo che la parola di Dio ci ha dato modo di riflettere non poco su queste parole dell'Apostolo Paolo. Romani capitolo 12, versetto 1 e 2. Si potrebbero ancora fare delle belle considerazioni, ma mi devo limitare perché il tempo fugge via con la solita regolarità. Mi fermo qua. Vi auguro ogni bene del Signore e che la sua parola, se ti ha messo in crisi, è un bene. Quando la parola di Dio ci mette in crisi, poi vengono fuori risultati molto positivi nella vita. Quindi che Dio ci benedica nella sua grazia ancora una volta. Buona serata a tutti voi.
1: Rinnovamento mentale, era questo il tema trattato da Franco Liotti da Colle Valdelsa, provincia di Siena, nel collegamento con Cristiano Online che anche questa sera abbiamo effettuato. Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto e vi diamo appuntamento domani sera.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto del nostro programma, Patrizia e Dio, vi ringraziamo e vi porgiamo il nostro caro saluto. Il brano alla nostra attenzione, sempre tratto dal Vangelo di Giovanni, si trova nel capitolo 16 ed è costituito dai versetti 23 e 24. Prego, Patrizia.

In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.

Dopo l'annuncio del mutamento di relazione fra lui e i discepoli, e dopo averli avvertiti e consolati circa il cambiamento interiore che si sarebbe verificato in loro in seguito alla sua morte e alla sua resurrezione, il Signore Gesù parlò ai suoi seguaci di una nuova prospettiva che si apriva davanti a loro. La gioia che dopo tanta sofferenza ed angoscia per la sua morte avrebbero provata per la sua resurrezione sarebbe stata mantenuta, sarebbe stata conservata ed anche accresciuta nel nuovo rapporto di comunione, di intimità spirituale con Dio Padre, a cui potevano rivolgersi liberamente e con fiducia in virtù del nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Nel tempo della loro vita insieme, i discepoli avevano imparato a dipendere da Gesù per ogni cosa. Erano abituati a rivolgere a Lui ogni loro domanda, ad averlo fisicamente vicino e concretamente presente. Tutto questo stava per cambiare e per i discepoli significava un fatto assolutamente nuovo, un fatto impensato a cui non potevano essere preparati. Il Signore promise loro, e la sua promessa si estende nel tempo fino a noi, che il Padre avrebbe esaudito le loro legittime domande. Avrebbe esaudito le loro preghiere, presentate a Lui nel nome prezioso, nel nome potente del Signore Gesù. Questa promessa fu preceduta dalla formula solenne, in verità, in verità, e indirizzò i discepoli e tutti i cristiani dopo di loro ad una nuova relazione spirituale con Dio Padre, una relazione resa possibile dal sacrificio di Cristo che ha annullato in se stesso il peccato, quel peccato che è causa della separazione dell'uomo da Dio, e attraverso quell'opera di mediazione, di intercessione che il Signore Gesù compie ancora oggi nella presenza del Padre. Così, pregare il Padre nel nome di Cristo significa identificarsi nella sua morte espiatoria, significa conoscerlo e essere conosciuti da Lui, significa appartenergli e seguirlo con ubbidienza e con devozione. L'invito di Gesù si rivolge a me, si rivolge a voi che credete, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Il vero cristianesimo non è tetro, non è triste, mesto, squallido. Il Signore ci indirizza ad una vita serena, ad una vita di gioia, di abbondanza spirituale. Se al contrario, la nostra vita cristiana, al di là dei momenti difficili che possiamo incontrare, è arida, è infelice, è tormentata, dovremmo fermarci e dovremmo riflettere ed interrogarci sulle possibili cause che potrebbero essere denutrizione spirituale, potrebbero essere peccati inconfessati, negligenza nella fede, scarsità di amore e poca disponibilità a seguire e a servire il Signore. Ricerchiamolo in preghiera. Egli sicuramente
si farà trovare e riempirà le nostre vite di gioia completa, perché possiamo essere sicuri, questa è la sua volontà.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Mi piacerebbe cominciare a parlare di un argomento che sta a cuore a tutti o alla maggioranza in assoluto. Si tratta dell'argomento dell'amore. Beh, tanti parlano e sparlano dell'amore, tanti si dichiarano esperti al riguardo, però vorrei a questo punto fare riferimento a quello che la Bibbia, la parola di Dio in forma scritta, dice dell'amore. In sostanza la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, un atteggiamento, non come un sentimento. Una corretta traduzione, per esempio, del verbo greco agapao, che è usato nella Bibbia per testimoniare, per parlare dell'amore, sarebbe voler bene, anche se in italiano questa espressione, cioè voler bene, è considerata un po' inferiore qualitativamente all'espressione amare, però rispetta meglio il significato del greco originale, cioè significa volere, desiderare fortemente il bene dell'altro. Quindi non è semplicemente sentire il bene dell'altro, ma volere. Quindi è meglio identificato come un atto della volontà, non come una reazione emotiva a qualcosa di esterno alla nostra vita. È possibile che tu non fossi a conoscenza di questo significato del verbo amare. Se così è, che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Ultimo ai tuoi particolari. Beh, va detto che questo nome, Ultimo, forse gli ha creato qualche problema all'inizio, ma è un bravissimo cantante. Visto che parliamo di primo e di ultimo, abbiamo il piacere di parlare con Andrea Baglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato. Come sempre.
2: Buongiorno Roberto e bentrovati ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, il mondiale di ciclismo non è che sia andato proprio benissimo per i colori italiani, va detto? No. Però insomma c'è un grande entusiasmo per la gara che c'è stata ieri. Sorpresa McNulty: l'America si regala un mondiale coi baffi. Era stato investito da un'auto al Tour, pensate. Armstrong l'ha definito la corsa più bella dell'anno. Tu l'hai vista, Andrea? Hai visto qualcosa?
2: L'ho vista a tratti, sì, poi ho visto gli highlight, insomma ho visto il resoconto. Diciamo che è uscito il jolly dal cilindro, ecco, come si suol dire. In effetti è stata una bellissima gara, una bellissima corsa. Il mondiale su strada è sempre un appuntamento dal grande pathos emotivo. È stata veramente bella sia a Montreal ieri.
1: Senti, ma purtroppo la Rai però non è che abbia fatto un lavoro eccellente.
2: No, non ha fatto un gran servizio, devo dire. Ha interrotto la trasmissione, l'ha mandata poi su RaiPlay, insomma è stata una cosa abbastanza,
1: ma come si fa a fare questa
2: grottesca, diciamo, proprio nel momento clou, insomma, quando era, sì, quando mancavano pochi chilometri all'arrivo. E quindi insomma vabbè, che si deve fare, tutto non si può avere dalla vita, no?
1: Diceva
2: un vecchio proverbio. Però le basi, come si suol dire, dovrebbero essere. No, dispiace, perché lo volevo dire anche proprio per introdurre il prossimo tema. Anche si parla sempre del calcio, dei risultati della nazionale italiana, e purtroppo devo dire che nel ciclismo, che è sempre stato uno sport, io lo reputo nazionale come un po' il calcio, insomma è sempre stato uno sport molto seguito, è dal 2008 che non vinciamo, mi sembra, una corsa su strada al mondiale, perciò anche ieri non abbiamo fatto una gran bella figura, ahimè. Quindi insomma probabilmente c'è una crisi generazionale anche in quello che è un po' lo sport insieme al calcio più seguito in Italia.
1: Certo, giusto per introdurre l'altro tema, quello della nazionale di calcio, polemiche, speranze di riscatto, ma insomma ha fatto male lo 0-2 con il Belgio, anche se il Belgio è una signora squadra, insomma, ma ti aspettavi un risultato di questo tipo? Come l'hai vissuto?
2: Io, al di là della stima che si può avere sull'allenatore, su ognuno al suo pensiero, francamente era impensabile che una nazionale che è stata eliminata dal mondiale e che per 6/11 si ripropone nella prima partita ufficiale potesse tenere testa a una squadra come il Belgio, che è una squadra rodata, una squadra che è stata eliminata dal campionato del mondo soltanto dai campioni del mondo della Spagna su una papera del portiere, se ricordate molto bene la partita. Quindi io mi aspettavo quel tipo di partita lì. È chiaro che c'è da lavorare tantissimo, perché insomma siamo veramente a un livello decisamente inferiore rispetto ai top. Io ho visto Spagna, Inghilterra il giorno dopo mi sono rifatto gli occhi, però ecco, il concetto deve essere quello che io la dico forse anche troppo pesante, ma se continuiamo a giocare con chi ci ha portato in questa situazione, ci vuole coraggio, bisogna fare come facevamo nell'86, quando eliminati dal mondiale, da campioni del mondo, avevamo il coraggio di buttare, di mettere dentro tutta l'under 21 e lavorare in prospettiva e con pazienza. Poi abbiamo avuto l'88, l'europeo, e poi il mondiale del 90, dove facemmo comunque bene, anche se purtroppo non riuscimmo a vincere.
1: Tra l'altro proprio la partita di oggi contro la Turchia vede una formazione completamente diversa, o in gran parte diversa, e quindi andrebbe nella direzione che ci stai indicando tu, Andrea?
2: Sì, ripeto, bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani di qualità che abbiamo, perché li abbiamo, onestamente le nostre nazionali giovanili sono tra i top club nei vari tornei che vanno ad affrontare, nei vari campionati europei, nei mondiali. Quindi bisogna avere pazienza, perché chiaramente con i giovani ci vuole pazienza. Romano ha debuttato, ha fatto un mezzo errore, gli hanno veramente sparato addosso tutti quanti. È chiaro, ripeto, bisogna investire e ci vuole tempo. Se pensiamo di ottenere da domani risultati eclatanti con questa squadra, senti, siamo fuori strada, ecco.
1: Io ho letto dei commenti da parte di lettori dei giornali, i quali a proposito della partita della nazionale dicono: ma che cosa sperate con la mediocrità dei giocatori che abbiamo? Anche perché le scuole calcio sono a disposizione solo di pochi, perché costano una cifra importante, e poi i ragazzi non giocano più a calcio, non sono più seguiti come un tempo che c'erano appunto i campetti, le parrocchie, insomma. Ecco, che ne pensi? È così?
2: Io penso che ci siano due fattori che incidono tantissimo. Allora, il discorso dei costi lo trovo un discorso abbastanza relativo, perché anche se chiaramente ci sono stati degli incrementi dovuti a vari fattori, il calcio rimane uno degli sport ancora più abbordabili, forse il più economico di tutti a livello appunto di quota. Il problema è che i ragazzi nelle scuole calcio non si divertono più, perché non vanno più a calcio per divertirsi, ma vanno con l'obiettivo di diventare calciatori. Vengono sottoposti a pressioni fin da piccoli, con genitori e allenatori e società che magari badano molto di più al risultato piuttosto che a farli divertire. E ovviamente poi c'è anche il discorso di abbandono, perché poi quando non ti diverti, e con la proposta enorme che c'è adesso e che non c'era magari per quelli della nostra generazione di sport alternativi, ecco che succede questo. Bisogna anche aggiungere, secondo me, un altro fattore che viene poco considerato: il fatto che quando noi eravamo ragazzi l'allenamento al campo era un di più a livello di motricità, di educazione fisica e calcistica, perché noi giocavamo a giornata intera nei campetti, come dicevi te, e poi affinavamo il tutto al campo con l'allenatore. Oggi l'allenamento, le due sedute settimanali per un bambino sono l'unico momento in cui appunto si riesce a fare calcio e a fare attività fisica, tant'è che spesso questi ragazzi, li vedi, questi bambini sono scoordinatissimi, non riescono neppure a fare una capriola o a saltare la corda, ecco, per capirsi. Quindi c'è anche questo aspetto qui che non viene spesso considerato, ma il cambiamento della nostra società ha portato anche a questo.
1: Ci ritorneremo naturalmente su questi temi. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Ryan Stevenson dal titolo Tell Me How, e poi parleremo di due questioni. Intanto quella che viene definita la rovesciata di Montella su Repubblica: un turco napoletano, il mio cuore ora è qui. Questa è una cosa curiosa. E poi violenza nel calcio minore a Ischia, ma ne parliamo fra poco. E questa è RWS. Ricordo che siamo insieme ad Andrea Baglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Abbiamo detto che oggi si gioca contro la Turchia, la nazionale italiana gioca, noi no, ma noi guardiamo comunque. A proposito di questa partita, c'è un servizio su Repubblica: la rovesciata di Montella, un turco napoletano, il mio cuore ora è qui. Questo è il virgolettato. 5 anni in panchina, l'affetto della gente che resiste anche dopo un mondiale in ombra. E lui dice: penso alla mia nazionale. Tra l'altro la FIGC l'aveva contattato molto tempo fa, ha riferito: ho fatto gli auguri a Totti per i 50 anni, anche per lui è iniziato il girone di ritorno. Un po' inquietante sta cosa, il giro di ritorno,
2: anche per me è iniziato da tempo.
1: Vabbè. Allora, Andrea Baglini, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che, nonostante il mondiale chiaramente deludente della Turchia, la gente continua a volerli bene, cosa che da noi non si perdona, insomma, una roba. Quindi c'è qualche cosa che anche qui andrebbe considerato, la continuità possibile.
2: Esatto, la continuità e la programmazione, e comunque, ad onor del vero, Montella, a parte la parentesi mondiale, che comunque, ripeto, è terminata per la Turchia con una delle partite che io ho visto più dominate in lungo e largo da una squadra rispetto all'altra, perché fecero 36 tiri in porta, fecero 5 pali. Cioè, sul piano del gioco la Turchia ha fatto un ottimo mondiale, e probabilmente quello che ha convinto la federazione, oltre all'amore dei tifosi per Montella, a confermarlo per dargli appunto continuità, nata per la Turchia con una delle partite che io ho visto più dominate in lungo e largo da una squadra rispetto all'altra, perché fecero 36 tiri in porta, fecero 5 pali. Cioè, sul piano del gioco la Turchia ha fatto un ottimo mondiale, e probabilmente quello che ha convinto la federazione, oltre all'amore dei tifosi per Montella, a confermarlo per dargli appunto continuità, al lavoro che ha svolto, e fino al mondiale è stato un lavoro eccellente. Tra l'altro Montella, secondo me,

0: che ce n'erano di più bravi. E questo è per dire, quando la generazione dei Montella, dei Totti, dei Del Piero, dei Vieri, degli Inzaghi, se la paragoniamo a quella che abbiamo oggi, insomma, ecco, ci fa capire qual è stato il declino
1: Cioè,
0: del nostro calcio da un punto di vista tecnico.
1: tu ci stai dicendo che forse Mancini lo convoca comunque davanti come attaccante in nazionale?
0: Averlo uno come Montella ora
1: Vabbè, si scherza.
0: avrebbe la maglia da titolare già in borsa, ecco,
1: Vabbè.
0: sicuramente.
1: Concludiamo con una notizia che non può non lasciare perplessi, ma visto che tu sei presidente dell'associazione Calcio Fair Play, direi che è doverosa. L'ho trovato su Repubblica del 26 settembre. Ischia, arbitro di 20 anni colpito da una pietra, sospesa la gara di prima categoria. L'episodio nel finale della sfida tra Lacco Ameno e Real Frattaminore. Ferito il giovane direttore di gara, la società di casa condanna il gesto, il sindaco Desiano, violenza inaccettabile. Tu sapevi di questa notizia, l'avevi vista?
0: Sì, avevo letto. Sì, poi noi da quando ci occupiamo di queste cose ci arrivano un po' da tutte le parti queste segnalazioni. Quindi sì, ero al corrente, non ti nascondo la grande amarezza, perché poi si parla di un ragazzo di 20 anni, potrebbe essere mio figlio, il nostro figlio, quindi al di là del fatto che sia un arbitro, è veramente un gesto inaudito. Noi con la nostra associazione facciamo da anni battaglie in questo senso. La partita applaudita è una testimonianza diretta e concreta di quello che cerchiamo di fare per sensibilizzare un po' tutti quanti verso un'educazione sportiva che porti rispetto alla figura dell'arbitro, che tra l'altro è una figura fondamentale. Come
1: Poi,
0: diceva un mio vecchio allenatore, senza l'arbitro e il pallone non si gioca, quindi
1: poi tra l'altro c'è il
0: bisogna.
1: rischio che se le cose vanno così, anche i giovani non vogliano fare
0: Infatti.
1: l'arbitro, perché uno dice: ma
0: No,
1: perché mi
0: infatti
1: devo esporre a dei pericoli?
0: ci arrivavo, cioè proprio dicevo, proprio in questa direzione c'è una crisi di vocazione notevole
1: Ci
0: e ci
1: credo.
0: sono pochissimi arbitri in Toscana per far disputare le partite dei dilettanti alla domenica. Con gli arbitri devono fare degli anticipi e dei posticipi nelle categorie promozione, eccellenza e juniores, altrimenti non riescono a coprire tutte le partite. Quindi, ma al di là di questo, io non vorrei fare una battaglia per il calcio. Bisogna fare una battaglia per l'educazione, perché andare a tirare un sasso, una sassata dalla tribuna a un ragazzo di 20 anni che è lì a arbitrare è un gesto che va al di là appunto del calcio, della pallacanestro, cioè va
1: Qui si va
0: condannato
1: si va
0: basta,
1: sul
0: senza.
1: penale oppure no?
0: Ma se c'è una denuncia e viene comunque riconosciuto l'autore del gesto, sicuramente si va sul penale, si va su un DASPO probabile, ma sono sanzioni che evidentemente non sono da deterrente, perché i gesti continuano e ce ne sono. Questa è una punta di un iceberg, ma basta andare la domenica sui campi di provincia, ma anche quelli del settore giovanile, per capire che il clima che si respira intorno alle giacchette nere, le ex giacchette nere, perché adesso
1: Sì,
0: sono
1: certo.
0: multicolor, è secondo me intollerabile, al di là del fatto che anche loro sbagliano e fanno degli errori. Io ieri ho assistito a una partita dove l'arbitro giovanissimo ha segnato un rigore che era molto, dico molto dubbio, ma però è chiaro che può sbagliare, come può sbagliare un calciatore a fare un passaggio, uno stop, un tiro in porta, insomma,
1: Ecco,
0: parte
1: l'impressione è
0: del
1: che a
0: gioco.
1: volte si veda nell'errore dell'arbitro magari un gesto malizioso, perché uno pensa: ah, ma questo qui vuole favorire l'altro. Cioè, più che parlare di errore, si parla di dolo in tante
0: Ma
1: occasioni.
0: secondo me, al di là di tutto, c'è purtroppo una mentalità, come dice sempre il nostro presidente Cesari, che tra l'altro è qui con me, che ci ascolta. C'è una mentalità in Italia, non so nel resto d'Europa, ma in Italia particolarmente, dove si pensa che il campo sportivo, l'impianto, sia una zona franca dove tutto è concesso, dove tutto è permesso, dove chiunque può offendere, chiunque può fare violenza. E questa mentalità, secondo me, va cambiata in
1: Va
0: maniera
1: cambiata, altrimenti il calcio
0: determinata.
1: finisce, cioè
0: Il
1: prima o
0: calcio
1: dopo.
0: è destinato a finire sicuramente, se non si cambia atteggiamento a tutti i livelli. Parlo perché io non sto attribuendo responsabilità a una componente piuttosto che un'altra. Siamo tutti sulla stessa barca. chi fa i dirigenti, i calciatori, gli arbitri, dobbiamo tutti insieme.

0: trovare il modo di cambiare mentalità e cultura sportiva.
1: Andrea
0: Questo
1: Vaglini,
0: è il mio pensiero personale.
1: Grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS.
0: Un saluto anche a Claudio che ci sta ascoltando sicuramente
1: sulla spiaggia.
0: Che oggi ci ha dato buca.
1: Okay.
0: Un abbraccio a tutti e un grazie ancora per il tempo che mi dedicate.
1: A presto.
0: Buona giornata.
1: Siamo in compagnia del pastore Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Buongiorno Saverio, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, prendiamo spunto dai giornali, in particolare ci soffermiamo quest'oggi sul viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Sono tanti i temi che emergono da questo appuntamento che è ancora in corso. Per esempio sul Messaggero oggi c'è un titolo significativo: il no sul fine vita, nessuna legge può dare la morte. Questa è un'affermazione di Papa Leone XIV, riflessione ma anche polemica?
2: immagino di sì,
1: No?
2: Perché
1: che,
2: diciamo, sicuramente le riflessioni sul fine vita sono uno dei dibattiti oggi più accesi, che vedono partecipazione di ampie fasce di persone.
1: E che sono trasversali anche ai partiti, alle chiese anche.
2: E alle chiese. E alle
1: non
2: chiese.
1: È che
2: esiste anche una bella fetta di cattolicesimo che invece è aperto su questi temi, no? Cioè capisce che la vita è un valore fondamentale, la vita è sacra, diciamo nella sua formulazione dottrinale e teorica. Poi nella pratica a volte proprio ai margini della vita ci sono delle condizioni dove non è che si raccomanda, però uno può comprendere il desiderio dell'altro, come dire, di poter passare a una situazione di riposo, diciamo così. E per cui in realtà, ecco, bisognerebbe tenere conto di tutto questo.
1: Ecco, il Messaggero, sempre a pagina 11 di oggi, fa un'inchiesta su cosa pensano gli italiani. Il sogno di morire in buona salute. Un evento che non si può evitare, ma a cui ci si può preparare. L'eutanasia in tanti sono favorevoli, ma solo per gli altri. È tipicamente italiana questa cosa, no? Per tutti l'ideale sarebbe una morte che arriva veloce e semplice al termine di una vita compiuta e consapevole. Insomma, però sappiamo che le cose non vanno così, o almeno non sempre vanno così. E quindi
2: oggi abbiamo già una legge importante, no? Quelle sulle disposizioni anticipate di trattamento, e quindi è raccomandato questo, lo dovremmo fare anche da questo microfono, secondo me, non raccomandare alle persone di cercare sul sito i DAT, disposizioni anticipate di trattamento, e vedere di esprimere il proprio parere, no?
1: Certo.
2: Adesso che siamo nel pieno delle facoltà,
1: perché
2: un parere
1: in
2: su
1: assenza,
2: quello, esatto.
1: In assenza di questo parere decidono i parenti,
2: decidono
1: e io
2: parenti,
1: leggo qui,
2: a volte decide
1: spesso,
2: il medico.
1: Spesso un parente pretende di rinviare il momento del distacco anche quando la richiesta non ha senso, ma è un segno di amore.
2: Esatto. Allora dobbiamo specificare che la legge, però, ecco, non vorrei, la legge non è una, come dire, non ti dà la possibilità di decidere se attivamente qualcuno può darti la morte in caso di sofferenza atroce, ma è comunque una legge che ti permette di decidere se invece, come dire, in situazioni particolari di malattia terminale tu sei favorevole o no a quelle terapie che comunque in qualche modo cercano di prolungare la tua esistenza. Quello che, insomma, a volte nel dibattito si chiama l'accanimento terapeutico. Ecco, per cui sono delle leggi, secondo me, di buon senso. Dobbiamo sapere che oggi già ci sono e bisogna essere consapevoli e utilizzarle.
1: Ma l'incontro del Papa con la Francia laica è un incontro che ha sorpreso, perché è stato definito una star sugli Champs-Élysées. Beh, considerato le polemiche che ci sono state nel corso dei decenni in Francia nel rapporto tra lo Stato laico o laicista e la Chiesa o le Chiese, insomma, è una cosa che impressiona. Poi dunque Papa Leone si è recato a Lourdes, alla Grotta delle Apparizioni, ha detto delle cose, forse anche rivolgendosi ai più giovani. Lui ha detto: non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi. E questo mi sembra anche un altro argomento interessante.
2: È molto bello, un richiamo alla responsabilità, a non interpretare, diciamo, la fede soltanto come un ulteriore rafforzamento del proprio individualismo, ma a sentire la responsabilità che abbiamo perché la nostra fede possa essere un'occasione per dare il contributo, per dare un contributo a un mondo migliore. Certo, queste parole possono anche essere travisate, perché spesso poi viene interpretato nel senso più sbagliato della politica, cioè andare in politica appunto per che ne so, limitare magari i diritti di qualcun altro.
1: Comunque per marcare il territorio,
2: iniziare a fare marcare il territorio, fare concorrenza, diciamo, religiosa ad altre realtà. Ecco, a volte questo viene travisato, ma credo che quello che volesse dire il Papa invece, appunto, l'idea che dobbiamo sentire la responsabilità della fede che ci chiama ad avere cura di noi stessi e del mondo che è intorno a noi.
1: Ma anche avere il coraggio di dire io sono un cristiano, anche lì dove non è sempre la cosa più popolare da dire.
2: Certamente, anche lì, non lo so, vabbè,
1: dipende.
2: Sì, da un lato questo vuol dire che in un contesto dove tu ti vergogni, cioè addirittura la fede non può essere argomento di conversazione pubblica, deve essere solo un discorso privato, allora avere il coraggio di dire io sono un cristiano, cioè io non ho paura della mia diversità, e quindi questo è un aspetto bello. Ora, come tu saprai, però oggi a volte il dire io sono cristiana, eccetera, anche lì è in chiave però identitario contro altri, e allora questa cosa non mi piace. Ecco, cioè, se deve essere per i motivi giusti,
1: bisogna
2: e non
1: capire
2: e
1: bene,
2: non per andare contro l'altro, perché a volte anche le radici cristiane dell'Europa, l'identità cristiana degli europei viene usata in chiave anti-islamica,
1: certo,
2: o contro altri gruppi.
1: Ecco, pensando alla figura di Gesù, che ha detto di non vergognarsi delle sue parole, però Gesù ha anche detto chi non è contro di me è con me.
2: È con me. Sono tante cose. Anche diceva chi dicono gli altri che io sia. Sì.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Stiamo prendendo in considerazione alcuni temi che sono emersi fin qui dall'incontro di Papa Leone XIV in Francia, con vari interlocutori. Io leggo da dall'agenzia ANSA: Leone guarda una marea umana con i giovani che chiedono il battesimo, le famiglie che portano i bambini a un evento religioso, le associazioni cattoliche che esprimono tutto il loro entusiasmo, e abbiamo sentito, no? Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Portate la speranza laddove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale.
2: Sono parole che ricordano un discorso di Gesù alla Samaritana, dove diceva che quest'acqua che io gli darò, riferendosi alla sua parola, quest'acqua che io darò diventerà, in chi la beve, diventerà una sorgente che sgorga a sua volta a vita eterna. Cioè è un qualcosa che appunto non teniamo solo per noi stessi, ma che condividiamo attorno a noi, quindi sono parole molto belle.
1: 80.000 giovani allo Stade de France, ragazzi non hanno ricevuto la fede in famiglia e ora migliaia chiedono di essere battezzati, a volte forse senza una piena consapevolezza, questo ci sta, magari sull'onda di qualche influencer, ma tra le ragioni c'è la ricerca di senso, come sottolineato davanti al Papa oggi da uno di loro. E il Papa che si dice stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulla soglia della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Può sembrare paradossale, ha osservato Leone XIV, che questo fenomeno per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. Che sta succedendo?
2: Che sta succedendo? Sta succedendo che siamo nella società post-secolare, cioè anche la secolarizzazione intesa come l'idea che la religione non serva più, sia una cosa, insomma, antica e che è destinata a tramontare. Ormai tutti i sociologi hanno detto che questo è un abbaglio, assolutamente, c'è un ritorno del sentimento religioso.
1: Anche in Italia?
2: Anche in Italia, anche in Italia c'è un ritorno del sentimento religioso, perché il sentimento religioso fa parte costitutiva dell'essere umano, e questa è una buona notizia, perché vuol dire che insomma abbiamo ancora qualcosa da dire, che non siamo totalmente inutili come chiese all'interno della società. Bisogna anche sapere che questo ritorno di spiritualità non sempre si traduce in un ritorno nelle chiese, perché è una spiritualità di tipo diverso, un po' più diretta con determinati leader carismatici, che in questo caso diciamo è stata probabilmente la figura del Papa, ma che non ha voglia di impegnarsi con delle istituzioni, e le chiese tradizionali vengono intese come delle istituzioni, per cui è una sfida per le chiese, è un'occasione, ma è anche una sfida, perché abbiamo bisogno di ripensare anche il modo di essere chiesa all'interno di questa nuova sensibilità.
1: Lavoro in corso,
2: work in progress.
1: Va bene. Senti, un'ultima domanda, anche se meriterebbe tantissimo spazio. Il Papa, tra i vari interlocutori che ha trovato in Francia, ci sono anche le vittime degli abusi. E qui la questione si fa molto scura e complicata, perché non basta chiedere scusa semplicemente così generico. E ecco, da questo punto di vista, dice vabbè, questo la Chiesa, è un problema loro, però
2: la Chiesa, a partire da Benedetto XVI, c'è da dire, la Chiesa cattolica sta facendo grandi passi in avanti da questo punto di vista, cioè non esercita più, come dire, quella specie di controllo per cui laviamo i panni sporchi in casa, e quindi quell'azione di copertura di queste cose brutte che accadono, ma ha assunto un atteggiamento più evangelico, che è quello della denuncia, della non aver paura della verità, perché la verità, anche quando è traumatica, fa sempre bene, prima di tutto alle vittime e poi anche a chi l'ha perpetrata. Devo dire che su questo la Chiesa Cattolica si sta muovendo bene agli alti livelli, e poi, come dire, c'è bisogno di trasferire questo in maniera capillare, però è sicuramente sulla buona strada. Ecco, io forse direi che bisognerebbe anche a livello di altre chiese fare la stessa cosa, perché le altre chiese si cullano sul fatto che questi problemi ce l'abbia solo la Chiesa Cattolica, invece le altre chiese noi non abbiamo. Probabilmente non è così, ecco, probabilmente c'è da avere il coraggio di vedere, di essere, come dire, più attenti, più critici nei confronti della propria realtà, e non aver paura anche di denunciare i propri fallimenti, i propri crimini. Quindi devo dire che su questo la Chiesa Cattolica forse è stata apripista per altre realtà.
1: Ecco, quindi giustamente tu hai usato la parola crimini, non semplicemente peccato, che dice il peccato, io mi pento, ecco, qua è un crimine.
2: Esatto, quindi questa fa parte di quelle
1: denuncia. Esatto. La denuncia, non c'è solidarietà di casta che possa reggere di fronte.
2: Dopodiché non c'è da fare solo la pastorale della vittima, c'è anche da fare la pastorale dell'aggressore, quindi la Chiesa, come dire, considera figli sia l'uno che gli altri, va bene, ma non nella copertura e nella negazione di ciò che è accaduto. Ecco, sempre nella verità, mettendo a posto le cose, e continuare ad occuparsi anche di chi è in carcere, anche di chi è, diciamo, dalla parte sbagliata della situazione, perché comunque anche lì c'è un'umanità che va valorizzata.
1: Sì, su questo argomento ci sarebbe tante cose da dire, ma noi ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie davvero a Saverio Scuccimarri. Ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri commenti, le vostre riflessioni anche su questi temi. Il nostro numero di WhatsApp è il 348 222 72 94. Grazie Saverio. Noi continuiamo con Elisa, che ci propone Luce, tramonti a nord-est.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Vincent Chiaravallotti, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 9. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se metto una banconota da 500 euro in un libro e lo regalo ad un amico, non appena lo riceve, la banconota appartiene a lui. Se non ha il libro, non ha la banconota. In 1 Giovanni 5 leggiamo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Per natura siamo tutti figli d'ira, morti nelle colpe e nei peccati, senza Dio, senza speranza e senza Cristo nel mondo. Ma Dio, ricco in misericordia, ci ha rigenerati. Come? Lo Spirito Santo applica nella vita di chiunque crede la stessa potenza che risuscitò Cristo, facendolo passare così dalla morte alla vita. Inoltre, da quel preciso istante, lo Spirito Santo e Cristo Gesù prendono dimora in colui che ha creduto. È impossibile avere l'uno senza l'altro. Un canto di altri tempi recita così: «Lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo quaggiù. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato, ho il suo perdono».

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete, quello che ho fatto. Il padre insiste, se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli, non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serbiamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremmo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno, anche oggi 5 ottobre. Dal libro di Isaia leggeremo nel capitolo 53, il verso 7, dove è scritto così. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è un capitolo molto bello, estremamente profondo, rivelatore dell'umiltà di un Dio che lavora e si abbandona alla cattiveria degli uomini, che invece lui stesso vuol salvare. Ma chi è questo servo di cui Isaia parla? Prefigura sicuramente le caratteristiche del Messia, ma a capitolo 41, nel verso 8, Dio afferma: «Ma tu, Israele, mio servo». Certo, il popolo di Dio è suo servo e come tale si comporta, ma essere popolo servo di Dio non significa essere inattivo o inutile. Anzi, se ci pensiamo bene, Israele è stato deportato, maltrattato, umiliato dalle nazioni pagane, portando su di sé il peso del peccato che aveva commesso, così come Gesù sarà poi maltrattato, umiliato, portando su di sé non il suo peccato, ma quello di tutti noi. Ma se il popolo servo è rimasto fedele al suo Dio nonostante le sofferenze, ecco che si apre una strada in quello che sembra essere un deserto, perché tutti potranno riconoscere che Dio è l'unico vero Dio che ha cura del suo popolo. Questo verso ci presenta l'atteggiamento del servo Gesù, che rinuncia alla sua difesa e resta muto come la pecora che viene tosata. Si lascia maltrattare perché sa di essere l'agnello che toglierà il peccato del mondo. È una descrizione sublime del servo che obbedisce, ma che, nel suo silenzio, grida al mondo la necessità di umiliarsi per lasciare che ognuno possa sentirsi parte di un progetto glorioso, dove la ricchezza, il successo e il potere perdono ogni significato davanti a un Dio glorioso che, con in capo solo una corona di spine, ha vinto la battaglia contro il male, spargendo esclusivamente il suo sangue.
2: La riflessione di oggi ci dice di non farci definire dal dolore. Seneca fu ingiustamente esiliato, accusato di crimini che non aveva commesso e sottoposto ad umiliazioni da parte delle autorità romane. Molti avrebbero ceduto all'amarezza o alla disperazione, ma Seneca scelse un'altra strada, quella della resilienza. Durante il suo esilio scrisse alcune delle opere filosofiche più influenti. Non permise alla sofferenza di definirlo, anzi la trasformò in saggezza. La sua forza non risiedeva in un'armatura esteriore. Ciò che distingueva il saggio dagli altri non era evitare la sofferenza, ma affrontarla con dignità, senza lamentarsi o arrendersi, trasformandola in un fuoco che forgia l'anima. In tempi in cui qualsiasi battuta d'arresto sembra una catastrofe, recuperare quella forza interiore è più che mai necessario. La resilienza è trasformare le ferite in ali. Leggendo di quest'uomo, la mia mente è volata a Gesù Cristo. Anche lui fu ingiustamente accusato di crimini che non aveva commesso. Fu tradito, umiliato, flagellato, deriso e infine crocifisso tra due ladroni. Ma lui non considerò tutto ciò motivo di odio. Il suo amore, la sua grazia e la sua grandezza gli permisero di subire il torto in silenzio, come un agnello che va al macello, e di compiere la più grande opera di redenzione e di salvezza mai esistita. Gesù ci ha insegnato ad essere resilienti al dolore e all'amarezza, così che il nostro cuore non sia duro e rifletta le opere di Cristo. Seguiamo il suo esempio, non lasciamoci definire dal dolore, ma usiamolo come un seme che produrrà un frutto di saggezza e libertà oltre ogni circostanza e aspettativa.
3: I primi versi del Vangelo di Giovanni dicono che Gesù è venuto nel mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. I romani lo hanno torturato come un criminale. Le autorità religiose che conoscevano la Torah lo hanno accusato di eresia e blasfemia. Eppure di fronte a tutto questo Gesù non ha reagito come meritavano. Per amore ha scelto il silenzio. Il verso di oggi è straordinario perché è la profezia di Isaia, scritta 700 anni prima, e descrive esattamente come sono andati i fatti. Ma lasciatemi dire una cosa con franchezza. Dopo più di 2000 anni, in una nazione che si definisce cristiana, molti ancora ignorano e non comprendono il sacrificio di Gesù. Chi sono? Sono quelli che preferiscono seguire le tradizioni umane piuttosto che fidarsi della verità della Bibbia. Molti lo fanno in assoluta buona fede, ma dobbiamo comprendere che ricercare la verità è il dovere di ogni credente. L'ignoranza non giustifica. Rimanere ancorati alle tradizioni senza ricercare la verità significa rifiutare il sacrificio della croce e ignorare l'unico nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù. La salvezza e la grazia solo in Lui. Che ognuno di noi esamini la propria fede alla luce delle Scritture e si ravveda. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Era Kike Pavon con Aiutami a Creer. Il titolo interessante, Aiutami a Credere, è un po' il colloquio che Gesù ha avuto con una persona che gli chiedeva un miracolo, se è possibile. Gesù gli chiede, ma cosa vuol dire se è possibile? Tu ci credi? E questo in imbarazzo gli risponde, io credo, ma aiutami a credere, cioè sovvieni alla mia incredulità, in qualche traduzione. Allora, va bene, una piccola introduzione evangelica per introdurre il nostro ospite Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, ma anche membro della comunità avventista di Perugia. Ben trovato Marco, buongiorno.
2: Grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi, sono sempre felice di partecipare in trasmissione.
1: Ti sei mai trovato in una situazione di questo tipo, in cui tu dici addio agli altri, io credo, però aiutami a credere, come questa contraddizione.
2: Ma ci sta, siamo esseri umani, Roberto, ci sta, perché poi il mondo ti mette davanti giornate veramente difficili, mettiamola così.
1: Certo, anche, abbiamo bisogno della grazia anche per la nostra fede.
2: Assolutamente,
1: allora, sì. A proposito di cose che il mondo ci pone davanti, io ho qui proprio molto velocemente una scaletta. Europa, l'attacco sventato, se ne parla ampiamente su tutti i giornali, in particolare è oggetto di attenzione in prima pagina sul Corriere della Sera.
2: Difficili, mettiamola così.
1: Certo, anche, abbiamo bisogno della grazia anche per la nostra fede.
2: Assolutamente,
1: allora,
2: sì.
1: A proposito di cose che il mondo ci pone davanti, io ho qui proprio molto velocemente una scaletta. Europa, l'attacco

0: Iraq, che venga dalla guerra contro l'Iran o nella guerra tra la Russia e l'Ucraina, c'è sempre questa possibilità. Ecco, quanto la valuti veramente pericolosa questa situazione, Marco?
1: Ma io la valuto molto pericolosa, come valuto molto pericolose tutte le situazioni che si stanno venendo a, insomma, che andiamo a vivere ogni giorno in Europa. Ricordate, qualche settimana fa si parlava del mancato attentato a Lipsia in Germania, poi sono andate avanti le inchieste, si è scoperto che veramente c'era una regia dietro che poteva fare veramente molti danni. Adesso è presto per dire quello che sia successo in queste ore in Inghilterra, ma comunque ci sono degli elementi, perché parliamo di una zona, di una base aerea da dove partono aerei americani, aerei inglesi, insomma, che sono coinvolti anche nella guerra contro l'Iran. Dunque, se ricordate bene, tra le tante invettive del regime degli Ayatollah c'era anche quella: verremo a toccare le vostre basi, verremo a rispondere al fuoco. Insomma, c'è tutti gli inquirenti stanno valutando diverse piste, però se ci pensi comunque è una notizia che lascia un pochino di timore, perché parliamo di veicoli sospetti che si avvicinano a una zona militare, dell'esplosivo, delle persone che vengono arrestate, tra l'altro una segnalazione che viene da un passante, cioè da un civile, neanche un'operazione
0: quindi
1: di intelligence.
0: Quindi c'è un aspetto di casualità anche nella soluzione di questo, in questo caso almeno.
1: Io non ho gli elementi per poterlo dire con fermezza e con convinzione, ma io credo di sì. Dunque, mamma questo mia, ci lascia credere, certo, che ci sono delle infiltrazioni importanti e che tutti i giorni si parla spesso, Roberto, talvolta in modo improprio, ma secondo me anche con delle prove, con dei fatti a supporto di una guerra ibrida che comunque coinvolge l'Europa su vari fronti, tecnologico, di cybersicurezza, ma è anche di mancati attentati. Insomma, siamo in uno scenario dove, per forza di cose, tutti noi speriamo che le cose si sistemino e che arrivi presto la pace, ma siamo in uno scenario dove dei fronti, come giustamente dicevi te, sono aperti e dove ci sono anche delle risposte.
0: Se non si trovano soluzioni, queste situazioni che marciscono, mettiamola così, rischiano veramente di avere delle conseguenze importanti ad ampio raggio, ecco, mettiamola.
1: Non c'è dubbio.
0: Ecco, allora, su questo, uno dei tanti argomenti su cui si innesta la polemica all'interno, per quel che riguarda il nostro paese, del cosiddetto campo largo. Se ne parla oggi su Repubblica, pagina 16 e 17, ma è uno degli argomenti ricorrenti che trovano sempre spazio, insomma, in questi giorni, in queste settimane. Leggo: PD da segreteria e direzione le risposte sul campo largo. Uno dei motivi di maggiore attrito all'interno di questo campo, che vorrebbe, come dire, che si candida al governo italiano, no? Per il prossimo futuro, è il tema della guerra, il tema della guerra, di come l'Italia potrebbe, dovrebbe o non dovrebbe contribuire alla difesa dell'Ucraina. Secondo te è possibile una sintesi? Qualcuno dice di sì, però non lo so, ecco, vediamo un poco.
1: Qui mi chiami ad uno sforzo importante, perché poi c'è tutta una dialettica interna al partito che ovviamente
0: partito
1: non si
0: PD,
1: può fare per radio.
0: Il
1: Partito Democratico, chiaramente. Però sì, ci sono dei nodi da sciogliere molto molto importanti, perché le tre principali forze di coalizione su diversi punti hanno delle posizioni diverse, anche in modo importante diverse. Dunque ci sono le affermazioni di Conte, che dice smetteremo di aiutare militarmente, di mandare armi, di investire sul riarmo, e ci sono invece le dichiarazioni di Schlein, che comunque è la segretaria del primo partito della coalizione, che dice noi saremo comunque sempre con l'Ucraina. Dunque, sai, è vero che si possono trovare dei termini, si possono fare delle sintesi nel programma, però alla fine poi si arriva al dunque: queste armi vengono inviate o non vengono inviate? A seconda della decisione che si prende, della strada che si percorre, una delle due parti in qualche modo verrà sbugiardata. Perciò adesso io l'ho messo in modo molto brutale, ma
0: certo, pensi che sia possibile una sintesi del tipo, non so, mandiamo solamente armi di un certo tipo, oppure facciamo un'assistenza esclusivamente di carattere umanitario, o è una posizione, diciamo, che poi alla fine non regge?
1: Tutto è possibile, ma questa posizione non soddisfa e non tiene insieme i pezzi, anche perché se vai verso una direzione spacchi il PD, se vai nell'altra direzione spacchi il Movimento 5 Stelle, probabilmente anche AVS, che si tiene un pochino più cauta dentro questo dibattito, ma che comunque è parte integrante. Perciò io credo che ai tre segretari aspetteranno delle settimane veramente
0: complicate,
1: importanti e difficili, perché poi più passa il tempo e più in qualche modo c'è la percezione, anche secondo me

0: Corretta.
1: reale,
0: Ok.
1: oggettiva, verosimile. E in fondo questa opposizione che si candida a governare poi
0: Non è
1: sui capitoli importanti
0: pronta.
1: non è pronta, ecco, questo è.
0: Allora, forse un'ultima battuta su questo argomento, prima di una canzone, ma in un minuto. Ci sono altre questioni che creano attriti all'interno di questa coalizione, o è la guerra l'unica che in qualche maniera divide i partiti fra loro?
1: Ci sono altri temi anche importanti, perché è la postura a livello internazionale, al di là del riarmo, la difesa europea che comunque comprende il riarmo, ma c'è anche tutto il nodo legato alle grandi opere, alle infrastrutture,
0: Ecco, quindi
1: all'approvvigionamento
0: non
1: energetico.
0: solo politica estera, ci sono anche altri
1: No,
0: temi.
1: no, sì, non solo politica estera. E dunque è bene per l'Italia, indipendentemente poi da quello che si pensi, se uno vota da una parte o dall'altra, che ci siano delle offerte chiare, dei programmi chiari e con delle posizioni che l'elettore poi, quando va a mettere la sua croce sul simbolo, sa quello che sta facendo, per quale obiettivo lo sta facendo.
0: Auguri.
1: Eh già.
0: Vabbè, dai. Allora, Marco, ci ascoltiamo adesso una canzone. Chiara Galeazzo, di nuovo tu, e poi torniamo a parlare con te. Beh, c'è un altro tema molto importante, se ne parla oggi su Repubblica, Regeni, il giorno della verità. Ma quanto è importante questo giorno? Ne parliamo fra pochissimo. State con noi qui su RWS. E torniamo a parlare con Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, con il quale stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali. In particolare, Repubblica oggi dedica diversi articoli al caso Regeni. Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Oggi pomeriggio il verdetto a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. E, insomma, per uno dei quattro militari la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. E poi c'è anche un articolo, pagina 3, la condanna degli 007 egiziani potrebbe rivelarsi una grana per il governo. Allora, Marco Romisch, qualcuno potrebbe chiedersi, ma insomma, sono sentenze queste che non avranno un'applicazione, perché insomma, queste persone incriminate sono protette dal governo egiziano. Dunque, perché è così importante una giornata come oggi per Regeni, la sua famiglia, il paese, insomma? Vediamo che ne
1: Ma è
0: pensi.
1: importantissima, Roberto, perché stabilisce una verità al termine di tutta diciamo, un percorso processuale, cioè c'è stata un'inchiesta, una identificazione degli imputati, c'è stata una è conclamato il fatto che l'Egitto abbia posto degli ostacoli alla cooperazione, un processo, delle prove, dei dibattimenti e una sentenza di primo grado che poi io immagino verrà sicuramente impugnata dagli avvocati difensori, ma insomma un travaglio di 10 anni, una ferita sanguinante. Se io fossi la famiglia di Regeni, per me sarebbe una giornata importante, perché comunque verrebbe almeno, diciamo, in parte, perché poi ci sarà tutta, secondo me, un secondo filone di processo dopo che verrà impugnata la sentenza, ma ci sarà una condanna di fronte a questi quattro
0: Per la famiglia Regeni,
1: militari
0: ma
1: egiziani.
0: per gli italiani in generale?
1: Allora, sicuramente si comprenderà ancora meglio quanto poi questi percorsi giudiziari, quando vengono declinati nei rapporti tra stati, poi non seguono gli stessi binari, perché io immagino che l'Egitto continuerà ad opporsi all'estradizione, verrà fatta una richiesta di estradizione, l'Egitto continuerà ad opporsi, ci potranno essere dei richiami agli ambasciatori, dei raffreddamenti sul piano commerciale, politico e diplomatico, probabilmente un intervento anche dell'Europa, però purtroppo, Roberto, parliamoci chiaramente, se poi l'Egitto non deciderà di collaborare di sua iniziativa, queste cose rimarranno così, sospese nell'aria, però ci sarà una sentenza e dunque ci sarà una verità stabilita. Per gli italiani si renderanno conto di come funzionano queste questioni a livello internazionale, perché non è né la prima né l'ultima volta. E io non credo poi
0: Potrebbe
1: ci saranno
0: rivelarsi una
1: ripercussioni.
0: grana per il governo, ci credi?
1: Sì, ma vagamente, nel senso, potrebbero esserci dei giorni in cui vengono fatte delle richieste esplicite al governo per delle prese di posizioni, delle rotture con l'Egitto, ma io credo che questa cosa non avrà strascichi importanti. Sarà
0: Purtroppo.
1: utilizzata dalle opposizioni come è normale che sia, sarà incalzato il governo, sarà incalzato il ministero, verrà chiesta l'estradizione, questo sì, però purtroppo temo che tutto questo poi non avrà un epilogo diciamo, minimamente lenitivo per chi poi ancora piange il povero Giulio Regeni.
0: Quando Giulio scriveva sul diario, studiare i sindacati è un rischio. Ecco, però la domanda di fondo che rimane, ma perché l'hanno ammazzato sto ragazzo?
1: Questo io non lo so, però immagino che forse con le sue ricerche o con i suoi movimenti o potesse in qualche modo aver pestato qualche piede, o forse sia frutto solo di un grande fraintendimento. Io non ho elementi per potermi esprimere, però mi ricordo 10 anni fa che è stato veramente un colpo al cuore. Poi diverse amministrazioni comunali, diversi palazzi del governo in tutta Italia ancora campeggia lo striscione verità per Giulio Regeni, e io credo che sia stato un fatto di cronaca che ha toccato e ha coinvolto tutti gli italiani, perché ci siamo sentiti un po' tutti Giulio Regeni, un po' tutti genitori di quel ragazzo che era lì per motivi di studio, di ricerca, che quella fine ha fatto. Perciò è sicuramente qualcosa che ha indignato ma anche unito il paese nel dolore. Sono curioso di aspettare la sentenza e di capire quali siano stati poi i punti di caduta della magistratura.
0: Verrebbe da chiedersi se, insomma, perché l'Egitto è un posto che attira tanti turisti, anche italiani, qualche punto interrogativo ce lo lasciamo, ecco, mettiamo così. Ora non voglio andare oltre.
1: Ma sai, io sono stato in Egitto e bisogna stare un pochino in guardia quando poi si va in certi paesi, non perché ci siano dei pericoli, ma perché comunque sono dei sistemi diversi, diciamo così, dei metodi diversi. Dunque, però, caspita Roberto, stiamo parlando di uno studente che era lì per motivi di ricerca e di studio, perciò non... ecco.
0: Marco Romisch, ci fermiamo qui, anche se, insomma, gli argomenti ce ne avremo altri da commentare con te, ma per motivi di tempo dobbiamo fermarci. Intanto un grazie davvero e una risentirci presto qui su RWS. A presto.
1: Buona giornata, grazie a voi.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon inizio settimana, naturalmente da Maria. Se sei nuovo, resta con noi, non andare via. Vogliamo ascoltare insieme Enzo? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Sono ormai due settimane che stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Il messaggio di questa lettera è che Gesù Cristo è superiore ai profeti, superiore anche agli angeli e a Mosè. Con la lettura siamo arrivati al capitolo 5, dove l'autore continua la presentazione di Cristo come nostro sommo sacerdote, mostrando però come egli sia superiore ai sacerdoti levitici di cui espone le prerogative nei primi 10 versetti. Cristo, come abbiamo già detto, riveste il triplice ufficio di profeta, sacerdote e re. Egli è l'ultima e definitiva parola di Dio all'uomo. In Cristo egli ha detto tutto quello che intendeva dire. Come profeta ha parlato 2000 anni fa, ma ora egli è la parola di Dio, è il sacerdote della generazione presente. Un giorno, in futuro, verrà come re. Ora egli è il nostro grande sommo sacerdote, proprio come Aronne lo era stato per gli ebrei. Leggiamo ancora i primi 6 versetti di Ebrei, capitolo 5. Infatti ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove gli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Esaminiamo ora il versetto 7 di Ebrei, capitolo 5. «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». La Bibbia riporta 3 occasioni in cui Gesù pianse. Una volta è stato presso la tomba di Lazzaro. In quell'occasione, anche se sapeva che avrebbe riportato Lazzaro in vita, in cuor suo egli condivideva il dolore delle due sorelle, partecipava alla loro sofferenza. In un'altra occasione egli ha pianto sulla città di Gerusalemme, perché vedeva la condizione spirituale dei suoi abitanti, lontano da Dio e perciò dalla salvezza. La terza volta che ha pianto è stato nel giardino del Getsemani. Il Signore Gesù, nel momento in cui vedeva avvicinarsi la sua morte sulla croce, sentì tutto l'orrore del peccato che avrebbe preso su di sé e che avrebbe interrotto quella comunione che egli aveva da sempre con il Padre. Nell'angoscia egli pregò il Padre perché allontanasse da lui quel terribile martirio, desiderando comunque di fare la sua volontà. La sua preghiera fu esaudita perché egli fu liberato dal timore. Come uomo, Satana lo stava tentando perché non accettasse di morire sulla croce e lasciasse così gli uomini nella loro condizione di perdizione.

0: Le profezie avevano detto chiaramente che Cristo doveva morire sulla croce. Il Salmo 22, scritto da Davide molti secoli prima che si verificasse, raffigura ai nostri occhi con immediatezza, efficacia, la morte di Gesù sulla croce. La croce era l'altare sul quale il Figlio di Dio sparse il suo sangue, pagando la pena per i nostri peccati. Nel libro del Levitico, al capitolo 17, versetto 11, Dio dice: «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione, mediante la vita». Nell'Antico Testamento, il sangue degli animali offerti in sacrificio non annullava, ma copriva soltanto il peccato. Il sangue di Cristo invece ha espiato il peccato, lo ha cancellato, e per questo il suo sacrificio è perfetto. Non deve essere più ripetuto. Al capitolo 3, versetto 14 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che Gesù disse a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato», significando di quale morte egli doveva morire. Come il serpente di rame, posto in un luogo alto nell'accampamento degli israeliti nel deserto, sanava gli effetti mortali dei serpenti, chiunque lo guarda in fede, con la certezza della guarigione, così Gesù in croce guarisce dagli effetti del peccato che produce la morte, chiunque guarda a lui con fede, credendo che il suo sangue può purificarlo, può conferirgli la vita eterna. Leggiamo i versetti 8, 9 e 10 di Ebrei, capitolo 5. «Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, il Signore Gesù imparò la perfetta ubbidienza, che è perfetta sottomissione, accettazione della volontà di Dio, anche quando implica sofferenza per noi, dalla terribile esperienza della croce che lo rese perfetto. Egli solo poté dare a coloro che credono una salvezza eterna, che dura per sempre, che non si può perdere, perché Egli ne ha pagato il prezzo con la sua vita. E questa salvezza è per tutti quelli che gli obbediscono, per tutti coloro cioè che credono in Gesù. C'è in questo versetto un pensiero di non facile comprensione. Perché il Figlio di Dio aveva bisogno di imparare l'ubbidienza attraverso la sofferenza? E perché doveva essere reso perfetto quando già era perfetto? Non ci sono risposte esaurienti al riguardo, è un mistero che non riusciamo e non sappiamo sondare. Sappiamo soltanto che Cristo ha preso su di sé la nostra umanità e come uomo ha obbedito a Dio. Egli ha detto: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Giovanni 6, versetto 38. L'Apostolo Paolo scrisse nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 7 e 8: «Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Nessun uomo accetterebbe mai di morire per ubbidienza, per soddisfare il volere di un'altra persona. Questo pensiero non rientra assolutamente nel nostro modo di pensare, ma Gesù lo fece. E l'unica spiegazione che possiamo dare alla sua morte è l'amore. Sì, non vi è e non vi sarà mai amore più grande di quello che Gesù manifestò per ognuno di noi, morendo sulla croce per la nostra salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 10 afferma che proprio perché Gesù è diventato, mediante la sua morte, l'artefice di una salvezza perfetta, è stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè per sempre. Leggiamo gli ultimi quattro versetti del capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'autore espone qui il terzo segnale di pericolo, quello di essere lenti a comprendere. Egli afferma infatti di avere ancora molte cose da dire sull'argomento che ha appena trattato, ma di incontrare notevoli difficoltà nella loro esposizione e spiegazione, a motivo della lentezza di comprensione da parte dei suoi ascoltatori. Lo scrittore era certamente in grado di spiegare con chiarezza e competenza gli argomenti oggetto di trattazione, ma i destinatari della lettera non riuscivano a comprendere. Non sempre è facile capire i messaggi che ci vengono rivolti. Anche se sono formulati correttamente ed esposti con chiarezza, abbiamo difficoltà di comprensione. Il problema non è in chi parla, ma piuttosto in chi ascolta. Così in questo caso la comprensione del soggetto appena trattato riguardo al sacerdozio di Cristo secondo l'ordine di Melchisedec richiede un'acuta percezione spirituale. Richiede che le persone siano spiritualmente vigili, abbiano conoscenza della parola di Dio e siano vicini ad essa. I credenti ebrei cui è indirizzata la lettera avevano un basso quoziente spirituale. Era difficile insegnare loro perché erano come dei bambini cui bisognava somministrare ancora del latte, non del cibo solido. Non erano cresciuti, non erano maturati. Ogni organismo in natura, dopo la nascita, ha un processo di crescita che lo coinvolge sia a livello fisico che a livello intellettuale e che si attua attraverso diverse fasi e si completa quando questo organismo giunge a uno stadio definito di maturazione. Non sempre questo processo si svolge correttamente, a volte il meccanismo si inceppa e allora vi sono dei guasti cui occorre porre rimedio, ricorrendo all'aiuto di un esperto. Questo processo riguarda anche la vita spirituale. Dopo la conversione occorre crescere nella fede e nella conoscenza. Nella parola di Dio abbiamo molti esempi negativi. Spesso gli apostoli nelle loro lettere hanno avuto parole di rimprovero per dei credenti che non erano maturi. In proposito, oltre alle parole dell'autore della lettera agli ebrei, ricordiamo quelle dell'apostolo Paolo, indirizzate ai Corinzi, che possiamo leggere nella sua prima lettera al capitolo 3, versetti 1 e 2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Il fenomeno non è dunque così raro, ma chiediamoci piuttosto, come credenti, com'è possibile conseguire la maturazione attraverso una crescita organica ed armonica. La parola di Dio ci indica il giusto percorso da seguire e il metodo da utilizzare. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, versetti 1 e 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate. E ancora nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1, versetto 5, 6 e 7. Aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e all'amor fraterno la carità.

E voltando pagina aggiungiamo al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei, che affronta argomenti di una certa complessità, ai quali è bene avvicinarsi con reverente timore, con umiltà, responsabilità, con la consapevolezza sia da parte di chi ascolta che da parte di chi parla, di essere sempre inadeguati di fronte all'eccellenza della rivelazione divina. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione, il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. L'autore esorta questi credenti a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, ossia i principi della dottrina cristiana. Per un costruttore significa lasciare le fondamenta e proseguire con il ponteggio, o per uno scolaro passare dall'ABC e prepararsi per il diploma o per la laurea. Questo percorso prepara i credenti per un viaggio fino al trono di Dio e prevede, come abbiamo detto, che dopo aver acquisito i concetti basilari, i credenti tendano, ossia aspirino, a un insegnamento superiore che indica maturità. Esaminiamo quali sono i concetti basilari che nell'Antico Testamento prefiguravano Cristo nei rituali, nei simboli, nelle cerimonie. Primo, il ravvedimento dalle opere morte. Secondo, la fede in Dio. La dottrina dei battesimi, poi l'imposizione delle mani. Quinto, la risurrezione dei morti e infine il giudizio eterno.

0: Vediamo il primo concetto basilare, il ravvedimento dalle opere morte. Le opere che vengono definite morte erano le opere secondo la legge mosaica. Gli ebrei cercavano continuamente di osservare la legge che poi trasgredivano e di cui si pentivano. Questo circolo vizioso, secondo lo scrittore, contraddistingue un comportamento infantile. Punto secondo, la fede in Dio. L'Antico Testamento insegna la fede in Dio, al quale era possibile avvicinarsi per mezzo dei sacrifici offerti nel Tempio, che davano una giustificazione del peccato solo parziale, non come avviene per mezzo di Cristo, che dà una giustificazione totale del peccato. Punto terzo, la dottrina dei battesimi o abluzioni. Questa dottrina non ha nulla a che fare con il battesimo del Nuovo Testamento. Il battesimo, le abluzioni di cui si parla, erano lavaggi rituali. Essi erano solo ombre, i negativi di figure spirituali che verranno sviluppate nel Nuovo Testamento. Essi prefiguravano Cristo, la realtà. Il quarto concetto basilare che nell'Antico Testamento prefigurava Cristo nei rituali, nei simboli e nelle cerimonie è l'imposizione delle mani. Anche questo era un rituale dell'Antico Testamento che prevedeva, quando un uomo portava un animale come offerta, che gli ponesse le mani sulla testa per indicare che si identificava con esso. L'animale prendeva il suo posto sull'altare del sacrificio e subiva la pena del suo peccato che era la morte. Punto quinto, la resurrezione dei morti. Era insegnata nell'Antico Testamento, ma ora essi avevano bisogno di arrivare alla resurrezione di Cristo e al Cristo vivente. Punto sesto, il giudizio eterno. Anche questo era insegnato nell'Antico Testamento, ma in Gesù la rivelazione divina si completa ed assume una portata inimmaginabile. Qui si conclude il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Domani, se ci seguirete, lo riprenderemo al capitolo 6 con un brano di difficile interpretazione. Quindi io vi invito a risentirci domani a solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi,
1: più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

le separó.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: In Gesù c'è tutto. Stiamo continuando la lettura e il commento della lettera di Paolo Apostolo ai credenti della città di Colosse e siamo giunti ai versetti dal 9 al 14 del primo capitolo. E giusto al volo, per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, ricordo che la lettera ai Colossesi è stata scritta durante la prima carcerazione a Roma di Paolo, la prima prigionia di Paolo all'incirca nel 60 dopo Cristo, e che uno dei credenti colossesi, Epafra, a quanto sembra era stato il fondatore di questa comunità cristiana come discepolo di Paolo, che ancora non si era recato in questa città, ma aveva conosciuto Epafra quando Paolo stesso predicava in una città ben più grande e importante come Efeso. Ma veniamo al tema di oggi. Dicevamo i versetti dal 9 al 14 del capitolo 1. Qui Paolo continua il discorso che aveva prima iniziato, un discorso elogiativo, almeno erano proprio queste le righe precedenti scritte da Paolo nei confronti dei Colossesi, dove lui dice: ringrazio Dio perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i fratelli cristiani. Insomma, un cristianesimo sincero, una fede sincera, una fede pratica, una fede attuativa, non soltanto qualcosa di teorico o di speculativo. Insomma, i Colossesi si davano da fare per aiutare il prossimo e per vivere la propria fede, il proprio credo con coerenza nelle cose piccole, nelle cose grandi della vita di tutti i giorni. E quindi Paolo dice: visto che abbiamo avuto queste notizie, noi continuiamo a pregare e a chiedere a Dio di aiutarvi ancora di più a conoscere la sua volontà e di rendervi saggi, di rendervi istruiti per quanto riguarda le cose spirituali. E poi conclude questa parte del discorso dicendo così: il vostro modo di vivere sarà degno del Signore ed ogni cosa che farete gli piacerà. Tutte le vostre azioni saranno buone e imparerete a conoscere il Signore sempre di più. Ecco, qui credo che fra le righe, nascosto fra le parole, ci sia un concetto che torni utile anche per noi, per voi e per me, insomma. Come fare, ci chiediamo a volte, per vivere una vita cristiana coerente, appunto, quella di cui dicevamo poc'anzi per quanto riguarda i Colossesi? Come posso riuscire a vincere le mie tendenze, a vincere le cose sbagliate verso le quali sono attratto o attratta? Insomma, ce li chiediamo, questi dubbi ce li poniamo, ce le chiediamo queste domande, e qui sembra esserci intanto una bozza di risposta, diciamo così, che approfondiremo ulteriormente poi le prossime volte, proprio grazie all'Apostolo Paolo e a questo suo scritto. Perché Paolo dice qui che è il Signore che ci aiuta, è il Signore che ci guida, è il Signore che ci rende saggi, è il Signore che ci istruisce per quanto riguarda le cose spirituali. Non siamo noi con le nostre forze, con le nostre presunte capacità, presunte da noi stessi o presunte da altri eventualmente, ma è il Signore che agisce attraverso il suo Santo Spirito. A questo serve la preghiera. In questo caso Paolo lo sottolinea fa per i Colossesi una preghiera di intercessione, cioè chiede a Dio che li possa aiutare sempre di più, sempre in maniera ancora più chiara, in maniera ancora più trascinante, permettetemi questo termine, questa parola, ma voglio rendere proprio il concetto. Per cui, dicevo, questo torna utile anche per noi, perché anche noi, anche io, anche voi, abbiamo o avete bisogno di Dio, della presenza di Dio nella vita, nelle cose piccole e nelle cose grandi, lo ripeto, le cose di tutti i giorni, non necessariamente delle gesta eroiche in cui fare chissà quale cosa che possa essere ricordata dai posteri. Perché sapete, se ci comportiamo male nei confronti di qualcuno, se gli urliamo contro, perfino fosse in maniera giustificata, tra virgolette, ma non c'è mai un modo giustificato per aggredire anche verbalmente qualcuno. Ecco, quel qualcuno, se noi ci comportiamo male, se lo ricorderà, e ci ricorderà non come degli eroi, non come delle eroine, ma ci ricorderà come delle persone sgarbate, come delle persone incoerenti, come delle persone aggressive, delle persone che dicono di essere cristiane e poi in fondo, nella profondità appunto del loro cuore, non lo sono. Forse hanno, forse abbiamo una scorza esterna, una scorza esteriore, appunto una patina, quasi come una glassa, sapete? Quei dolci particolari che hanno una glassa all'esterno molto buona, molto dolce, molto saporita, ma a volte la glassa serve a coprire semplicemente la consistenza stopposa di quello che sta al di sotto. Beh, non vorrei essere stopposo io e spero non vorrete esserlo neanche voi. E allora diamoci da fare per cercare di approfondire questa tematica spirituale così importante, e lo faremo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. In Gesù c'è tutto, questo il titolo. Nella prima parte abbiamo visto gli elogi, gli incoraggiamenti che Paolo rivolge ai credenti, ai cristiani della città di Colosse, e abbiamo in qualche modo considerato che anche noi possiamo diventare come loro, nel senso di crescere nella spiritualità giorno dopo giorno e crescere e poi crescere e poi ancora crescere, cambiare la nostra vita, ma semplicemente chiedendo che sia Dio a farlo, che sia il suo Santo Spirito a trasformarci, e quindi accogliere quella che è la saggezza, l'istruzione di Dio, la sapienza di Dio, come si dice classicamente, accoglierla nella nostra mente, nel nostro cuore, per scegliere di comportarci di conseguenza, cioè appunto in maniera coerente. E allora continuiamo su questo capitolo 1 della lettera di Paolo ai Colossesi. Avevamo iniziato queste considerazioni che riepilogavo proprio a partire dal versetto 9, e Paolo, lo leggevamo anche prima, prega per loro e dice a Dio: chiediamo anche di farvi diventare forti per mezzo della sua forza potente e gloriosa, perché

succeda. Ecco, gioia nonostante tutto, pazienza nonostante tutto. Queste sono le scelte che Paolo credo suggerisce anche a ciascuno, a ciascuna di noi, le scelte da fare. Perché, sapete, sì, la gioia è un sentimento istintivo, forse in parte potrebbe esserlo anche la pazienza, ma più che altro Paolo stesso dirà in altro luogo che questi sono due doni dello Spirito Santo. E i doni sono qualcosa di eclatante, rappresentano qualcosa di evidente, qualcosa che si vede, che si tocca con mano, qualcosa che si sente nel proprio cuore e che si trasmette agli altri, al cuore degli altri. La pazienza e la gioia, nonostante tutto, esatto, nonostante le difficoltà della vita personale, della vita sociale, e lasciatemi dire ormai, insomma, della vita mondiale. Sentiamo di guerre, sentiamo di carestie, sentiamo di pandemie, sentiamo di siccità, sentiamo dell'ambiente che viene distrutto, o meglio dell'ambiente che noi stessi stiamo distruggendo, stiamo continuando a distruggere. E tutte queste cose certamente non sono confortanti, e quando poi aggiungiamo a questo anche vicissitudini personali, piccole e grandi, difficoltà nel lavoro, per chi ce l'ha, insomma, almeno per chi ce l'ha, e chi non ce l'ha sta ancora peggio, difficoltà quindi poi economiche, di salute, difficoltà familiari, caratteriali, di rapporti interpersonali con i conoscenti, gli amici, con le persone che abitano nel nostro stesso condominio. Insomma, quando aggiungiamo anche queste cose, allora lo sconforto potrebbe diventare veramente grande, veramente pesante. Ma qui Paolo ci dà un appiglio vero, un appiglio importante, un appiglio forte, che ci permette di sollevarci come se stessimo facendo una scalata, consentitemi questo esempio, una scalata di una parete rocciosa su una montagna, un free climbing, qualcosa del genere. E lui lo dice: ringraziate allora il Padre che vi ha resi degni di partecipare a tutte le cose meravigliose che appartengono a quelli che vivono nel regno della luce. E se noi vogliamo vivere, scegliamo di vivere nel regno della luce, scegliamo di vivere in Gesù. In Gesù possiamo trovare tutto, in Gesù c'è tutto, come dice il nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi. In Gesù c'è tutto, perché Gesù ci ha liberati dal potere delle tenebre, il potere del regno di Satana, il regno dell'avversario, dell'avversario di Dio, e Gesù ci ha portati nel suo regno. Il regno della luce, il regno della pace, il regno della gioia, il regno della serenità. Ed è Gesù che ha comprato la nostra libertà, la nostra liberazione, anzi, diciamo così, la liberazione dal peccato, la liberazione dalla morte, l'ha comprata. E dirà poi Pietro, l'altro apostolo più conosciuto forse fra gli altri insieme a Paolo, e dirà che non siamo stati riscattati da questo rapimento, diciamo così, di cui eravamo stati vittime, non siamo stati riscattati con oro, con argento, con monete di qualche tipo, ma siamo stati riscattati dal preziosissimo sangue di Gesù. Ecco, lui ha comprato la nostra liberazione con il suo sangue, e ancora completiamo il discorso dicendo quindi che proprio grazie a questo Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati, tutti. Se noi chiediamo il perdono, se noi acquisiamo questo perdono che Gesù già ci ha messo a disposizione, se noi accogliamo questo perdono di Gesù nella nostra vita, tutti i nostri peccati saranno perdonati, e in Gesù troveremo tutto, tutto quello che non è
peccato, tutto quello che non è depressione, tutto quello che non è dispiacere, tutto quello che non è paura, sentimenti che a volte invece abbiamo vissuto, forse ancora in parte viviamo. In Gesù troveremo tutto, in Gesù c'è tutto, tutto quello che è giusto, tutto quello che è buono, tutto quello che è bello, tutto quello che è opportuno, tutto quello che ci serve per condurre una vita meravigliosa accanto a Lui. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Vincent Chiaravallotti, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 9. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se metto una banconota da 500 euro in un libro e lo regalo ad un amico, non appena lo riceve, la banconota appartiene a lui. Se non ha il libro, non ha la banconota. In 1 Giovanni 5 leggiamo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Per natura siamo tutti figli d'ira, morti nelle colpe e nei peccati, senza Dio, senza speranza e senza Cristo nel mondo. Ma Dio, ricco in misericordia, ci ha rigenerati. Come? Lo Spirito Santo applica nella vita di chiunque crede la stessa potenza che risuscitò Cristo, facendolo passare così dalla morte alla vita. Inoltre, da quel preciso istante, lo Spirito Santo e Cristo Gesù prendono dimora in colui che ha creduto. È impossibile avere l'uno senza l'altro. Un canto di altri tempi recita così: «Lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo quaggiù. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato, ho il suo perdono».

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete, quello che ho fatto. Il padre insiste, se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli, non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serbiamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno, anche oggi 5 ottobre. Dal libro di Isaia leggeremo nel capitolo 53, il verso 7, dove è scritto così: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è un capitolo molto bello, estremamente profondo, rivelatore dell'umiltà di un Dio che lavora e si abbandona alla cattiveria degli uomini, che invece lui stesso vuol salvare. Ma chi è questo servo di cui Isaia parla? Prefigura sicuramente le caratteristiche del Messia, ma a capitolo 41, nel verso 8, Dio afferma: ma tu, Israele, mio servo. Certo, il popolo di Dio è suo servo e come tale si comporta, ma essere popolo servo di Dio non significa essere inattivo o inutile. Anzi, se ci pensiamo bene, Israele è stato deportato, maltrattato, umiliato dalle nazioni pagane, portando su di sé il peso del peccato che aveva commesso, così come Gesù sarà poi maltrattato, umiliato, portando su di sé non il suo peccato, ma quello di tutti noi. Ma se il popolo servo è rimasto fedele al suo Dio nonostante le sofferenze, ecco che si apre una strada in quello che sembra essere un deserto, perché tutti potranno riconoscere che Dio è l'unico vero Dio che ha cura del suo popolo. Questo verso ci presenta l'atteggiamento del servo Gesù, che rinuncia alla sua difesa e resta muto come la pecora che viene tosata. Si lascia maltrattare perché sa di essere l'agnello che toglierà il peccato del mondo. È una descrizione sublime del servo che obbedisce, ma che, nel suo silenzio, grida al mondo la necessità di umiliarsi per lasciare che ognuno possa sentirsi parte di un progetto glorioso, dove la ricchezza, il successo e il potere perdono ogni significato davanti a un Dio glorioso che, con in capo solo una corona di spine, ha vinto la battaglia contro il male, spargendo esclusivamente il suo sangue.
2: La riflessione di oggi ci dice di non farci definire dal dolore. Seneca fu ingiustamente esiliato, accusato di crimini che non aveva commesso e sottoposto ad umiliazioni da parte delle autorità romane. Molti avrebbero ceduto all'amarezza o alla disperazione, ma Seneca scelse un'altra strada, quella della resilienza. Durante il suo esilio scrisse alcune delle opere filosofiche più influenti. Non permise alla sofferenza di definirlo, anzi la trasformò in saggezza. La sua forza non risiedeva in un'armatura esteriore. Ciò che distingueva il saggio dagli altri non era evitare la sofferenza, ma affrontarla con dignità, senza lamentarsi o arrendersi, trasformandola in un fuoco che forgia l'anima. In tempi in cui qualsiasi battuta d'arresto sembra una catastrofe, recuperare quella forza interiore è più che mai necessario. La resilienza è trasformare le ferite in ali. Leggendo di quest'uomo, la mia mente è volata a Gesù Cristo. Anche lui fu ingiustamente accusato di crimini che non aveva commesso. Fu tradito, umiliato, flagellato, deriso e infine crocifisso tra due ladroni. Ma lui non considerò tutto ciò motivo di odio. Il suo amore, la sua grazia e la sua grandezza gli permisero di subire il torto in silenzio, come un agnello che va al macello, e di compiere la più grande opera di redenzione e di salvezza mai esistita. Gesù ci ha insegnato ad essere resilienti al dolore e all'amarezza, così che il nostro cuore non sia duro e rifletta le opere di Cristo. Seguiamo il suo esempio, non lasciamoci definire dal dolore, ma usiamolo come un seme che produrrà un frutto di saggezza e libertà oltre ogni circostanza e aspettativa.
3: I primi versi del Vangelo di Giovanni dicono che Gesù è venuto nel mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. I romani lo hanno torturato come un criminale. Le autorità religiose che conoscevano la Torah lo hanno accusato di eresia e blasfemia. Eppure di fronte a tutto questo Gesù non ha reagito come meritavano. Per amore ha scelto il silenzio. Il verso di oggi è straordinario perché la profezia di Isaia, scritta 700 anni prima, descrive esattamente come sono andati i fatti. Ma lasciatemi dire una cosa con franchezza. Dopo più di 2000 anni, in una nazione che si definisce cristiana, molti ancora ignorano e non comprendono il sacrificio di Gesù. Chi sono? Sono quelli che preferiscono seguire le tradizioni umane piuttosto che fidarsi della verità della Bibbia. Molti lo fanno in assoluta buona fede, ma dobbiamo comprendere che ricercare la verità è il dovere di ogni credente. L'ignoranza non giustifica. Rimanere ancorati alle tradizioni senza ricercare la verità significa rifiutare il sacrificio della croce e ignorare l'unico nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù. La salvezza e la grazia solo in Lui. Che ognuno di noi esamini la propria fede alla luce delle scritture e si ravveda. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Sono le ore 7 e 17 minuti.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche, grazie per la pazienza con la quale seguite queste meditazioni bibliche giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo "Ma possiamo comprendere Dio?" E per questo leggiamo un verso che si trova nel libro del Deuteronomio, al capitolo 29, al verso 28, e dice: "Le cose occulte appartengono all'Eterno, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi." La cosa più importante, cari amici, per comprendere Dio è non confonderlo con la religione. Primo, perché Dio non ha religione. Secondo, perché molte cose terribili sono state fatte nel nome del Dio della religione. Ma Dio esiste di gran lunga al di là di tutte queste cose, dell'errore, dell'immaginazione umana, dell'invenzione umana e della corruzione umana. Per il credente, conoscere il pensiero di Dio non occorrono ragionamenti complessi, si tratta semplicemente di dare fiducia a questo Dio, il Dio della Bibbia, che si è rivelato in tanti modi. Come dicevo, soprattutto si è rivelato attraverso la sua parola e poi con il suo figlio Gesù prendendo forma umana. Come potrebbe l'uomo, un essere finito, comprendere l'essere infinito, quale è Dio? Come potrebbe l'uomo, che è portato al male, comprendere il Dio che è luce ed è amore? La conoscenza di Dio non può essere acquisita che tramite una rivelazione del Creatore stesso alla sua creatura. E questa è la Bibbia, la parola di Dio. Accettare questa rivelazione divina per l'uomo che è fiero dei propri ragionamenti può sembrare assurdo, ma per il credente poter accedere per la grazia di Dio a una sfera di conoscenza infinitamente elevata è un privilegio ed è anche motivo di pace e di gioia profonda. Dio dichiara nella sua parola: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie e sono più alte delle vostre." Questo è scritto nel libro del profeta Isaia, capitolo 55, il verso 8. Cari amici, dobbiamo ammettere di essere piccoli e cerchiamo nella Bibbia ciò che Dio ci vuole dire. Dio ha per ciascuno di noi un messaggio, ed è un messaggio di speranza, è un messaggio di amore e soprattutto è un messaggio di salvezza. Ecco, quando invece pensi di poter comprendere Dio, quando ti metti a giudicare, a valutare, a decidere, a far entrare nelle tue regole Dio, quando vuoi metterti davanti a Dio e prima di Dio per dargli il tuo permesso, allora significa che non hai capito nulla su chi hai davanti. Non hai capito che Dio è Dio e tu
sei la sua creatura. Non hai capito che Dio ha un progetto anche per te? E solo se ti affidi e ti lasci guidare da Lui, dalla Sua parola, dal Suo Spirito Santo, lo puoi sperimentare. Il mondo, con la sua filosofia, dice che Dio è inconoscibile. Questo lo diceva già Filone di Alessandria, un filosofo del primo secolo. Ma la Bibbia dice: Dio non è lontano da ciascuno di noi. E questo lo diceva sempre nel primo secolo, ma l'apostolo Paolo, rivolgendosi ai filosofi di Atene, e questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli. Possiamo davvero trovare e comprendere Dio? Sì, amici. Il verso di oggi sottolinea due fattori. Le cose occulte, e dice che le sa solo Lui. Il secondo, che ci sono cose che nella sua sovranità ha deciso di trovare e comprendere Dio? Sì, amici. Il verso di oggi sottolinea due fattori. Le cose occulte, e dice che le sa solo Lui.

0: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, poiché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti di questo mondo, ma le hai rivelate ai piccoli. Vangelo di Luca, al capitolo 10, il verso 21. Desidero concludere, cari amici, questa meditazione con il dire: possiamo comprendere Dio solo nella misura che Lui ha voluto rivelarsi. Perciò è importante leggere la Bibbia e soprattutto vi consiglierei di iniziare a leggere gli Evangeli. Bene, allora amici, ringraziandovi per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tante cose. Oggi continuiamo con Vangelo secondo Giovanni, secondo capitolo, dal versetto 1 al versetto 12. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi glielo portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e, quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. Questo familiare miracolo è il primo dei sette segni che Giovanni descrive per dimostrare che Gesù è Dio. L'evangelista probabilmente ha utilizzato una fonte diversa dai Vangeli sinottici o dalla tradizione rappresentata da quei Vangeli, poiché questi segni o miracoli in Giovanni non sono paralleli nei Vangeli sinottici. Gli studiosi credono che l'evangelista si sia riferito a una precedente narrazione scritta chiamata Fonte dei Segni, inserita nel suo Vangelo in modo simile a come la fonte Q è inserita nei Vangeli di Matteo e di Luca. La Fonte dei Segni è considerata il più primitivo raccolto evangelico, precedente al Vangelo di Marco. La cosa interessante riguardo a Cana, che tra l'altro era la città natale di Natanaele, è che nel Vangelo di Giovanni si tratta di una sorta di quartier generale o luogo di rifugio. Il capitolo inizia con il terzo giorno e, se contiamo i giorni nel capitolo precedente, questo sarebbe il quarto giorno. Quindi probabilmente si tratta del terzo giorno dopo che Gesù ha reclutato Filippo e Natanaele. Molto probabilmente non significa martedì, perché nella tradizione ebraica le spose vergini si sposavano il mercoledì e le vedove il giovedì. Ricordiamo anche che i matrimoni in quest'epoca non erano eventi di un solo giorno. Le condizioni delle strade, i mezzi di trasporto, eccetera, rendevano difficile il prevedere.

0: vedere esattamente quando una persona sarebbe arrivata. Quindi una celebrazione tipica poteva durare una settimana e cibo e vino venivano forniti gratuitamente dalle famiglie della sposa e dello sposo. Poiché Maria e la famiglia di Gesù erano già lì, si presume che questo potrebbe essere stato un matrimonio che coinvolgeva i parenti di Gesù. Ed ecco perché Maria si preoccupa per la mancanza di vino. L'atto di Gesù di trasformare l'acqua in vino per il bene della coppia sposata non era solo un dono, era un modo per salvarli dall'umiliazione. È stato anche fatto in un modo tranquillo e privato, se ci hai fatto caso. Nessuno, tranne alcuni dei discepoli, la madre di Gesù e i servitori, sapeva che fosse accaduto. E questo spiega perché Gesù dice a sua madre: "La mia ora non è ancora giunta." Aveva un programma specifico e non voleva ancora fare una dimostrazione pubblica del suo potere. Sicché Maria non poteva accelerare le cose. Tuttavia, però, Gesù mostra rispetto e compassione verso sua madre nella sua richiesta, mentre convalida la sua identità ai discepoli. La trasformazione dell'acqua in vino era anche importante come simbologia. Le 6 giarre d'acqua che contenevano da 80 a 100 litri venivano usate per il lavaggio cerimoniale delle mani. 6 è il numero biblico degli uomini e dell'imperfezione. E l'acqua rappresenta il sistema ebraico di purificazione. E Gesù lo sostituì con del vino puro, che rappresenta il suo sangue che avrebbe lavato i nostri peccati. Inoltre, la simbologia del matrimonio è comune nella Bibbia, con Dio che viene spesso paragonato ad uno sposo e il suo popolo paragonato ad una sposa. Riflessione. Le parole di Maria echeggiano ancora nel tempo. Fate tutto ciò che lui vi dirà. Signore, come hai trasformato l'acqua in vino, continua a trasformare le nostre vite, che siano sempre più consone alla tua immagine. Aiutaci a capire il nostro scopo, la nostra direzione, guida i nostri passi. Amen. Ok, belli, buona settimana a tutti quanti e ci sentiamo domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. È un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima.
3: Signore, sei stato qui. Ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. La Bibbia non dice che Dio punì la razza umana per il peccato di un singolo uomo, ma dice che la tendenza al peccato, cioè la pretesa che ognuno ha di essere l'unico ad avere diritti su di sé, è entrata nella razza umana per mezzo di un singolo uomo. E dice ancora, rivelazione ancor più profonda, che un altro uomo ha preso su di sé il peccato della razza umana per annullarlo. La tendenza al peccato non è l'immoralità o un agire malvagio, ma è la tendenza all'autoaffermazione: io sono il Dio di me stesso. Essa può elaborarsi in una decorosa moralità o in una immoralità indecorosa, ma la base è quella, è la pretesa di essere io l'unico ad avere dei diritti su me stesso. Quando Gesù si trovava di fronte ad uomini in cui risiedevano tutte le forze del male ed altri che conducevano una vita retta, morale e onesta, non si curava della degradazione morale degli uni o dell'alto livello morale degli altri, ma guardava qualcosa che a noi è impossibile vedere, e cioè alla tendenza che essi avevano alla loro disposizione interiore. Io sono nato col peccato e non posso farci nulla, ma Dio con la redenzione lo può. Nell'opera della croce compiutasi in Gesù Cristo, Dio ha redento l'intera razza umana dalla possibilità della dannazione che grava su di lei per l'eredità del peccato. Dio non ha mai dichiarato l'uomo responsabile per questa eredità. La condanna non mi colpisce perché sono nato col peccato, ma avendo saputo che Gesù Cristo è venuto per liberarmene, se mi rifiuto di farmi liberare, avviene che nel preciso momento del mio rifiuto il suggello della condanna comincia ad imprimersi su di me. E il giudizio è questo: che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino, ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

0: la chiesa e l'incrociò quella ragazzina. Potrebbe essere Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri. All'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Gentilissimi amici e carissime amiche, buongiorno, sono ancora io, Roberto, il titolare, diciamo così, di questo programma, il programma del buongiorno della nostra radio, che come ogni mattina alla stessa ora puntuale ti dà un resoconto, diciamo così, di che cosa la parola di Dio vuole dirci quest'oggi.

come mi piace dire, vogliamo iniziare con una pillola di saggezza la nostra giornata. E quale saggezza migliore può venire se non appunto dalla parola di Dio? Tanta buona musica classica e un attimo di riflessione su un argomento di interesse attuale o quantomeno di vita pratica rappresentano così quello che sono gli ingredienti della trasmissione di oggi, che è arrivata all'edizione del 5 ottobre.

argomento che ho selezionato per condividere insieme a voi nei prossimi 10 minuti circa che cosa ha da dirci appunto la Sacra Scrittura, lo possiamo così intitolare: Spintarelle.

ritengo che sia abbastanza inutile definire così che cos'è una spintarella, ovvero l'aiuto da parte di una persona che può far parte della famiglia oppure della cerchia del lavoro, eccetera, eccetera, che ci permette, dicevo, di poter raggiungere uno scopo che ci eravamo prefissati. Spesso però vediamo come nel mondo le spintarelle siano, se non quantomeno illegali, almeno abbastanza azzardate, perché vengono un po' alla luce quotidianamente questo genere di problemi. Vedremo come questo però non è possibile nel rapporto tra l'uomo e Dio, perché Dio non è nella esatta condizione di darci una spintarella per arrivare un giorno in paradiso. E nemmeno nessun tipo di chiesa, nessuna religione ci può aiutare attraverso una spintarella un giorno ad avere l'eternità garantita al fianco di Dio. Ma approfondiremo, come sempre, dopo un piccolo stacco musicale, questo nostro soggetto di oggi.

Sei sicuro di andare in cielo dopo la morte? Beh, proprio sicuro no, Roberto, però faccio del mio meglio. È questo il tipo di colloquio che avviene qualche volta quando si prova a parlare di Cristo Gesù alle altre persone. Qualcuno pensa a Dio come un professore un po' esigente, ma che in fondo è anche comprensivo. Uno di quelli, cioè, che i genitori dice: se non si preoccupi, signora, il ragazzo non rende molto, però ci mette tanta buona volontà. In questo modo fa capire che alla fine dell'anno l'amato figlioletto, con un po' di spintarella, raggiungerà la promozione. Quest'idea di Dio, però, è totalmente errata. Lo scrittore del libro agli Ebrei, contenuto nella seconda parte della Bibbia, al capitolo 11 e al versetto 6, così ci scrive: «Senza fede è impossibile piacere a Dio». Dunque Dio non può accettare null'altro che la perfezione. Roberto, la perfezione, sappiamo tutti che come esseri umani siamo portati a essere imperfetti, a sbagliare. È questo il modo di piacere a Dio? La risposta è contenuta appunto nel versetto che ho appena letto, poiché, continua, chi si accosta a Dio deve credere che Lui è e che ricompensa coloro che lo cercano. Dio dunque può essere soddisfatto solo quando è perfettamente compiuta la sua volontà, non quando noi compiamo non troppo male la nostra. E la sua volontà è che chiunque crede in Cristo non muoia, ma abbia la vita eterna. E in questo nessuno potrà darci una spintarella. Sarà una scelta completamente autonoma e personale. L'invito dunque di Dio è sempre valido. Cosa ne fai tu di questo invito?

se il tuo desiderio è quello di dare una risposta all'invito che emerge quest'oggi dalla parola di Dio, ti invito di raccoglierti in preghiera con me davanti al Signore. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo per come tu lasci sempre aperta la porta che conduce a te. A prescindere da quelli che possono essere aiuti esterni, che non ci potranno mai permettere di arrivare come a te è gradito per l'eternità, noi non possiamo fare altro che inginocchiarci, chiederti perdono della nostra iniquità, dei nostri errori, dei nostri peccati, e aiutaci a poter ricevere questo meraviglioso invito di credere in te al 100%, perché la fede è l'unica cosa che piace a te. Grazie, oh Padre, nel nome di Cristo Gesù, tuo figliolo. Amen.

0: Siamo arrivati proprio in dirittura di arrivo. Ho giusto il tempo di salutarti e di darti appuntamento domani alla stessa ora. Io sarò presente, e tu?
1: Un ciao a tutti da Roberto.

piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Notiziario del 5 ottobre 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di avere operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Secondo l'accusa, la donna avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting-Yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. La decisione non risulta tuttavia ancora annunciata. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, Bagher Ghalibaf, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Veniamo alla cronaca italiana. Un 40enne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio poiché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo, del 1985, si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove ha accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 118, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di ieri a Montesilvano in provincia di Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi volontariamente si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla nella loro abitazione a Torino dopo che la donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portarsi dietro anche la figlioletta di un anno. L'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al 10° piano del condominio. È accaduto nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i fatti. I vicini hanno affermato le urla, poi un tonfo. L'uomo non aveva denunce. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta dall'aumento della nuvolosità al centro-nord e un tempo più soleggiato al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche su Sardegna interna e Toscana costiera centro-meridionale. Temperature grossomodo stazionarie, venti da sud sui settori occidentali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon inizio settimana.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon inizio settimana, naturalmente, da Maria. Se sei nuovo, resta con noi, non andare via. Vogliamo ascoltare insieme Enzo? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Sono ormai due settimane che stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Il messaggio di questa lettera è che Gesù Cristo è superiore ai profeti, superiore anche agli angeli e a Mosè. Con la lettura siamo arrivati al capitolo 5, dove l'autore continua la presentazione di Cristo come nostro sommo sacerdote, mostrando però come egli sia superiore ai sacerdoti levitici di cui espone le prerogative nei primi 10 versetti. Cristo, come abbiamo già detto, riveste il triplice ufficio di profeta, sacerdote e re. Egli è l'ultima e definitiva parola di Dio all'uomo. In Cristo egli ha detto tutto quello che intendeva dire. Come profeta ha parlato 2000 anni fa, ma ora egli è la parola di Dio, è il sacerdote della generazione presente. Un giorno, in futuro, verrà come re. Ora egli è il nostro grande sommo sacerdote, proprio come Aronne lo era stato per gli ebrei. Leggiamo ancora i primi 6 versetti di Ebrei, capitolo 5. Infatti ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove egli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Esaminiamo ora il versetto 7 di Ebrei, capitolo 5. «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». La Bibbia riporta tre occasioni in cui Gesù pianse. Una volta è stato presso la tomba di Lazzaro. In quell'occasione, anche se sapeva che avrebbe riportato Lazzaro in vita, in cuor suo egli condivideva il dolore delle due sorelle, partecipava alla loro sofferenza. In un'altra occasione egli ha pianto sulla città di Gerusalemme, perché vedeva la condizione spirituale dei suoi abitanti, lontano da Dio e perciò dalla salvezza. La terza volta che ha pianto è stato nel giardino del Getsemani. Il Signore Gesù, nel momento in cui vedeva avvicinarsi la sua morte sulla croce, sentì tutto l'orrore del peccato che avrebbe preso su di sé e che avrebbe interrotto quella comunione che egli aveva da sempre con il Padre. Nell'angoscia egli pregò il Padre perché allontanasse da lui quel terribile martirio, desiderando comunque di fare la sua volontà. La sua preghiera fu esaudita perché egli fu liberato dal timore. Come uomo, Satana lo stava tentando perché non accettasse di morire sulla croce e lasciasse così gli uomini nella loro condizione di perdizione.

0: Le profezie avevano detto chiaramente che Cristo doveva morire sulla croce. Il Salmo 22, scritto da Davide molti secoli prima che si verificasse, raffigura ai nostri occhi con immediatezza, efficacia, la morte di Gesù sulla croce. La croce era l'altare sul quale il Figlio di Dio sparse il suo sangue, pagando la pena per i nostri peccati. Nel libro del Levitico, al capitolo 17, versetto 11, Dio dice: «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione, mediante la vita». Nell'Antico Testamento, il sangue degli animali offerti in sacrificio non annullava, ma copriva soltanto il peccato. Il sangue di Cristo invece ha espiato il peccato, lo ha cancellato, e per questo il suo sacrificio è perfetto, non deve essere più ripetuto. Al capitolo 3, versetto 14 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che Gesù disse a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato», significando di quale morte egli doveva morire. Come il serpente di rame, posto in un luogo alto nell'accampamento degli israeliti, nel deserto, sanava dagli effetti mortali del veleno dei serpenti, chiunque lo guardasse con fede, con la certezza della guarigione, così Gesù in croce guarisce dagli effetti del peccato che produce la morte, chiunque guarda a lui con fede, credendo che il suo sangue può purificarlo, può conferirgli la vita eterna. Leggiamo i versetti 8, 9 e 10 di Ebrei, capitolo 5. «Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, il Signore Gesù imparò la perfetta ubbidienza, che è perfetta sottomissione, accettazione della volontà di Dio, anche quando implica sofferenza per noi, dalla terribile esperienza della croce che lo rese perfetto. Egli solo poté dare a coloro che credono una salvezza eterna, che dura per sempre, che non si può perdere, perché Egli ne ha pagato il prezzo con la sua vita. E questa salvezza è per tutti quelli che gli obbediscono, per tutti coloro cioè che credono in Gesù. C'è in questo versetto un pensiero di non facile comprensione. Perché il Figlio di Dio aveva bisogno di imparare l'ubbidienza attraverso la sofferenza? E perché doveva essere reso perfetto quando già era perfetto? Non ci sono risposte esaurienti al riguardo, è un mistero che non riusciamo e non sappiamo sondare. Sappiamo soltanto che Cristo ha preso su di sé la nostra umanità e come uomo ha obbedito a Dio. Egli ha detto: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Giovanni 6, versetto 38. L'Apostolo Paolo scrisse nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 7 e 8: «Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Nessun uomo accetterebbe mai di morire per ubbidienza, per soddisfare il volere di un'altra persona. Questo pensiero non rientra assolutamente nel nostro modo di pensare, ma Gesù lo fece. E l'unica spiegazione che possiamo dare alla sua morte è l'amore. Sì, non vi è e non vi sarà mai amore più grande di quello che Gesù manifestò per ognuno di noi, morendo sulla croce per la nostra salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 10 afferma che proprio perché Gesù è diventato, mediante la sua morte, l'artefice di una salvezza perfetta, è stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè per sempre. Leggiamo gli ultimi quattro versetti del capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'autore espone qui il terzo segnale di pericolo, quello di essere lenti a comprendere. Egli afferma infatti di avere ancora molte cose da dire sull'argomento che ha appena trattato, ma di incontrare notevoli difficoltà nella loro esposizione e spiegazione, a motivo della lentezza di comprensione da parte dei suoi ascoltatori. Lo scrittore era certamente in grado di spiegare con chiarezza e competenza gli argomenti oggetto di trattazione, ma i destinatari della lettera non riuscivano a comprendere. Non sempre è facile capire i messaggi che ci vengono rivolti. Anche se sono formulati correttamente ed esposti con chiarezza, abbiamo difficoltà di comprensione. Il problema non è in chi parla, ma piuttosto in chi ascolta. Così in questo caso la comprensione del soggetto appena trattato riguardo al sacerdozio di Cristo secondo l'ordine di Melchisedec richiede un'acuta percezione spirituale. Richiede che le persone siano spiritualmente vigili, abbiano conoscenza della parola di Dio e siano vicini ad essa. I credenti ebrei cui è indirizzata la lettera avevano un basso quoziente spirituale. Era difficile insegnare loro perché erano come dei bambini cui bisognava somministrare ancora del latte, non del cibo solido. Non erano cresciuti, non erano maturati. Ogni organismo in natura, dopo la nascita, ha un processo di crescita che lo coinvolge sia a livello fisico che a livello intellettuale e che si attua attraverso diverse fasi e si completa quando questo organismo giunge a uno stadio definito di maturazione. Non sempre questo processo si svolge correttamente, a volte il meccanismo si inceppa e allora vi sono dei guasti cui occorre porre rimedio, ricorrendo all'aiuto di un esperto. Questo processo riguarda anche la vita spirituale. Dopo la conversione occorre crescere. Crescere nella fede e nella conoscenza. Nella parola di Dio abbiamo molti esempi negativi. Spesso gli apostoli, nelle loro lettere, hanno avuto parole di rimprovero per dei credenti che non erano maturi. In proposito, oltre alle parole dell'autore della lettera agli ebrei, ricordiamo quelle dell'apostolo Paolo, indirizzate ai Corinzi, che possiamo leggere nella sua prima lettera al capitolo 3, versetti 1 e 2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Il fenomeno non è dunque così raro, ma chiediamoci piuttosto, come credenti, com'è possibile conseguire la maturazione attraverso una crescita organica ed armonica. La parola di Dio ci indica il giusto percorso da seguire e il metodo da utilizzare. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, versetti 1 e 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate. E ancora nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1, versetto 5, 6 e 7. Aggiungete alla fede vostra la virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e all'amor fraterno la carità.

E voltando pagina aggiungiamo al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei, che affronta argomenti di una certa complessità, ai quali è bene avvicinarsi con reverente timore, con umiltà, responsabilità, con la consapevolezza sia da parte di chi ascolta che da parte di chi parla di essere sempre inadeguati di fronte all'eccellenza della rivelazione divina. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione, il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. L'autore esorta questi credenti a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, ossia i principi della dottrina cristiana. Per un costruttore significa lasciare le fondamenta e proseguire con il ponteggio, o per uno scolaro passare dall'ABC e prepararsi per il diploma o per la laurea. Questo percorso prepara i credenti per un viaggio fino al trono di Dio e prevede, come abbiamo detto, che dopo aver acquisito i concetti basilari, i credenti tendano, ossia aspirino, a un insegnamento superiore che indica maturità. Esaminiamo quali sono i concetti basilari che nell'Antico Testamento prefiguravano Cristo nei rituali, nei simboli, nelle cerimonie. Primo, il ravvedimento dalle opere morte. Secondo, la fede in Dio. La dottrina dei battesimi, poi l'imposizione delle mani. Quinto, la risurrezione dei morti e infine il giudizio eterno.

0: Vediamo il primo concetto basilare, il ravvedimento dalle opere morte. Le opere che vengono definite morte erano le opere secondo la legge mosaica. Gli ebrei cercavano continuamente di osservare la legge che poi trasgredivano e di cui si pentivano. Questo circolo vizioso, secondo lo scrittore, contraddistingue un comportamento infantile. Punto secondo, la fede in Dio. L'Antico Testamento insegna la fede in Dio, al quale era possibile avvicinarsi per mezzo dei sacrifici offerti nel Tempio, che davano una giustificazione del peccato solo parziale, non come avviene per mezzo di Cristo, che dà una giustificazione totale del peccato. Punto terzo, la dottrina dei battesimi o abluzioni. Questa dottrina non ha nulla a che fare con il battesimo del Nuovo Testamento. Il battesimo e le abluzioni di cui si parla erano lavaggi rituali. Essi erano solo ombre, i negativi di figure spirituali che verranno sviluppate nel Nuovo Testamento. Essi prefiguravano Cristo, la realtà. Il quarto concetto basilare che nell'Antico Testamento prefigurava Cristo nei rituali, nei simboli e nelle cerimonie è l'imposizione delle mani. Anche questo era un rituale dell'Antico Testamento che prevedeva, quando un uomo portava un animale come offerta, che gli ponesse le mani sulla testa per indicare che si identificava con esso. L'animale prendeva il suo posto sull'altare del sacrificio e subiva la pena del suo peccato che era la morte. Punto quinto, la resurrezione dei morti. Era insegnata nell'Antico Testamento, ma ora essi avevano bisogno di arrivare alla resurrezione di Cristo e al Cristo vivente. Punto sesto, il giudizio eterno. Anche questo era insegnato nell'Antico Testamento, ma in Gesù la rivelazione divina si completa ed assume una portata inimmaginabile. Qui si conclude il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Domani, se ci seguirete, lo riprenderemo al capitolo 6 con un brano di difficile interpretazione. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido. Luca 23:11. È l'abito che fa l'uomo, dice un proverbio. Quando vedo foto di uomini con medaglie, giacche diplomatiche ricamate o altri uniformi, devo concordare con il proverbio «è l'abito che fa l'uomo». Solo uno è diverso, Gesù, il Figlio di Dio incarnato. La mattina del giorno della sua morte

Il Signore Gesù indossò quattro abiti diversi. Prima la sua stessa veste, poi gli misero addosso un mantello rosso da soldato per scherno. Sulla croce indossò solo un lembo ai fianchi. E quando Erode si prese gioco di lui, gli misero addosso una candida veste regale. Eppure è sempre rimasto lo stesso. Il suo abito era del tutto insignificante. Allora si capisce che la Bibbia lo chiama il nuovo Adamo, il nuovo uomo. Gesù è il vero uomo, è l'essere umano che Dio ha voluto che fossimo. Anche Pilato, il romano, lo sentì profondamente. Quando presentò Gesù flagellato al popolo, esclamò sconvolto: "Ecco l'uomo!" Voleva dire: conosco persone vanitose come pavoni, brutali come tigri, cattive come iene, ma qui c'è il vero uomo. La nostra epoca richiede principi guida in base ai quali orientarsi. In Gesù, Dio stesso ci ha dato il modello definitivo. Dovremmo essere misericordiosi, pieni di fiducia in Dio, puri, sinceri e altruisti come Gesù. In Gesù non abbiamo solo un modello, egli rivela anche la nostra natura malvagia e la nostra condizione di perdizione davanti a Dio. Per coloro che lo comprendono, Gesù diventa il grande perdonatore dei peccati e il riconciliatore. Signore Gesù, tu vuoi essere tutto per noi, tutto. Amen.

Ancora oggi, 5 ottobre, ricevete un caloroso buongiorno da Carmelo. Insieme nella trasmissione Un pensiero al giorno andiamo a meditare un piccolo pensiero tratto come sempre dal calendario Il buon seme. Oggi andiamo a leggere alcuni versetti tratti, il primo dal libro di Giovanni, al capitolo 13, versetto 7. Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. E ancora da prima Pietro andiamo a leggere dal capitolo 4 il versetto 19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele creatore, facendo il bene.

Perché la sofferenza? Sono in molti a porre questa domanda filosofica, ma senza ricavarne grande profitto. È molto meglio domandarci quale atteggiamento pratico dobbiamo tenere quando soffriamo. Possiamo essere tentati di rassegnarci ed accettare così il nostro destino per provare almeno una certa tregua di spirito al nostro dolore. Non è tuttavia questa la risposta cristiana al problema, perché l'uomo non è per natura fatalista. Egli non è il giocattolo di forze oscure. Ben al contrario, noi siamo nelle mani di Dio e anche nelle nostre mani. È con il Signore che costruiamo le nostre vite e in particolare i periodi in cui la sofferenza esercita dolorosamente la sua stretta su di noi. Altro atteggiamento: possiamo rivoltarci ed accusare Dio. Se le cose stanno così, anche se la frase potrà sembrare dura per alcuni, è perché la nostra relazione con Dio è falsata. Se permettiamo che in noi si sviluppino dei pensieri di sfiducia e di diffidenza in rapporto a Dio, è chiaro che stiamo allontanandoci da Lui. Se stimiamo che Dio è duro nei nostri riguardi, è perché non lo conosciamo ancora come Egli è realmente. Infatti, Dio ci ama così come siamo. Non vuole punirci, ma formarci. Egli desidera trasformare le nostre interrogazioni accusatrici in riflessioni costruttive che ci facciano progredire verso di Lui. Per questo, applichiamoci a volgere lo sguardo allo scopo che Dio si prefigge di raggiungere per noi. Invece di scoraggiarci, avviciniamoci a Lui e gustiamo la dolcezza del Suo amore. Alla fine di questo bel pensiero, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 5 ottobre 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di avere operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Secondo l'accusa, la donna avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting Yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. La decisione non risulta tuttavia ancora annunciata. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, Bagher Ghalibaf, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Veniamo alla cronaca italiana. Un 40enne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio poiché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo del 1985 si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove ha accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 118, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di ieri a Montesilvano in provincia di Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi volontariamente si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla nella loro abitazione a Torino dopo che la donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portarsi dietro anche la figlioletta di un anno. L'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al 10° piano del condominio. È accaduto nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i fatti. I vicini hanno affermato le urla, poi un tonfo. L'uomo non aveva denunce.
Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta dall'aumento della nuvolosità al centro-nord e un tempo più soleggiato al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche su Sardegna interna e Toscana costiera centro-meridionale. Temperature grossomodo stazionarie, venti da sud sui settori occidentali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon inizio settimana.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Quando i nostri figli erano piccoli, avevano un grande desiderio di parlare di Gesù ai loro amichetti. Loro dicevano che li volevano fare inconvertire a Gesù, cioè, secondo la loro logica infantile, li dovevano fare entrare nella conversione. Ora, nel linguaggio biblico, convertirsi non vuol dire cambiare religione, vuol dire avere un'esperienza profonda di fede in Gesù Cristo. Ma non c'era verso di insegnare ai miei figli che si dice convertire e non inconvertire. Una volta, per esempio, uno mi ha detto che voleva inventare una macchina per distribuire Vangeli. E sarebbe, ho chiesto, ma mamma, sai, come nelle stazioni, si mettono i soldi e ti esce la merendina o le gomme o la Coca-Cola. Invece di far venire fuori gomme, vengono fuori Vangeli e libri. Che buona idea, ho detto, forse da grande ci potrai pensare, la potrai veramente inventare. E il bambino andò a giocare sentendosi un mezzo Leonardo da Vinci. La cosa bella è che qualche anno più tardi una macchina simile era in funzione in Belgio, l'ho letto in una rivista, e quando l'ho detto a mio figlio lui è stato così contento come se ce l'avesse messa lui. Dopotutto l'idea era sua. Un'altra volta un signore vicino di casa mi ha fermata e mi ha detto: ma lo sa che i suoi figli sono dei bei tipi? E cosa hanno combinato? Ho chiesto preoccupata. E lui mi ha sorriso e ha detto: beh, stavo lavando la macchina con la sigaretta in bocca e uno mi fa: tu non vuoi bene a Gesù, vero? E perché no? Ho detto io. E lui mi fa: mio papà vuol bene a Gesù e per fargli piacere tiene bene i suoi polmoni e non fuma. Non ci crederà, signora, ha continuato, ma ci sono rimasto come un pizzico e ho buttato la sigaretta. L'arte di parlare della propria fede è difficile, si impara solo a forza di pratica, di prove, di sbagli. Ma una cosa è certa: anche se si deve agire con tatto e con prudenza, non bisognerebbe mai perdere la freschezza e la sincerità dei bambini. Signore Gesù ha detto: se non cambiate e non diventate come dei piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E dalla bocca dei fanciulli Dio ha tratto la lode. Bambini non sono senza difetti. Dicono bugie, disubbidiscono, fanno finta di essere buone, invece non lo sono. E tutte queste cose la Bibbia li chiama peccati. Ma non hanno la malizia e sono onesti nell'ammettere se hanno fatto del male e di avere fatto dispiacere a Dio. E questo il Signore lo apprezza. Non apprezza invece le nostre razionalizzazioni di adulti, le scuse, la nostra ipocrisia che non vuole riconoscere il male che facciamo e la necessità di essere perdonati. Perciò anche da bambini piccoli si può imparare qualche cosa di importante.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Mentre Gesù continuava il suo ministero, molte persone si erano volte a lui, anche persone di una certa levatura sociale. Una volta, un centurione romano gli chiese di guarire un suo servo. Essendo un uomo di autorità, il soldato sapeva che Gesù avrebbe potuto benissimo comandare a distanza la guarigione del suo servo e la cosa si sarebbe realizzata. Gesù restò meravigliato dalla sua fede. Quando il centurione tornò a casa, il suo servo era completamente guarito. Pur essendo lontano, infatti, Gesù lo guarì nell'esatto momento in cui il centurione glielo chiese. Solo dal Vangelo di Luca veniamo a sapere che Gesù assistette a una processione funeraria di un ragazzo. La madre del ragazzo era vedova e seguiva la processione piangendo. Quando la vide, Gesù provò una profonda compassione per lei. Toccò la bara e disse: «Alzati!» E il ragazzo si alzò. La folla rimase sbalordita. Soltanto Dio poteva ridare la vita. Voci di quello che Gesù stava facendo si spargevano per tutto Israele, fino alla prigione in cui si trovava Giovanni il Battista, il quale era tormentato da un dubbio. Ma Gesù era il Messia? Giovanni probabilmente si aspettava che Gesù avrebbe stabilito il suo regno in tutta la sua gloria e potenza. Dato che questo non stava succedendo, Giovanni si domandava se Gesù fosse veramente il Messia che doveva venire o se bisognasse aspettarne un altro. Il Signore accolse i messaggeri di Giovanni, ma li lasciò attendere mentre compiva miracoli. Poi disse ai messaggeri di riferire a Giovanni che avevano visto le credenziali del Messia. Gesù chiese a Giovanni di fidarsi di lui e chiede la stessa cosa a noi oggi: fidati di me. Quando non comprendi, fidati di me. Quando Gesù andava a mangiare a casa di qualcuno, non era mai un avvenimento noioso. Un fariseo di nome Simone invitò Gesù a pranzo a casa sua, forse per spiarlo. Mentre mangiavano, una donna si mise ai piedi di Gesù e piangeva. Le sue lacrime cadevano sui suoi piedi, ma lei li asciugava con i suoi capelli. Poi baciava i piedi di Gesù e li ungeva con un olio profumato. Nessuna donna rispettabile l'avrebbe fatto. Nessun uomo onorevole glielo avrebbe permesso. Quando Simone la vide, pensò: Gesù non può essere un profeta, altrimenti saprebbe che tipo di donna è questa. Ma Gesù sapeva ciò che Simone stava pensando e così cominciò a raccontargli una bellissima parabola sul perdono. Questa: c'erano due debitori. Uno aveva tanto da restituire, l'altro di meno. Ma a entrambi fu condonato il proprio debito. Ora, quale dei due era quello più riconoscente? Vedi questa donna, Simone? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Le sono stati perdonati molti peccati e per questo è molto riconoscente. Se il perdono riguarda cose minime, anche la gratitudine sarà altrettanto minima. Simone fu un cattivo ospite e non pensava di avere bisogno di perdono, perciò se ne stava lì, seduto, come un peccatore non perdonato. Gli altri nella stanza sussurrarono: «Chi crede di essere Gesù? Dio? Solo Dio può perdonare i peccati». Il ministero di Gesù era in pieno svolgimento in Galilea. Ogni giorno dimostrava la sua autorità sui demoni, sulle malattie, sulla morte, sul creato. In ogni situazione Gesù si mostrava come un salvatore pieno di amore e di compassione. Un giorno la folla si riunì attorno a Gesù, ma c'erano due persone che erano particolarmente disperate. Un uomo, uno dei capi della locale sinagoga, un certo Jairo, aveva una figlia di 12 anni che stava morendo. Pensò: basta che Gesù la tocchi e sarà guarita. Gesù accettò di aiutarlo, ma mentre si dirigevano verso la casa, una donna che era malata da 12 anni toccò il lembo della sua veste. Gesù si voltò e chiese: «Chi mi ha toccato?» Sentì una potenza uscire da sé. La donna pensava di potersi nascondere, ma alla fine dovette ammettere di essere stata lei. Gesù non aveva toccato la donna. Lei lo aveva toccato e fu guarita immediatamente. Nel frattempo, Jairo era stato informato che sua figlia era morta. Ma Gesù gli disse: «Fidati di me». Quando arrivarono a casa di Jairo, la gente, pagata per piangere, si era già messa al lavoro. Smisero di piangere solo per ridere di Gesù, essendo increduli che egli potesse fare qualcosa a quel punto. Sapevano che la ragazza era morta. E invece Gesù condusse Jairo e sua moglie nella stanza dove si trovava la ragazza. Le parlò gentilmente dicendo: «Bambina, alzati!» E lei lo fece. Ancora una volta il nostro Signore dimostrò di essere Dio e anche un Salvatore compassionevole, un Dio meraviglioso. Prossimamente i discepoli imparano cosa fare quando Gesù chiede l'impossibile. Ma tu intanto leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Vincent Chiaravallotti, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 9. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se metto una banconota da 500 euro in un libro e lo regalo ad un amico, non appena lo riceve, la banconota appartiene a lui. Se non ha il libro, non ha la banconota. In 1 Giovanni 5 leggiamo: «Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita». Per natura siamo tutti figli d'ira, morti nelle colpe e nei peccati, senza Dio, senza speranza e senza Cristo nel mondo. Ma Dio, ricco in misericordia, ci ha rigenerati. Come? Lo Spirito Santo applica nella vita di chiunque crede la stessa potenza che risuscitò Cristo, facendolo passare così dalla morte alla vita. Inoltre, da quel preciso istante, lo Spirito Santo e Cristo Gesù prendono dimora in colui che ha creduto. È impossibile avere l'uno senza l'altro. Un canto di altri tempi recita così: «Lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo quaggiù. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato, ho il

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete, quello che ho fatto. Il padre insiste, se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli, non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serbiamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremmo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno, anche oggi 5 ottobre. Dal libro di Isaia leggeremo nel capitolo 53, il verso 7, dove è scritto così: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è un capitolo molto bello, estremamente profondo, rivelatore dell'umiltà di un Dio che lavora e si abbandona alla cattiveria degli uomini, che invece lui stesso vuol salvare. Ma chi è questo servo di cui Isaia parla? Prefigura sicuramente le caratteristiche del Messia, ma a capitolo 41, nel verso 8, Dio afferma: ma tu, Israele, mio servo. Certo, il popolo di Dio è suo servo e come tale si comporta, ma essere popolo servo di Dio non significa essere inattivo o inutile. Anzi, se ci pensiamo bene, Israele è stato deportato, maltrattato, umiliato dalle nazioni pagane, portando su di sé il peso del peccato che aveva commesso, così come Gesù sarà poi maltrattato, umiliato, portando su di sé non il suo peccato, ma quello di tutti noi. Ma se il popolo servo è rimasto fedele al suo Dio nonostante le sofferenze, ecco che si apre una strada in quello che sembra essere un deserto, perché tutti potranno riconoscere che Dio è l'unico vero Dio che ha cura del suo popolo. Questo verso ci presenta l'atteggiamento del servo Gesù, che rinuncia alla sua difesa e resta muto come la pecora che viene tosata. Si lascia maltrattare perché sa di essere l'agnello che toglierà il peccato del mondo. È una descrizione sublime del servo che obbedisce, ma che, nel suo silenzio, grida al mondo la necessità di umiliarsi per lasciare che ognuno possa sentirsi parte di un progetto glorioso, dove la ricchezza, il successo e il potere perdono ogni significato davanti a un Dio glorioso che, con in capo solo una corona di spine, ha vinto la battaglia contro il male, spargendo esclusivamente il suo sangue.
2: La riflessione di oggi ci dice di non farci definire dal dolore. Seneca fu ingiustamente esiliato, accusato di crimini che non aveva commesso e sottoposto ad umiliazioni da parte delle autorità romane. Molti avrebbero ceduto all'amarezza o alla disperazione, ma Seneca scelse un'altra strada, quella della resilienza. Durante il suo esilio scrisse alcune delle opere filosofiche più influenti. Non permise alla sofferenza di definirlo, anzi la trasformò in saggezza. La sua forza non risiedeva in un'armatura esteriore. Ciò che distingueva il saggio dagli altri non era evitare la sofferenza, ma affrontarla con dignità, senza lamentarsi o arrendersi, trasformandola in un fuoco che forgia l'anima. In tempi in cui qualsiasi battuta d'arresto sembra una catastrofe, recuperare quella forza interiore è più che mai necessario. La resilienza è trasformare le ferite in ali. Leggendo di quest'uomo, la mia mente è volata a Gesù Cristo. Anche lui fu ingiustamente accusato di crimini che non aveva commesso. Fu tradito, umiliato, flagellato, deriso e infine crocifisso tra due ladroni. Ma lui non considerò tutto ciò motivo di odio. Il suo amore, la sua grazia e la sua grandezza gli permisero di subire il torto in silenzio, come un agnello che va al macello, e di compiere la più grande opera di redenzione e di salvezza mai esistita. Gesù ci ha insegnato ad essere resilienti al dolore e all'amarezza, così che il nostro cuore non sia duro e rifletta le opere di Cristo. Seguiamo il suo esempio, non lasciamoci definire dal dolore, ma usiamolo come un seme che produrrà un frutto di saggezza e libertà oltre ogni circostanza e aspettativa.
3: I primi versi del Vangelo di Giovanni dicono che Gesù è venuto nel mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. I romani lo hanno torturato come un criminale. Le autorità religiose che conoscevano la Torah lo hanno accusato di eresia e blasfemia. Eppure di fronte a tutto questo Gesù non ha reagito come meritavano. Per amore ha scelto il silenzio. Il verso di oggi è straordinario perché la profezia di Isaia, scritta 700 anni prima, e descrive esattamente come sono andati i fatti. Ma lasciatemi dire una cosa con franchezza. Dopo più di 2000 anni, in una nazione che si definisce cristiana, molti ancora ignorano e non comprendono il sacrificio di Gesù. Chi sono? Sono quelli che preferiscono seguire le tradizioni umane piuttosto che fidarsi della verità della Bibbia. Molti lo fanno in assoluta buona fede, ma dobbiamo comprendere che ricercare la verità è il dovere di ogni credente. L'ignoranza non giustifica. Rimanere ancorati alle tradizioni senza ricercare la verità significa rifiutare il sacrificio della croce e ignorare l'unico nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù. La salvezza e la grazia solo in Lui. Che ognuno di noi esamini la propria fede alla luce delle Scritture e si ravveda. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Lo stile musicale dell'album Voglio essere vero, il nostro disco highlight in questi giorni, è certamente vario. Dario De Marco canta molti brani pop gospel, alcuni moderatamente R&B, altri un po' più classicheggianti. In quasi tutti i brani, la componente di musica elettronica incontra la morbidezza del canto e la naturalezza di strumenti acustici. I testi, come vi ho già detto, sono prevalentemente introspettivi, ma coinvolgono anche chi li ascolta. Quello che ascoltiamo adesso prende spunto dall'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, dove si parla di fede. Si intitola Paura di volare. La voce è quella di Dario De Marco.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 5 ottobre 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Le forze governative yemeniti hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di avere operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Secondo l'accusa, la donna avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting-yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. La decisione non risulta tuttavia ancora annunciata. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, Bagher Ghalibaf, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Veniamo alla cronaca italiana. Un 40enne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio poiché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo, del 1985, si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove è accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili i soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 118, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di ieri a Montesilvano in provincia di Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi volontariamente si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla nella loro abitazione a Torino dopo che la donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portarsi dietro anche la figlioletta di un anno. L'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al 10° piano del condominio. È accaduto nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i fatti. I vicini hanno fermato le urla, poi un tonfo, l'uomo non aveva denunce. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta dall'aumento della nuvolosità al centro-nord e un tempo più
più soleggiato al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche su Sardegna interna e Toscana costiera centro-meridionale. Temperature grossomodo stazionarie, venti da sud sui settori occidentali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon inizio settimana.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un cordiale saluto da Deborah, benvenuti nella calda atmosfera di Miscellanea, il programma che offre attimi in musica e momenti preziosi di riflessione. Un carissimo buon ascolto a tutti voi che seguirete questo programma per 30 minuti di questa giornata. Infatti questo è il tempo dedicato all'ascolto di Miscellanea, tempo che comincia subito a decorrere con l'ascolto del primo motivo in programma.

ci è sicurezza e rifugio fuorché il nostro Dio, e questo è il pensiero del giorno. Pensiero ancora preso dalla Bibbia, estratto dalla Bibbia. Durante la vita ci procuriamo molte sicurezze, un posto governativo sicuro e stabile, un matrimonio ed una famiglia solida, un'assicurazione sulla vita e contro le malattie, una casa pagata, una macchina con tutti gli aggeggi capaci di proteggerci in caso di incidente. Beh, umanamente sono tutte cose importanti, ma tutti, per un verso o per l'altro, vediamo crollare le nostre sicurezze. Il lavoro non rende, il coniuge si ammala o muore, la nostra salute si guasta e siamo costretti a dipendere dagli altri. Allora ci si rende conto che solo se le nostre radici sono ben affondate in Dio e nelle sue promesse abbiamo una base che non crolla. Allora, su che cosa basi le tue sicurezze, amico? Ricorda questo pensiero: chi ci è sicurezza e rifugio fuorché il nostro Dio?

Allora il complesso Melchisedec con il brano Io ti celebrerò. Sempre all'ascolto di Miscellanea, il programma in compagnia di Deborah, da pochi istanti iniziato.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Passiamo ad un altro capitolo di questo programma, passiamo alla nostra casa in modo particolare e oggi parleremo della polvere di acari. Anche fra le mura domestiche può scatenarsi l'allergia ed essere quindi colpiti soprattutto i bambini. Vediamo come difendersi dai nemici del respiro. Causano il 60% di tutte le forme di allergia respiratoria ed in particolare sono responsabili del 95% dell'asma allergica dei bambini. Sono gli acari della polvere, microscopici animaletti invisibili ad occhio nudo presenti nella polvere di casa. Trovano terreno fertile nei materassi e nei cuscini, specie di lana, nelle tende di stoffa spessa, nelle moquette, negli interstizi fra pavimento e battiscopa, fra mattonella e mattonella. Ottimi fornitori di cibo sono anche la forfora umana, le pellicce e le piume degli animali. L'allergene scatena la reazione degli organismi con i quali viene a contatto: cute, naso, occhi, polmoni, spiega il professor Luigi Allega, il direttore dell'Istituto di Malattie Respiratorie dell'Università di Milano. I sintomi possono andare dal modesto raffreddore alle riniti all'asma bronchiale. Nel caso delle riniti, per esempio, è molto importante rilevare precocemente la reattività infantile all'acaro, perché quando l'organismo è ancora in sviluppo, il continuo ripetersi delle gravi infiammazioni nelle mucose del naso, provocandone l'occlusione, inducono l'aria a tentare nuovi percorsi che sfociano poi in una deformazione del setto nasale. Cosa fare allora per risolvere questo problema? Punto di partenza dunque è la corretta igiene ambientale della casa. Successivamente è opportuno seguire periodicamente una bonifica antiacaro nelle case utilizzando la S-bioalletrina, una sostanza acaricidica e quindi di origine naturale che viene venduta in farmacia, derivata dai fiori di piretro, che usata 3-4 volte all'anno elimina gli acari senza danneggiare altri organismi presenti nelle abitazioni come gli animali, le piante e ovviamente le persone. Ed ora vi darò un decalogo di regole utili per evitare la proliferazione degli acari fra le mura domestiche. Allora, la camera da letto deve essere la stanza più isolata della casa, non deve entrarvi la polvere degli altri ambienti. Non bisogna utilizzarla per cambiarsi abiti o scarpe e nemmeno per fare toilette con profumi o cosmetici. La presenza di piccole macchie di muffa negli angoli dei muri è segno che la stanza è troppo umida. Gli acari, soprattutto in queste condizioni, si possono moltiplicare di 6 volte. Coperte e copriletti devono prendere aria tutti i giorni e le lenzuola vanno cambiate ogni 5-6 giorni. Materassi, cuscini, piumoni devono essere di gomma piuma sintetica oppure ricoperti con specifiche fodere di materiale sintetico. Bisogna ridurre tutti gli oggetti che possono trattenere la polvere come tende, tappeti, moquette, eccetera. Ideali sono le tende leggere, il materiale sintetico e i tappeti di pelo corto. Vi ricordo che sto dando un decalogo per evitare la proliferazione degli acari fra le mura domestiche. E poi ancora, l'aspirapolvere va passata quotidianamente e il pavimento lavato spesso. Ideali sono i pavimenti in piastrella o il marmo. Anche gli oggetti vanno spolverati ogni giorno. Armadi e cassetti vanno tenuti in ordine per evitare ristagni di polvere. I vestiti fuori stagione vanno conservati in sacchetti di plastica. Sistemi di aerazione e condizionamento devono essere ciclo chiuso o dotati di un filtro sulla mandata d'aria, che deve essere sostituito almeno 4 volte l'anno. Ed infine, fare attenzione alle piante: devono essere poche in casa e mai in camera da letto. Le foglie trattengono polvere e più ancora la terra umida dei vasi.

Fin dall'infanzia il comportamento degli individui è condizionato dalla paura, paura del lupo, paura dell'oscurità, paura del tuono. Gli adulti invece hanno altri timori, per esempio l'incidente sopravvenuto alla centrale nucleare di Chernobyl ha riattivato in tutta Europa i timori dei pericoli dell'energia nucleare. L'inquietudine può condurre alla psicosi di massa e al vero e proprio panico e la gente si mobilita per protestare contro queste minacce. Cosa veramente strana, come mai si nota un'indifferenza generale di fronte ad altri pericoli, pure molto più temibili. Chi ha mai sentito parlare di azioni popolari contro il materialismo, l'ubriachezza o contro la perversione morale? Com'è concepibile che l'uomo si mostri così sensibile ai pericoli della vita e così indifferente invece a quelli che mettono in gioco le sorti della sua anima immortale? Bisogna sapere che quando lasciamo questa vita, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile dalle scelte che abbiamo fatto nel corso della nostra esistenza terrena. Quindi bisogna inoltre sapere che Dio non si accontenta proprio di avvertirci, egli ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire alla sua ira. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira a venire. Bisogna sapere che per coloro che credono in Gesù, Dio fa molto più che sottrarli alla sua ira, fa di loro dei figli e delle figlie. La sua pace, il suo favore appartengono loro dall'istante in cui proprio pongono la loro fiducia nel suo figliolo Gesù Cristo. Allora pensiamo proprio su questo che avete ascoltato, di che cosa avete paura voi e soprattutto riponete la vostra fiducia nel Signore Gesù, affidatevi a Lui.

0: utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Allora, oggi parleremo di capelli dei bambini. Quanti problemi per lavare i capelli dei bambini? Sembra un'operazione semplice, ma spesso si può trasformare in un momento di malumore per la mamma e per il bambino. Occhi che bruciano, nodi dolorosi da sciogliere, certo nessun divertimento. Allora, tutte le mamme sanno che fin da piccolissimi i bambini affrontano il momento del lavaggio dei capelli con poco entusiasmo. Con il crescere dell'età poi la situazione non migliora, i lavaggi diventano necessariamente più frequenti con il moltiplicarsi dei giochi all'aperto e dell'attività fisica. La soluzione però ideale è a portata di mano, il piccolo dramma del lavaggio dei capelli si può trasformare poi in un momento di tranquillità per la mamma e di divertimento per il bambino. Bisogna innanzitutto scegliere uno shampoo che abbia determinate caratteristiche e che lo potete sicuramente trovare in farmacia. Innanzitutto che non brucia gli occhi, che quindi ha ingredienti specificamente studiati per rispettare gli occhi dei bambini, poi che sia testato oftalmologicamente, che abbia un pH neutro. La formulazione infatti deve non aggredire la cute ed il cuoio capelluto dei bambini, contribuendo poi a mantenerli sani e protetti, ed infine che assicura un lavaggio extra dolce. Allora, considerate tutte queste caratteristiche per lo shampoo del vostro bambino, care mamme, ed ora passiamo infine alla sigla che terminerà questo programma.

Quando arriva lei non c'è più scampo, bisogna mettere a posto dischi, nastri, CD e andare via. Allora mi affretto a chiudere questo programma, siamo agli ultimi minuti, pochi scampoli. Amici, tante grazie per il cordiale ascolto, per essere stati presenti anche oggi all'ascolto di Miscellanea. Rimanete su questa frequenza. Ciao ciao da Deborah, risentirci nella puntata di domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 5 ottobre 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di avere operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Secondo l'accusa, la donna avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting-yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. La decisione non risulta tuttavia ancora annunciata. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, Bagher Ghalibaf, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Veniamo alla cronaca italiana. Un 40enne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio poiché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo del 1985 si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove ha accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 118, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di ieri a Montesilvano in provincia di Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi volontariamente si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla nella loro abitazione a Torino dopo che la donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portarsi dietro anche la figlioletta di un anno. L'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al 10° piano del condominio. È accaduto nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i fatti. I vicini hanno affermato le urla, poi un tonfo. L'uomo non aveva denunce.
Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta dall'aumento della nuvolosità al centro-nord e un tempo più soleggiato al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche su Sardegna interna e Toscana costiera centro-meridionale. Temperature grossomodo stazionarie, venti da sud sui settori occidentali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon inizio settimana.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Iniziamo quest'oggi con un breve servizio tratto dal GR2 di Rai Radio 2. L'amore
2: spezza il cuore. Dirsi addio, come si dice, spezza il cuore. Colesterolo, obesità e diabete sono responsabili dell'80% delle cardiopatie, ma le emozioni sono determinanti per il restante 20% e rappresentano un pericolo concreto anche per chi non ha problemi di cuore. Parola di cardiologo Giuseppe Di Pasquale, presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.
3: Ho dimostrato che degli eventi di vita stressanti, quale esempio una separazione, un divorzio, ma anche un cattivo rapporto con il partner, possono costituire un fattore di rischio importante per l'infarto, ed è stimato che il rischio aumenti di circa il 30% rispetto a soggetti che hanno una stabilità dei rapporti affettivi.
2: Il consiglio del cardiologo:
3: tenere sotto controllo i fattori di rischio tradizionali, il fumo, il colesterolo, l'ipertensione, l'obesità, la sedentarietà, però ricordarsi che la stabilità delle nostre coronarie passa anche attraverso una stabilità dei rapporti affettivi.
2: Gabriella Lepre per il GR2.
1: Allora, abbiamo ascoltato questo breve servizio tratto dal GR2 di martedì 29 aprile, GR2 delle 7:30, e a questo punto abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
4: Sì, saluto a tutti voi.
1: Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione il numero di Vita e Salute. In questo numero si legge: non solo alimentazione, anche la capacità di gestire le situazioni critiche influisce sulla quantità di questo grasso nel sangue, che non è da demonizzare. Impariamo allora a conoscerlo meglio e a controllarlo senza ricorrere ai farmaci. Un articolo di Paola Emilia Cicerone. Spesso siamo invitati a limitare il consumo di grassi e in generale a mangiare meno. Ecco, intanto questo è sbagliato? No, penso che sia giusto.
4: No, in assoluto è giusto, anche per altre problematiche a cui è legata l'alimentazione o un suo squilibrio. E, diciamo che il colesterolo, questo indicatore che ha a che fare con un certo tipo di grasso contenuto nel sangue, è il risultato di vari elementi che riguardano la nostra vita, e quindi non solo come mangiamo, ma anche come ci muoviamo e come riusciamo soprattutto a gestire lo stress, perché è proprio quest'ultimo che sembra sempre più legato a una sua eccessiva produzione, appunto, a un'eccessiva produzione di colesterolo cattivo.
1: Vogliamo forse partire proprio da questo: qual è il colesterolo buono e quello cattivo?
4: Quello cosiddetto cattivo, che poi comunque ce ne deve essere sempre un po' una parte, perché comunque abbiamo bisogno di tutte e due, è quello LDL, quella sigla LDL, che rappresenta quello, il colesterolo a bassa densità, mentre l'HDL è quello ad alta densità, svolge la funzione opposta al primo, cioè ha una funzione di rimuovere i depositi di colesterolo e quindi va in qualche modo salvaguardato.
1: Senti, se aveva il sospetto che in qualche modo lo stress potesse influire sulla misura del colesterolo, ma adesso ci sono forse più che dei semplici sospetti?
4: Sì, ci sono sempre più conferme. C'è sempre più conferme. Per esempio, nel nostro articolo citiamo uno studio dell'University College di Londra che ha analizzato 200 persone, 200 soggetti, tra i quali ce n'era una percentuale che aveva presentato dei livelli di stress piuttosto elevati, a cui corrispondeva un elevato livello di colesterolo. Ma questo è uno dei tanti vari studi che in qualche modo stanno sempre più mettendo in risalto questa correlazione tra stress e colesterolo.
1: Si parla di fattore S, quindi il fattore dello stress, ma che cosa significa? Ecco, quando noi parliamo di stress, perché questo è uno dei termini talmente generici che poi alla fine tutti si sentono coinvolti, insomma, perché
4: sì,
1: la vita è fatta di tanti motivi stressanti. Allora?
4: Beh, come sottolinea un'esperta che abbiamo contattato per questo servizio, a volte ci sentiamo stressati semplicemente perché abbiamo tanto lavoro da fare, ma in realtà lo stress, quello più a rischio che dobbiamo tenere a bada, è quello legato ad alcuni effetti riguardanti il senso di stanchezza che noi possiamo avere magari protratto a lungo nel tempo, oppure quando subiamo un grave lutto, una perdita, insomma, che ci fa soffrire a lungo nel tempo. Ecco, quello è lo stress stress, diciamo, più uno serio da tenere sotto controllo, poi una dose minima di stress noi dobbiamo comunque sempre prevedere, anzi noi viviamo immersi comunque in una realtà che ci dà degli stimoli,
1: certo.
4: È bene che sia così, perché sennò non reagiremo come esseri viventi, per cui oltre una certa soglia ovviamente scattano i rischi, scattano i pericoli. E noi dobbiamo,
1: ecco, come appunto, si spiega questo collegamento tra virgolette, uso qui un termine forse improprio, stato d'animo e il livello di colesterolo, insomma, che poi naturalmente sappiamo benissimo che un colesterolo fuori controllo significa esporre una persona alle malattie cardiovascolari.
4: Esatto, ma ci sono varie ipotesi. Si pensa che per esempio essere sotto stress induca l'organismo a produrre più energia sotto forma di grassi acidi e glucosio, che portano poi alla fine il fegato a fabbricare e a secernere più colesterolo LDL, quello cattivo appunto. È possibile anche che per esempio lo stress interferisca con quei processi che eliminano il colesterolo in eccesso o che attivino altri processi che invece lo incrementino. Quindi sono varie ipotesi, comunque tutte in qualche modo abbastanza, come dire, attendibili, probanti questa relazione.
1: Intanto mettiamo un breve stacco musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con Regno Battista.

0: Dopo questo breve stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e come abbiamo già detto prima del brano stiamo parlando del colesterolo e della relazione che ha con lo stress. In questo articolo che stiamo prendendo in considerazione di Paola Emilia Cicerone si parla anche delle medicine e anche dello scetticismo che sta cominciando a prevalere sulle medicine. Questa non è una brutta notizia, direi, no?
1: I dubbi nascono dal fatto che poi un troppo allarmismo induce effettivamente poi a consumare più farmaci, anche quando i livelli di colesterolo da combattere non sono così elevati da necessariamente ricorrere sempre a farmaci. Diciamo che noi possiamo fare bene anche semplicemente registrando meglio alcuni nostri comportamenti quotidiani.
0: Se capisco bene, il suggerimento di Vita e Salute è quello di agire soprattutto sullo stile di vita, come forma di prevenzione o anche quando i livelli, insomma, ci preoccupano per quanto riguarda il colesterolo?
1: Anche soprattutto in quei casi, cioè nel senso che noi possiamo benissimo ridurre il livello, la percentuale di questo grasso agendo proprio sul nostro stile di vita, quindi movimento, mangiare, quindi una dieta, fare una dieta equilibrata a base soprattutto di verdure e frutta, e appunto cercare di ogni tanto riuscire a staccare dal tran tran quotidiano che ci porta a volte appunto a non tenere a bada lo stress e quindi a contribuire a aumentare il colesterolo.
0: Allora, per concludere, come di consueto, ci sono le regole d'oro. Non so se sono 10, sì, sono 10, il decalogo, sono sempre 10.
1: Giustamente.
0: Giustamente. Allora, alcune di queste regole in qualche modo sono già emerse da quello che ci hai detto, Ennio, ma ci sono delle regole che forse non abbiamo menzionato e che andrebbero comunque rispettate per evitare problemi a livello appunto cardiovascolare, a livello del colesterolo?
1: Sì, per esempio ricordo di eliminare il fumo, grande fattore di rischio, assieme all'alcol, possibilmente ridurlo se non eliminarlo. Un'altra regola d'oro, diciamo, selezionare le priorità, nel senso che a volte in certi momenti forse vale la pena non fare una cosa e lasciare spazio a un'attività che ci dia più relax.
0: Quindi questo per ridurre lo stress.
1: A volte possiamo magari rimandare le attività che ci pesano di più, lasciando il posto ad altre che invece gratificano. Questo aiuta ad allentare la tensione quotidiana.
0: Leggo anche tra queste regole bere molta acqua e dormire a sufficienza.
1: Sì.
0: Sembra la mia mamma che parla qui, ma insomma
1: la saggezza popolare. Ma l'acqua guarda, oltre che essere indispensabile per vivere a lungo, l'acqua poi è un ottimo potere calmante, questo si sa poco, a volte anche un bicchiere d'acqua, un bel sorso di bicchiere d'acqua, diciamo, tonifica, depura e anche ci rilassa. E a volte vedi le istruzioni sono proprio semplici come bere un bicchiere d'acqua, come si vuol dire.
0: Ecco, c'è un'altra istruzione che forse è più complicata, che riguarda anche questo lo stress: imparare a non essere troppo severi con se stessi.
1: Sì, perché a volte l'autoaccusa, l'auto anche flagellarci non aiuta assolutamente a risolvere le nostre diciamo difficoltà e soprattutto va a contribuire ad aggravare il nostro senso di inadeguatezza che poi porta anche a sentirci perennemente frustrati.
0: Ecco, ma in questo senso un'educazione di stile religioso può in qualche modo essere dannosa?
1: Sì, se la religione viene intesa come un insieme di regole colpevolizzanti, questo sì, bisogna imparare anche a vivere la religione come sì, un insieme di valori a cui noi dobbiamo tendere, ma che in qualche modo però sono anche un modo per farci star meglio, quindi la religione come promozione e esaltazione dell'umano e non come messa sotto accusa della persona umana.
0: Forse bisognerebbe mettere più l'accento sul senso della grazia, no?
1: Della
0: da parte del Signore,
1: piuttosto che
0: del giudizio.
1: Sulla condanna, sul giudizio.
0: Se si è vicini a esplodere, tra virgolette, perché qui è esplosione psichica, mollare tutto per 10 minuti o più. Una breve pausa può fare la differenza e si tornerà al lavoro più produttivi e sereni. Tu lo fai, Ennio?
1: Beh, qualche volta ci provo. Qualche volta ci provo. Beh, io cerco soprattutto di non arrivare a esplodere.
0: Certo.
1: Magari. Provare.
0: Ma i tuoi collaboratori sono bravi, dai.
1: spero di esserlo io per loro anche.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, varie tematiche, ma ecco, ci siamo soffermati quest'oggi sullo stress come causa di diversi disordini legati al colesterolo. Grazie dunque Ennio Battista, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

comprenderai chi sono senza aprire gli occhi. Ti scrivo perché in fondo mi hai cercato e lascia che ti dica quanto ti ho aspettato. Credi alle stelle e all'universo, non sapendo che ho creato io tutto questo. Credi nel destino, nel fato, e vorrei chiederti perché. Credi a tutto ma non credi a me.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 5 ottobre 2026, un buon inizio settimana a tutti voi. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del paese. Secondo il portavoce delle forze armate, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'FBI ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di avere operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Secondo l'accusa, la donna avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting-Yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti. La Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. La decisione non risulta tuttavia ancora annunciata. Il capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, Bagher Ghalibaf, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli USA devono sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Veniamo alla cronaca italiana. Un 40enne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio poiché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo, del 1985, si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove ha accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 118, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Prima ha ferito la moglie con un coltello, poi ha tentato il suicidio provocandosi un profondo taglio alla gola e infine è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo protagonista della vicenda avvenuta nella mattinata di ieri a Montesilvano in provincia di Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La donna, trasportata in pronto soccorso dopo l'aggressione, risulta invece essere fuori pericolo. L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe colpito la moglie con la lama e poi volontariamente si sarebbe ferito. L'aggressione e il tentato suicidio sono avvenuti davanti agli occhi del figlio della coppia. I militari dell'arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla nella loro abitazione a Torino dopo che la donna è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portarsi dietro anche la figlioletta di un anno. L'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al 10° piano del condominio. È accaduto nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire i fatti. I vicini hanno fermato le urla, poi un tonfo l'uomo non aveva denunce. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta dall'aumento della nuvolosità al centro-nord e un tempo più soleggiato al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche su Sardegna interna e Toscana costiera centro-meridionale. Temperature grossomodo stazionarie, venti da sud sui settori occidentali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon inizio settimana.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 5 di ottobre e anche oggi puntualmente, come ogni giorno, va in onda a Come Almanacco. Un benvenuto, amici, a tutti voi.

0: accadde oggi.
1: Il 5 ottobre 1864 Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone. Saranno circa 60.000 i morti. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank di Coffeyville, nel Kansas. 1930, il dirigibile britannico R-101C si schianta in Francia mentre effettua il suo volo inaugurale verso l'India. 1944, in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. 1947, il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo della Casa Bianca. 1948, ad Ashgabat, in Turkmenistan, un terribile terremoto causa 110.000 morti. 1954, i governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il cosiddetto Memorandum di Londra, attraverso il quale, tra l'altro, Trieste verrà restituita all'Italia il 26 ottobre dello stesso anno. 1962. Quel giorno in Inghilterra escono in contemporanea il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do, e il primo film della fortunata serie dell'agente 007, intitolato James Bond, agente 007, licenza di uccidere. Sean Connery sarà il primo attore a vestire i panni del noto agente segreto. 1966. Nei pressi di Detroit, un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla centrale elettronucleare Enrico Fermi. La radiazione viene tuttavia contenuta. 1994. Omicidio di massa in Svizzera di 48 membri della setta dell'Ordine del Tempio Solare. 1999, nel disastro ferroviario di Ladbroke Grove in Inghilterra muoiono 31 persone. 2000, dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Milošević.

0: l'origine dei nomi.
1: Oggi prendiamo in considerazione il nome di Alfredo, che è di provenienza sassone e che si diffuse grazie ai Longobardi a partire dal V secolo. È composto dall'unione di Aelf, Elfo, e Roed, Assemblea, Consiglio, e quindi traducibile come Consiglio degli Elfi, che erano i geni della mitologia nordica, simbolo delle forze dell'aria, del fuoco e della terra. Fra le popolazioni longobarde divenne Alifrid, composto da Aldo, vecchio e saggio, e Fritu, pace, con il significato quindi di saggio nella pace, pacifico. In Italia si diffuse a partire da metà 800 grazie alla Traviata di Giuseppe Verdi, dove Violetta canta per l'innamorato la celebre aria Amami Alfredo.
0: Gospel Jukebox.
1: Con noi in questa puntata per Gospel Jukebox c'è Cindy Morgan, che canta la canzone intitolata Need, bisogno.

0: Pensieri cristiani.
1: Tutto ciò che ci accade nella vita può servire a Dio per manifestarci la sua volontà e la grandezza della sua grazia in noi. È un incoraggiamento per noi tutti il credere che molti errori del passato non sono senza significato per la nostra vita. Nel passo di oggi, tratto dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani e che dice «L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza», possiamo vedere l'importanza delle esperienze e quale efficacia esse hanno quando i nostri cuori si mantengono uniti a Dio. Si narra di un giovane cassiere di banca il cui lavoro e comportamento facevano ben sperare per la sua carriera. Essendo note le sue capacità, la direzione decise che sarebbe potuto essere un buon successore del presidente della banca che stava andando in pensione. Un giorno il giovane si recò dall'impiegato più anziano. Un po' timidamente gli disse: «Come lei sa, sto per diventare il presidente di questa banca ed io sarei grato per ogni consiglio che lei vorrà darmi». Osservate l'umiltà di questo giovane che ci dice qualche cosa di importante. L'anziano signore allora rispose: «Figlio mio, ho due parole per te, solo due parole, giuste decisioni». Il giovane rifletté un istante e poi osservò: «Signore, il consiglio è molto utile, ma quale mezzo usare per prendere le giuste decisioni?» «Una sola parola», gli rispose l'uomo, «esperienza». «Questo è ancora un buon consiglio, ma come fare per acquistare esperienza?» chiese ancora il giovane. «Due parole», disse l'anziano, «decisioni sbagliate». Con questo non voglio dire che solo quando facciamo brutte esperienze possiamo imparare ciò che è giusto, ma se nella nostra vita non lasciassimo dietro di noi delle zone d'ombra, non potremmo apprezzare nuovamente la grazia e l'amore di Dio verso di noi. Le conseguenze dei nostri peccati sono irrevocabili. Nessuno potrà risparmiarcele, ma se da esse impariamo a consacrarci di nuovo a Dio, dalle esperienze del passato avremo nuove speranze per il futuro.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta questa nostra trasmissione volge al termine. Grazie per avermi seguito e nuovamente l'appuntamento è rinnovato per domani qua. Ciao!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho un

con gioia e inchinandoti davanti a lui dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Era Kike Pavón con Aiutami a Creer. Il titolo è interessante, Aiutami a Credere. È un po' il colloquio che Gesù ha avuto con una persona che gli chiedeva un miracolo, se è possibile. Gesù gli chiede, ma cosa vuol dire se è possibile? Tu ci credi? E questo in imbarazzo gli risponde, io credo, ma aiutami a credere, cioè sovvieni alla mia incredulità, in qualche traduzione. Allora, va bene, una piccola introduzione evangelica per introdurre il nostro ospite Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, ma anche membro della comunità avventista di Perugia. Ben trovato Marco, buongiorno.
2: Grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi, sono sempre felice di partecipare in trasmissione.
1: Ti sei mai trovato in una situazione di questo tipo, in cui tu dici addio agli altri, io credo, però aiutami a credere, come questa contraddizione?
2: Ma ci sta, siamo esseri umani, Roberto, ci sta, perché poi il mondo ti mette davanti giornate veramente difficili, mettiamola così.
1: Certo, anche, abbiamo bisogno della grazia anche per la nostra fede.
2: Assolutamente.
1: Allora, a proposito di cose che il mondo ci pone davanti, io ho qui proprio molto velocemente una scaletta. Europa, l'attacco sventato, se ne parla ampiamente su tutti i giornali, in particolare è oggetto di attenzione in prima pagina sul Corriere della Sera, l'ombra del terrorismo. Ecco, questo è un aspetto, come dire, che non possiamo sottovalutare, perché con due guerre che continuano è una sorta di insomma di ombra sul nostro futuro, perché la possibilità di una ricaduta terroristica che venga dalla guerra contro l'Iran o nella guerra tra la Russia e l'Ucraina, c'è sempre questa possibilità. Ecco, quanto la valuti veramente pericolosa questa situazione, Marco?
2: Ma io la valuto molto pericolosa.

0: Cosa come valuto molto pericolose tutte le situazioni che si stanno venendo a, insomma, che andiamo a vivere ogni giorno in Europa. Ricordate, qualche settimana fa si parlava del mancato attentato a Lipsia in Germania, poi sono andate avanti le inchieste, si è scoperto che veramente c'era una regia dietro che poteva fare veramente molti danni. Adesso è presto per dire quello che sia successo in queste ore in Inghilterra, ma comunque ci sono degli elementi, perché parliamo di una zona, di una base aerea da dove partono aerei americani, aerei inglesi, insomma, che
1: Contro
0: sono
1: l'Iran.
0: coinvolti anche nella guerra contro l'Iran. Dunque, se ricordate bene, tra le tante invettive del regime degli Ayatollah, c'era anche quella: verremo a toccare le vostre basi, verremo a rispondere al fuoco. Insomma, c'è tutti gli inquirenti stanno valutando diverse piste, però se ci pensi comunque. È una notizia che lascia un pochino di timore, perché parliamo di veicoli sospetti che si avvicinano in una zona militare, dell'esplosivo, delle persone che vengono arrestate. Tra l'altro, una segnalazione che viene da un passante, cioè da un civile, neanche un'operazione di
1: Quindi c'è un
0: intelligence.
1: aspetto
0: Dunque,
1: di casualità anche nella soluzione di questo, in questo caso almeno.
0: io non ho gli elementi per poterlo dire con fermezza e con convinzione, ma io credo di sì. Dunque,
1: Mamma mia,
0: questo ci lascia credere
1: certo.
0: che ci sono delle infiltrazioni importanti e che tutti i giorni si parla spesso, Roberto, talvolta in modo improprio, ma secondo me anche con delle prove, con dei fatti a supporto di una guerra ibrida che comunque coinvolge l'Europa su vari fronti, tecnologico, di cybersicurezza, ma e anche di mancati attentati. Insomma, siamo in uno scenario dove per forza di cose tutti noi speriamo che le cose si sistemino e che arrivi presto la pace, ma siamo in uno scenario dove dei fronti, come giustamente dicevi te, sono aperti e dove ci sono anche delle risposte
1: Se
0: che
1: non si
0: avvengono sul
1: trovano
0: territorio europeo.
1: soluzioni, se non si trovano soluzioni, queste situazioni che marciscono, mettiamola così, rischiano veramente di avere delle conseguenze importanti ad ampio raggio, ecco, mettiamola.
0: Non c'è dubbio, non c'è
1: Ecco, allora, su
0: dubbio.
1: questo, uno dei tanti argomenti su cui si innesta la polemica all'interno, per quel che riguarda il nostro paese, del cosiddetto campo largo. Se ne parla oggi su Repubblica, pagina 16 e 17, ma è uno degli argomenti ricorrenti che trovano sempre spazio, insomma, in questi giorni, in queste settimane. Leggo: PD da segreteria e direzione le risposte sul campo largo. Uno dei motivi di maggiore attrito all'interno di questo campo, che vorrebbe, come dire, che si candida al governo italiano, no? Per il prossimo futuro, è il tema della guerra, il tema della guerra di come l'Italia potrebbe, dovrebbe o non dovrebbe contribuire alla difesa dell'Ucraina. Secondo te è possibile una sintesi? Qualcuno dice di sì, però non lo so, ecco, vediamo un poco.
0: Qui mi chiami ad uno sforzo importante, perché poi c'è tutta una dialettica interna al partito che
1: Partito
0: ovviamente
1: del
0: non si può
1: PD,
0: fare per radio,
1: chiaramente,
0: del
1: chiaramente.
0: Partito Democratico, chiaramente. Però sì, ci sono dei nodi da sciogliere molto molto importanti, perché le tre principali forze di coalizione su diversi punti hanno delle posizioni diverse, anche in modo importante diverse. Dunque ci sono le affermazioni di Conte che dice smetteremo di aiutare militarmente, di mandare armi, di investire sul riarmo, e ci sono invece le dichiarazioni di Schlein, che comunque è la segretaria del primo partito della coalizione, che dice noi saremo comunque sempre con l'Ucraina. Dunque, sai, è vero che si possono trovare dei termini, si possono fare delle sintesi nel programma, però alla fine poi si arriva al dunque: queste armi vengono inviate o non vengono inviate? A seconda della decisione che si prende, della strada che si percorre, una delle due parti in qualche modo verrà sbugiardata. Perciò adesso io l'ho messa in modo molto brutale, ma.
1: Certo, pensi che sia possibile una sintesi del tipo, non so, mandiamo solamente armi di un certo tipo, oppure facciamo un'assistenza esclusivamente di carattere umanitario, o è una posizione, diciamo, che poi alla fine non regge
0: Tutto è
1: ai
0: possibile, ma
1: fatti?
0: questa posizione non soddisfa e non tiene insieme i pezzi, anche perché se vai verso una direzione spacchi il PD, se vai nell'altra direzione spacchi il Movimento 5 Stelle, probabilmente anche AVS, che si tiene un pochino più cauta dentro questo dibattito, ma che comunque è parte integrante. Perciò io credo che ai tre segretari spetteranno delle settimane veramente importanti e
1: Complicate.
0: difficili, perché poi più passa il tempo e più in qualche modo c'è la percezione, anche secondo me
1: Corretta.
0: reale,
1: Ok.
0: oggettiva, verosimile, e in fondo questa opposizione che si candida a governare poi
1: Non
0: sui
1: è
0: capitoli importanti
1: pronta.
0: non ha una, non è pronta, ecco, questo è.
1: Allora, forse un'ultima battuta su questo argomento, prima di una canzone, ma è un minuto. Ci sono altre questioni che creano attriti all'interno di questa coalizione, o è la guerra l'unica che in qualche maniera divide i partiti fra loro?
0: Ci sono altri temi anche importanti, perché è la postura a livello internazionale, al di là del riarmo, la difesa europea che comunque comprende il riarmo, ma c'è anche tutto il nodo legato alle grandi opere, alle infrastrutture,
1: ecco, all'approvvigionamento energetico. Non solo politica estera, ci sono anche altri temi.
0: Sì. Non solo politica estera, e dunque è bene per l'Italia, indipendentemente poi da quello che si pensi, se uno vota da una parte o dall'altra, che ci siano delle offerte chiare, dei programmi chiari, e con delle posizioni che l'elettore poi, quando va a mettere la sua croce sul simbolo, sa quello che sta facendo, per quale obiettivo lo sta facendo.
1: Auguri.
0: Già.
1: Vabbè, dai, allora Marco, ci ascoltiamo adesso una canzone, Chiara Galeazzo, Di nuovo tu. E poi torniamo a parlare con te. Beh, c'è un altro tema molto importante, se ne parla oggi su Repubblica, Regeni, il giorno della verità. Ma quanto è importante questo giorno? Ne parliamo fra pochissimo, state con noi qui su RWS. E torniamo a parlare con Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, con il quale stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali. In particolare Repubblica oggi dedica diversi articoli al caso Regeni. Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Oggi pomeriggio il verdetto, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. E, insomma, per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. E poi c'è anche un articolo, pagina 3, la condanna degli 007 egiziani potrebbe rivelarsi una grana per il governo. Allora, Marco Romisch, qualcuno potrebbe chiedersi, ma insomma sono sentenze queste che non avranno un'applicazione, perché insomma queste persone incriminate sono protette dal governo egiziano, dunque perché è così importante una giornata come oggi per Regeni, la sua famiglia, il paese, insomma? Che ne pensi.
0: Ma è importantissima, Roberto, perché stabilisce una verità al termine di tutta una, diciamo, un percorso processuale, cioè c'è stata un'inchiesta, una identificazione degli imputati, c'è stata una è conclamato il fatto che l'Egitto abbia posto degli ostacoli alla cooperazione, un processo, delle prove, dei dibattimenti e una sentenza di primo grado che poi io immagino verrà sicuramente impugnata dagli avvocati difensori, ma insomma un travaglio di 10 anni, una ferita sanguinante. Se io fossi la famiglia di Regeni, per me sarebbe una giornata importante, perché comunque verrebbe almeno, diciamo, in parte, perché poi ci sarà tutta, secondo me, un secondo filone di processo dopo che verrà impugnata la sentenza, ma ci sarà una condanna di fronte a questi 4
1: per la famiglia Regeni militari, ma per gli italiani in generale?
0: Allora, sicuramente si comprenderà ancora meglio quanto poi questi percorsi giudiziari, quando vengono declinati nei rapporti tra stati, poi non seguono gli stessi binari, perché io immagino che l'Egitto continuerà ad opporsi all'estradizione, verrà fatta una richiesta di estradizione, l'Egitto continuerà ad opporsi, ci potranno essere dei richiami agli ambasciatori, dei raffreddamenti sul piano commerciale, politico e diplomatico, probabilmente un intervento anche dell'Europa, però purtroppo, Roberto, parliamoci chiaramente, se poi l'Egitto non deciderà di collaborare di sua iniziativa, queste cose rimarranno così, sospese nell'aria, però ci sarà una sentenza e dunque ci sarà una verità stabilita. Per gli italiani si renderanno conto di come funzionano queste questioni a livello internazionale, perché non è né la prima né l'ultima volta. E io non credo
1: potrebbe
0: poi
1: rivelarsi una grana per il governo, ci credi?
0: Sì, ma vagamente, nel senso, potrebbero esserci dei giorni in cui vengono fatte delle richieste esplicite al governo per delle prese di posizioni, delle rotture con l'Egitto, ma io credo che questa cosa non avrà strascichi importanti. Sarà utilizzata dalle opposizioni, come è normale che sia, sarà incalzato il governo, sarà incalzato il ministero, verrà chiesta l'estradizione, questo sì, però purtroppo temo che tutto questo poi non avrà un epilogo, diciamo, minimamente lenitivo per chi poi ancora piange il povero Giulio Regeni.
1: Quando Giulio scriveva sul diario, studiare i sindacati è un rischio. Ecco, però la domanda di fondo che rimane: ma perché l'hanno ammazzato sto ragazzo?
0: Questo io non lo so, però immagino che forse con le sue ricerche o con i suoi movimenti o potesse in qualche modo aver pestato qualche piede, o forse sia frutto solo di un grande fraintendimento. Io non ho elementi per potermi esprimere, però mi ricordo 10 anni fa che è stato veramente un colpo al cuore. Poi diverse amministrazioni comunali, diversi palazzi del governo in tutta Italia ancora campeggia lo striscione verità per Giulio Regeni, e io credo che sia stato un fatto di cronaca che ha toccato e ha coinvolto tutti gli italiani, perché ci siamo sentiti un po' tutti Giulio Regeni, un po' tutti genitori di quel ragazzo che era lì per motivi di studio, di ricerca, che quella fine ha fatto. Perciò è sicuramente qualcosa che ha indignato ma anche unito il paese nel dolore. Però sono curioso di aspettare la sentenza e di capire quali siano stati poi i punti di caduta della magistratura.
1: Verrebbe da chiedersi se, insomma, perché l'Egitto è un posto che attira tanti tanti turisti, anche italiani, qualche punto interrogativo ce lo lasciamo, ecco, mettiamo così. Ora non voglio andare oltre,
0: ma sai, io sono stato in Egitto e bisogna stare un pochino in guardia quando poi si va in certi paesi, non perché ci siano dei pericoli, ma perché comunque sono dei sistemi diversi, diciamo così, dei metodi diversi. Dunque, però, caspita Roberto, stiamo parlando di uno studente che era lì per motivi di ricerca e di studio, perciò non, ecco.
1: Marco Romich, ci cade. Fermiamo qui, anche se insomma gli argomenti ce ne avremo altri da commentare con te, ma per motivi di tempo dobbiamo fermarci. Intanto un grazie davvero e una risentirci presto qui su RWS. A presto.
0: Buona giornata, grazie a voi.

0: Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Emmanuel.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Vincent Chiaravallotti, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 9. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se metto una banconota da 500 euro in un libro e lo regalo ad un amico, non appena lo riceve, la banconota appartiene a lui. Se non ha il libro, non ha la banconota. In 1 Giovanni 5 leggiamo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Per natura siamo tutti figli d'ira, morti nelle colpe e nei peccati, senza Dio, senza speranza e senza Cristo nel mondo. Ma Dio, ricco in misericordia, ci ha rigenerati. Come? Lo Spirito Santo applica nella vita di chiunque crede la stessa potenza che risuscitò Cristo, facendolo passare così dalla morte alla vita. Inoltre, da quel preciso istante, lo Spirito Santo e Cristo Gesù prendono dimora in colui che ha creduto. È impossibile avere l'uno senza l'altro. Un canto di altri tempi recita così: «Lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo quaggiù. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato, ho il suo perdono».

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete, quello che ho fatto. Il padre insiste, se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli, non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serbiamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremmo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno, anche oggi 5 ottobre. Dal libro di Isaia leggeremo nel capitolo 53, il verso 7, dove è scritto così: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è un capitolo molto bello, estremamente profondo, rivelatore dell'umiltà di un Dio che lavora e si abbandona alla cattiveria degli uomini, che invece lui stesso vuol salvare. Ma chi è questo servo di cui Isaia parla? Prefigura sicuramente le caratteristiche del Messia, ma a capitolo 41, nel verso 8, Dio afferma: ma tu, Israele, mio servo. Certo, il popolo di Dio è suo servo e come tale si comporta, ma essere popolo servo di Dio non significa essere inattivo o inutile, anzi, se ci pensiamo bene, Israele è stato deportato, maltrattato, umiliato dalle nazioni pagane, portando su di sé il peso del peccato che aveva commesso, così come Gesù sarà poi maltrattato, umiliato, portando su di sé non il suo peccato, ma quello di tutti noi. Ma se il popolo servo è rimasto fedele a suo Dio nonostante le sofferenze, ecco che si apre una strada in quello che sembra essere un deserto. Perché tutti potranno riconoscere che Dio è l'unico vero Dio che ha cura del suo popolo. Questo verso ci presenta l'atteggiamento del servo Gesù, che rinuncia alla sua difesa e resta muto come la pecora che viene tosata. Si lascia maltrattare perché sa di essere l'agnello che toglierà il peccato del mondo. È una descrizione sublime del servo che obbedisce, ma che nel suo silenzio grida al mondo la necessità di umiliarsi per lasciare che ognuno possa sentirsi parte di un progetto glorioso, dove la ricchezza, il successo e il potere perdono ogni significato davanti a un Dio glorioso che, con in capo solo una corona di spine, ha vinto la battaglia contro il male, spargendo esclusivamente il suo sangue.
2: La riflessione di oggi ci dice di non farci definire dal dolore. Seneca fu ingiustamente esiliato, accusato di crimini che non aveva commesso e sottoposto ad umiliazioni da parte delle autorità romane. Molti avrebbero ceduto all'amarezza o alla disperazione, ma Seneca scelse un'altra strada, quella della resilienza. Durante il suo esilio scrisse alcune delle opere filosofiche più influenti. Non permise alla sofferenza di definirlo, anzi la trasformò in saggezza. La sua forza non risiedeva in un'armatura esteriore. Ciò che distingueva il saggio dagli altri non era evitare la sofferenza, ma affrontarla con dignità, senza lamentarsi o arrendersi, trasformandola in un fuoco che forgia l'anima. In tempi in cui qualsiasi battuta d'arresto sembra una catastrofe, recuperare quella forza interiore è più che mai necessario. La resilienza è trasformare le ferite in ali. Leggendo di quest'uomo, la mia mente è volata a Gesù Cristo. Anche lui fu ingiustamente accusato di crimini che non aveva commesso. Fu tradito, umiliato, flagellato, deriso e infine crocifisso tra due ladroni. Ma lui non considerò tutto ciò motivo di odio. Il suo amore, la sua grazia e la sua grandezza gli permisero di subire il torto in silenzio, come un agnello che va al macello, e di compiere la più grande opera di redenzione e di salvezza mai esistita. Gesù ci ha insegnato ad essere resilienti al dolore e all'amarezza, così che il nostro cuore non sia duro e rifletta le opere di Cristo. Seguiamo il suo esempio, non lasciamoci definire dal dolore, ma usiamolo come un seme che produrrà un frutto di saggezza e libertà oltre ogni circostanza e aspettativa.
3: I primi versi del Vangelo di Giovanni dicono che Gesù è venuto nel mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. I romani lo hanno torturato come un criminale. Le autorità religiose che conoscevano la Torah lo hanno accusato di eresia e blasfemia. Eppure di fronte a tutto questo Gesù non ha reagito come meritavano. Per amore ha scelto il silenzio. Il verso di oggi è straordinario perché la profezia di Isaia, scritta 700 anni prima, descrive esattamente come sono andati i fatti. Ma lasciatemi dire una cosa con franchezza. Dopo più di 2000 anni, in una nazione che si definisce cristiana, molti ancora ignorano e non comprendono il sacrificio di Gesù. Chi sono? Sono quelli che preferiscono seguire le tradizioni umane piuttosto che fidarsi della verità della Bibbia. Molti lo fanno in assoluta buona fede, ma dobbiamo comprendere che ricercare la verità è il dovere di ogni credente. L'ignoranza non giustifica. Rimanere ancorati alle tradizioni senza ricercare la verità significa rifiutare il sacrificio della croce e ignorare l'unico nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù. La salvezza e la grazia solo in Lui. Che ognuno di noi esamini la propria fede alla luce delle scritture e si ravveda. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: In Gesù c'è tutto. Stiamo continuando la lettura e il commento della lettera di Paolo Apostolo ai credenti della città di Colosse e siamo giunti ai versetti dal 9 al 14 del primo capitolo. E giusto al volo, per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, ricordo che la lettera ai Colossesi è stata scritta durante la prima carcerazione a Roma di Paolo, la prima prigionia di Paolo all'incirca nel 60 d.C. e che uno dei credenti colossesi, Epafra, a quanto sembra era stato il fondatore di questa comunità cristiana come discepolo di Paolo, che ancora non si era recato in questa città, ma aveva conosciuto Epafra quando Paolo stesso predicava in una città ben più grande e importante come Efeso. Ma veniamo al tema di oggi. Dicevamo i versetti dal 9 al 14 del capitolo 1. Qui Paolo continua il discorso che aveva prima iniziato, un discorso elogiativo, almeno erano proprio queste le righe precedenti scritte da Paolo nei confronti dei Colossesi, dove lui dice: ringrazio Dio perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i fratelli cristiani. Insomma, un cristianesimo sincero, una fede sincera, una fede pratica, una fede attuativa, non soltanto qualcosa di teorico o di speculativo. Insomma, i Colossesi si davano da fare per aiutare il prossimo e per vivere la propria fede, il proprio credo con coerenza nelle cose piccole, nelle cose grandi della vita di tutti i giorni. E quindi Paolo dice: visto che abbiamo avuto queste notizie, noi continuiamo a pregare e a chiedere a Dio di aiutarvi ancora di più a conoscere la sua volontà e di rendervi saggi, di rendervi istruiti per quanto riguarda le cose spirituali. E poi conclude questa parte del discorso dicendo così: il vostro modo di vivere sarà degno del Signore ed ogni cosa che farete gli piacerà. Tutte le vostre azioni saranno buone e imparerete a conoscere il Signore sempre di più. Ecco, qui credo che fra le righe, nascosto fra le parole, ci sia un concetto che torni utile anche per noi, per voi e per me, insomma. Come fare, ci chiediamo a volte, per vivere una vita cristiana coerente, appunto, quella di cui dicevamo poc'anzi per quanto riguarda i Colossesi? Come posso riuscire a vincere le mie tendenze, a vincere le cose sbagliate verso le quali sono attratto o attratta? Insomma, ce li chiediamo questi dubbi, ce li poniamo, ce le chiediamo queste domande e qui sembra esserci intanto una bozza di risposta, diciamo così, che approfondiremo ulteriormente poi le prossime volte, proprio grazie all'Apostolo Paolo e a questo suo scritto. Perché Paolo dice qui che è il Signore che ci aiuta, è il Signore che ci guida, è il Signore che ci rende saggi, è il Signore che ci istruisce per quanto riguarda le cose spirituali. Non siamo noi con le nostre forze, con le nostre presunte capacità, presunte da noi stessi o presunte da altri eventualmente, ma è il Signore che agisce attraverso il suo Santo Spirito. A questo serve la preghiera. In questo caso Paolo lo sottolinea fa per i Colossesi una preghiera di intercessione, cioè chiede a Dio che li possa aiutare sempre di più, sempre in maniera ancora più chiara, in maniera ancora più trascinante, permettetemi questo termine, questa parola, ma voglio rendere proprio il concetto. Per cui, dicevo, questo torna utile anche per noi, perché anche noi, anche io, anche voi, abbiamo o avete bisogno di Dio, della presenza di Dio nella vita, nelle cose piccole, nelle cose grandi, lo ripeto, le cose di tutti i giorni, non necessariamente delle gesta eroiche in cui fare chissà quale cosa che possa essere ricordata dai posteri. Perché sapete, se ci comportiamo male nei confronti di qualcuno, se gli urliamo contro, perfino fosse in maniera giustificata, tra virgolette, ma non c'è mai un modo giustificato per aggredire anche verbalmente qualcuno. Ecco, quel qualcuno, se noi ci comportiamo male, se lo ricorderà, e ci ricorderà non come degli eroi, non come delle eroine, ma ci ricorderà come delle persone sgarbate, come delle persone incoerenti, come delle persone aggressive, delle persone che dicono di essere cristiane e poi in fondo, nella profondità appunto del loro cuore, non lo sono. Forse hanno, forse abbiamo una scorza esterna, una scorza esteriore, appunto una patina, quasi come una glassa, sapete? Quei dolci particolari che hanno una glassa all'esterno, molto buona, molto dolce, molto saporita, ma a volte la glassa serve a coprire semplicemente la consistenza stopposa di quello che sta al di sotto. Non vorrei essere stopposo io e spero non vorrete esserlo neanche voi. E allora, diamoci da fare per cercare di approfondire questa tematica spirituale così importante, e lo faremo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. In Gesù c'è tutto, questo il titolo. Nella prima parte abbiamo visto gli elogi, gli incoraggiamenti che Paolo rivolge ai credenti, ai cristiani della città di Colosse, e abbiamo in qualche modo considerato che anche noi possiamo diventare come loro, nel senso di crescere nella spiritualità giorno dopo giorno e crescere e poi crescere e poi ancora crescere, cambiare la nostra vita, ma semplicemente chiedendo che sia Dio a farlo, che sia il suo Santo Spirito a trasformarci, e quindi accogliere quella che è la saggezza, l'istruzione di Dio, la sapienza di Dio, come si dice classicamente, accoglierla nella nostra mente, nel nostro cuore, per scegliere di comportarci di conseguenza, cioè appunto in maniera coerente. E allora continuiamo su questo capitolo 1 della lettera di Paolo ai Colossesi. Avevamo iniziato queste considerazioni che riepilogavo proprio a partire dal versetto 9, e Paolo, lo leggevamo anche prima, prega per loro e dice a Dio: chiediamo anche di farvi diventare forti per mezzo

0: succeda. Ecco, gioia nonostante tutto, pazienza nonostante tutto. Queste sono le scelte che Paolo credo suggerisce anche a ciascuno, a ciascuna di noi, le scelte da fare. Perché, sapete, sì, la gioia è un sentimento istintivo, forse in parte potrebbe esserlo anche la pazienza, ma più che altro Paolo stesso dirà in altro luogo che questi sono due doni dello Spirito Santo. E i doni sono qualcosa di eclatante, rappresentano qualcosa di evidente, qualcosa che si vede, che si tocca con mano, qualcosa che si sente nel proprio cuore e che si trasmette agli altri, al cuore degli altri. La pazienza e la gioia, nonostante tutto, esatto. Nonostante le difficoltà della vita personale, della vita sociale e lasciatemi dire ormai, insomma, della vita mondiale. Sentiamo di guerre, sentiamo di carestie, sentiamo di pandemie, sentiamo di siccità, sentiamo dell'ambiente che viene distrutto, o meglio dell'ambiente che noi stessi stiamo distruggendo, stiamo continuando a distruggere. E tutte queste cose certamente non sono confortanti, e quando poi aggiungiamo a questo anche vicissitudini personali, piccole e grandi, difficoltà nel lavoro, per chi ce l'ha, insomma, almeno per chi ce l'ha, e chi non ce l'ha sta ancora peggio, difficoltà quindi poi economiche, di salute, difficoltà familiari, caratteriali, di rapporti interpersonali con i conoscenti, gli amici, con le persone che abitano nel nostro stesso condominio. Insomma, quando aggiungiamo anche queste cose, allora lo sconforto potrebbe diventare veramente grande, veramente pesante. Ma qui Paolo ci dà un appiglio vero, un appiglio importante, un appiglio forte, che ci permette di sollevarci come se stessimo facendo una scalata, consentitemi questo esempio, una scalata di una parete rocciosa su una montagna, un free climbing, qualcosa del genere. E lui lo dice: ringraziate allora il Padre che vi ha resi degni di partecipare a tutte le cose meravigliose che appartengono a quelli che vivono nel regno della luce. E se noi vogliamo vivere, scegliamo di vivere nel regno della luce, scegliamo di vivere in Gesù. In Gesù possiamo trovare tutto, in Gesù c'è tutto, come dice il nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi. In Gesù c'è tutto, perché Gesù ci ha liberati dal potere delle tenebre, il potere del regno di Satana, il regno dell'avversario di Dio, e Gesù ci ha portati nel suo regno. Il regno della luce, il regno della pace, il regno della gioia, il regno della serenità. Ed è Gesù che ha comprato la nostra libertà, la nostra liberazione, anzi, diciamo così, la liberazione dal peccato, la liberazione dalla morte, l'ha comprata. E dirà poi Pietro, l'altro apostolo più conosciuto forse fra gli altri insieme a Paolo, e dirà che non siamo stati riscattati da questo rapimento, diciamo così, di cui eravamo stati vittime, non siamo stati riscattati con oro, con argento, con monete di qualche tipo, ma siamo stati riscattati dal preziosissimo sangue di Gesù. Ecco, lui ha comprato la nostra liberazione con il suo sangue. E ancora completiamo il discorso dicendo quindi che proprio grazie a questo Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati, tutti. Se noi chiediamo il perdono, se noi acquisiamo questo perdono che Gesù già ci ha messo a disposizione, se noi accogliamo questo perdono di Gesù nella nostra vita, tutti i nostri peccati saranno perdonati e in Gesù troveremo tutto, tutto quello che non è peccato. tutto quello che non è depressione, tutto quello che non è dispiacere, tutto quello che non è paura. Sentimenti che a volte invece abbiamo vissuto, forse ancora in parte viviamo. In Gesù troveremo tutto. In Gesù c'è tutto. Tutto quello che è giusto, tutto quello che è buono, tutto quello che è bello, tutto quello che è opportuno, tutto quello che ci serve per condurre una vita meravigliosa accanto a Lui. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il Disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me. Dario De Marco.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Bene, iniziamo oggi con alcune parole tratte dalla lettera ai Filippesi dell'Apostolo Paolo. Siamo al capitolo 2, i versetti sono il 14 e il 15. Fate ogni cosa senza protestare né discutere, in modo che nessuno possa muovervi la minima critica. Dovete vivere in modo pulito e innocente da veri figli di Dio. In questo mondo scuro, pieno di gente perversa e corrotta, fate in modo di risplendere fra gli altri come stelle nel cielo. Beh, sono parole che sembrano semplici, lo sono in qualche modo, ma toccano qualcosa di molto concreto, il nostro modo di reagire alle situazioni di ogni giorno. Fate ogni cosa senza protestare né discutere. E questa frase di Paolo non significa che dobbiamo fingere che tutto vada bene. Non significa rinunciare a esprimere un'opinione o a segnalare un problema o a cercare una soluzione. E Paolo sta parlando piuttosto di quell'atteggiamento interiore che trasforma facilmente ogni difficoltà in una lamentela, ogni inconveniente in una occasione per brontolare, insomma. E questo può succedere a tutti. Pensiamo a una giornata normale, una cosa non va come avevamo previsto, una persona non mantiene la parola data, per esempio, oppure un programma cambia all'ultimo momento e dentro di noi compare immediatamente una voce. Ecco, ci mancava anche questa. Una piccola frase magari, ma dietro quella frase può esserci un modo abituale di guardare la realtà. Vediamo un piccolo aneddoto. Una ragazza aveva l'abitudine di annotare ogni sera su un quaderno tre cose che durante la giornata l'avevano infastidita. Diceva che era il suo modo di scaricare la tensione. Un giorno però qualcuno le suggerì di provare un esperimento, continuare a scrivere, ma aggiungere accanto alle tre cose negative una cosa bella che non aveva programmato. Beh, la prima sera fu facile, la seconda un po' meno. Dopo qualche giorno, però, cominciò ad accorgersi di particolari che prima passavano inosservati. Una parola gentile, una persona disponibile, un momento di serenità, qualcosa che aveva imparato. Non erano cambiate le sue giornate, era cambiato il suo sguardo sulle giornate. E forse è proprio qui che il testo di Paolo ci sorprende. Dopo aver parlato del protestare e del discutere, infatti l'Apostolo dice: «Fate in modo di risplendere fra gli altri come stelle nel cielo». Ecco, una stella non discute con il buio, brilla e basta. Non ha bisogno di convincere nessuno con le parole. La sua presenza è sufficiente per essere notata. Anche una persona può diventare così, non perché sia perfetta, ma perché nelle sue reazioni quotidiane lascia intravedere qualcosa di diverso. La pazienza quando sarebbe più facile irritarsi, la gratitudine quando sarebbe più spontaneo lamentarsi, la gentilezza quando nessuno la pretende. E questo riguarda credenti e non credenti. Per chi crede, quella luce ha una sorgente precisa, Dio. Ma il messaggio può essere una domanda per chiunque. Che cosa comunica di me il mio modo di affrontare le difficoltà? Le mie parole aggiungono altro buio, altra oscurità alle situazioni di vita? Oppure portano un po' di luce che prima non c'era? Beh, fra poco continueremo a discutere su questa tematica e cercheremo anche di trarre delle idee pratiche per la nostra vita, subito dopo gli ascolti musicali. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Allora, riprendiamo il versetto dal quale siamo partiti. Ricordo il riferimento di Filippesi, capitolo 2, versetti 14 e 15, e qui riassumiamo. L'Apostolo scrive: fate ogni cosa senza protestare né discutere, fate in modo di risplendere fra gli altri come stelle nel cielo. E nella prima parte abbiamo visto che il problema non è semplicemente lamentarsi qualche volta. Il punto più profondo è il modo in cui guardiamo quello che ci accade. Possiamo lasciare che le difficoltà determinino continuamente il nostro atteggiamento, oppure possiamo scegliere una risposta diversa, che non ci condizioni. E c'è un'altra frase della Bibbia che si collega e ci collega molto bene a questo tema che stiamo trattando. Si trova nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 16. È Gesù che parla e dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ed eccolo qui il collegamento. Filippesi, come leggevamo prima, parla di risplendere come stelle. Gesù parla di fare risplendere la nostra luce. Ma attenzione, non si tratta di mettersi in mostra. La luce cristiana non dice: guardate quanto sono bravo o quanto sono brava. Dice piuttosto: c'è qualcosa di buono che non nasce soltanto da me. Pensiamo alle relazioni che abbiamo ogni giorno. A volte una persona ci irrita, possiamo rispondere nello stesso tono oppure interrompere quella catena con una parola calma. Qualcuno ci rivolge una critica, possiamo reagire immediatamente oppure ascoltare e chiederci: c'è qualcosa che posso imparare? Un progetto non riesce come speravamo. Possiamo concentrarci esclusivamente su ciò che non ha funzionato, oppure domandarci: qual è il prossimo passo che posso fare? Non sempre possiamo scegliere ciò che accade. Possiamo però lavorare sulla risposta che diamo a ciò che accade, appunto. Ed è qui che la fede diventa concreta. Non soltanto nelle grandi decisioni della vita, non soltanto nei momenti solenni, ma nelle piccole reazioni quotidiane. Da lì nasce poi anche il resto. E cioè quando scegliamo una parola invece di un'altra, quando rinunciamo a una lamentela inutile, quando decidiamo di ascoltare prima di rispondere, quando invece di alimentare il malumore cerchiamo una possibilità di bene. Sono piccole scelte, sì, me ne rendo conto, ma sommiamole insieme. Tutte queste piccole scelte, tutte queste piccole cose costruiscono una persona, costruiscono il suo carattere. E forse oggi possiamo fare un piccolo esperimento. Prima che questa giornata si concluda, fermiamoci qualche minuto e chiediamoci: dove ho portato luce oggi? Non sono stato perfetto, sono stata perfetta, ma in quale momento avrei potuto reagire diversamente? E poi un'altra domanda. Domani, quale piccola scelta posso fare per risplendere un po' di più di quanto non abbia fatto oggi? E se crediamo in Dio, possiamo anche trasformare questa domanda in una preghiera molto semplice, una preghiera di pochissime parole. Signore, aiutami a non aggiungere buio al buio. Insegnami a vivere in modo che attraverso le mie parole e le mie azioni qualcuno possa incontrare un po' della tua luce. Non dobbiamo illuminare il mondo intero. Una stella non illumina tutto il cielo, ma nel cielo scuro si vede. E forse proprio questo è l'invito di Paolo. Non pretendere di risolvere ogni cosa, non cercare di cambiare tutti gli altri, ma lasciare che la nostra vita diventi un piccolo punto di luce là dove siamo, là dove ci troviamo. E a voi, care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, l'augurio che do è proprio questo. Non permettete alle difficoltà della vita di decidere chi sarete voi. E anche io mi metto nel gruppo, non permettiamo alle difficoltà della vita di decidere chi siamo noi e chi saremo noi. Quando sarà possibile, scegliamo la gratitudine invece del brontolio, la calma invece della reazione impulsiva, la costruzione invece della polemica. E se qualche volta non ci riusciremo, non scoraggiamoci. Anche una luce che si affievolisce può tornare a brillare, può tornare a risplendere in maniera forte e preponderante. Fermiamoci, respiriamo, rialziamo lo sguardo e riproviamo. Perché nelle parole della Bibbia siamo chiamati a risplendere come stelle nel cielo. E una piccola luce nel posto giusto può essere vista molto più lontano di quanto riusciamo a immaginare. Bene, per oggi concludiamo qui appuntamento con Dio. Che il Signore ci benedica. Alla prossima puntata.
2: Amici cari, buongiorno e benvenuti. Oggi siamo a settembre inoltrato, sapete voi bene il numero della data, insomma, alla quale mi sto riferendo, e siamo in autunno, almeno per ciò che concerne l'equinozio, da almeno una settimana, ma là fuori sono 30 gradi in alcune regioni, ci sono picchi di 30 gradi. Ma com'è possibile? Questo cambio di stagione ci fa veramente arrabbiare e sudare ancora. Amici, 800 098 650 il numero, oppure 348 222 72 94. Allora, siamo alla data che siamo. Non voglio dare la data perché magari è presa anche come replica questa nostra trasmissione e quindi dice ma questo è scentrato. Quindi siamo alla data che siamo. E ci sono alcuni posti ancora in Italia, nella nostra penisola, da 30 gradi. E c'è un cortocircuito quasi nel sistema. Io non so voi, ma stamattina ho vissuto il dramma antropologico del decennio, cioè uscire di casa in felpa perché ormai è fine settembre e ritrovarsi alle 8:30 a sudare come un maratoneta nel Sahara, mentre aspettavo l'autobus. Insomma, io l'oroscopo non lo guardo, però so che è autunno, il termometro invece urla agosto quasi. Quindi siamo nel pieno di quello che gli scienziati chiamano colpo di coda dell'estate. Colpo di scena, cioè il colpo di coda. E che noi più semplicemente chiamiamo panico da guardaroba. Come mi devo vestire? Come la cipolla, mi dicono. Ma la cipolla fa piangere. Appunto, tu fai piangere. Abbiamo passato il weekend a fare il cambio di stagione, magari abbiamo accarezzato i maglioni di lana con nostalgia. Abbiamo quasi battezzato il primo piumone, finalmente nel letto. E oggi invece la natura ci guarda e dice: sorpresa, rimettiti in costume. Sapete cosa vi dico? C'è qualcosa di profondamente bello in questo disordine. Vi ho spiazzati, vero? Ci costringe a fermarci, a non dare nulla per scontato e a ricordarci che non siamo noi a comandare il tempo. Questa giornata infatti è un regalo fuori tempo massimo, un extra, come quando trovi 20 euro nella tasca dei pantaloni dell'anno scorso, quelli invernali, quelli in velluto a coste. Quindi giù i finestrini, via le giacche, godiamoci questo sole splendido prima che arrivi la pioggia.
3: Amici cari, ben trovati di nuovo in linea diretta con Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ma ancora meglio con Parole al Vento, cambio di stagione, eccoci di nuovo insieme. Beh, se vi sintonizzaste solamente ora, vi ricordo il tema del giorno: 30 gradi il X di settembre, cioè la giornata odierna. Prima dell'interruzione parlavamo del caos dei nostri armadi. Ah, vogliamo parlare di cosa succede nelle nostre camere da letto in queste notti? Nel senso di dormire? Io credo che gli psicologi dovrebbero studiare il limbo domestico di fine settembre. È quel momento assurdo dell'anno in cui, per non ammettere che l'estate è finita, o forse per l'esatto contrario, creiamo dei microclimi impossibili. Entri in camera e vedi sul letto il piumone pesante.
2: No!
3: Perché ormai è autunno e la notte rinfresca, dice la compagna, ma sul comodino c'è il ventilatore alla massima potenza puntato dritto sulla faccia. Quindi praticamente dormiamo in un bagnomaria termico, chiamiamolo così. Metà corpo congelato dall'aria condizionata per chi è più fortunato, mentre l'altra metà del corpo liquefatto sotto le coperte. È una dinamica meravigliosa, se vogliamo, fantozziana, che racconta molto di noi. Vogliamo la sicurezza del calore, ma non vogliamo rinunciare alla freschezza della libertà. In fondo l'uomo è così. Cerca sempre l'equilibrio imperfetto tra le stagioni della vita, anche quando la terra sotto i piedi o il termometro fuori dalla finestra cambia continuamente le regole del gioco. Non è più il mondo che ricordavamo, stiamo entrando in un nuovo mondo, non è detto che sia migliore. Accettare questo caos domestico con un sorriso, forse senza arrabbiarsi se la notte si suda un po', è il primo passo per stare in pace. Come dice Miss Italia o Miss Universo, voglio la pace nel mondo, quindi per stare in pace con il mondo bisogna accettare anche questi compromessi. Restate lì perché tra pochissimo leggeremo il messaggio che mi è arrivato adesso di uno di voi che ha beccato una scena epica per strada. Siamo sempre qui noi a commentare su Parole al Vento questa pazza fine settembre. Ma prima di andare avanti mi è arrivato, lo dicevo prima, un messaggio. È Marco da Padova che ci scrive: ragazzi, vi sto ascoltando dal furgone sotto l'ufficio, ho appena visto un ragazzo in pantaloncini corti e infradito che camminava di fianco a una signora con il piumino leggero 100 grammi e la sciarpa attorno al collo. Ma dove stiamo andando a finire? Chi ha ragione dei due? Vi prego, illuminatemi. Non abbiamo dei fari che arrivano fino là, caro Marco, fino a Padova. Però grazie del messaggio, perché hai fotografato in maniera paradossale l'essenza di oggi. Beh, questa è la giornata dello scontro generazionale, almeno come l'hai descritta tu. Da una parte i negazionisti del cappotto, quelli che per principio fino all'8 dicembre girano in Bermuda urlando ma quale freddo, si sta benissimo, e poi i ragazzi avevano sempre i pantaloncini corti quando mio nonno era giovane e fumava il sigaro e non ha mai avuto nessun problema con i bronchi. Questo è il negazionismo. Anche se hanno le labbra blu continuano a urlarlo. Dall'altra parte invece abbiamo i sognatori del Natale, quelli che l'ora solare è uno stato d'animo, no? Quelli che oggi con 29 gradi sono andati al bar magari a ordinare un cappuccino bollente, a bollore come dicono in altre regioni, e un dolce alla cannella, sudando l'anima ma fingendo che fuori ci sia la nebbia della pianura padana. Beh, chi ha ragione? Beh, la verità è che fanno sorridere entrambi, ma non di compassione, perché ognuno esprime a modo suo il desiderio di star bene. Questa diversità incredibile che tu hai notato e che incrociamo magari su altri marciapiedi del mondo ci ricorda che condividiamo tutti lo stesso spazio. Ma ognuno lo vive con i suoi tempi e la sua sensibilità. Il segreto, forse, è guardare chi ci sta accanto non con un giudizio, nel senso ti condanno, no? O ti assolvo, come un imperatore romano davanti ai gladiatori, ma con quella simpatia accogliente che rende una comunità bella, bella e varia. Insomma, l'umanità è bella perché è varia e anche avariata. A proposito di calore umano e di incontri, andiamo di musica e subito dopo analizziamo l'impatto di questo sole sul nostro portafogli. Non muovetevi, Ed eccoci in diretta, amici cari, rieccoci in onda a surfare, sempre insieme per goderci e commentare questa estate infinita di fine settembre. E abbiamo visto, siamo entrati nei guardaroba con il macete, i guardaroba in tilt, e abbiamo visto i marciapiedi trasformati in sfilate di moda bizzarre, no? Gente con l'infradito o gente con gli scarponcini con il pelo. Ma pensiamo per un attimo a come questa giornata stia stravolgendo l'economia. I grandi analisti finanziari guardano Wall Street, noi invece guardiamo la street quotidiana, la nostra strada che percorriamo ogni giorno. Oggi ci sono due categorie di commercianti che stanno vivendo destini opposti. Da un lato continuiamo a guardare i gelatai, che erano pronti a tirare giù la serranda e andarsene in un altro paese a fare i conti di fine stagione, e oggi invece si ritrovano le code di decine di metri di persone che cercano ancora un cono stracciatella e pistacchio come se fosse il 12 di agosto. Dall'altra parte invece ci sono i negozi di abbigliamento che hanno le vetrine piene di cappotti pesanti, sciarpe di lana e stivali scamosciati, e la gente passa davanti asciugando il sudore magari con il volantino del supermercato prendi 3 paghi 2. Ed è un'anomalia, a ben pensarci, che ci fa riflettere su quanto siamo abituati a programmare tutto. Creiamo tabelle di marcia, scadenze, budget, e poi basta un soffio di vento caldo da sud, magari un po' di scirocco, per ricordarci che i piani più perfetti possono saltare, come tessere di un puzzle che vanno per terra e poi rimettile a posto. E va bene così, ci fa bene riscoprire lo stupore dell'imprevisto, imprevisti e probabilità per chi giocava al Monopoli, a accogliere ciò che arriva giorno per giorno, sapendo che anche dietro un programma saltato magari può nascondersi un momento di dolcezza inattesa, a proposito di gelati, come un gelato mangiato al sole a fine settembre.
2: Eccoci, amici cari, eccoci, 5 minuti di leggerezza e ritmo, siamo sempre insieme in questa giornata caldissima. C'è un altro messaggio che merita assolutamente di essere letto. Assolutamente è una parola che sento spesso. Assolutamente sì, assolutamente no, assolutamente andiamo a leggere. Ci scrive Elena da Taranto. Ciao, io sabato avrei dovuto fare le pulizie profonde della casa e il cambio degli armadi definitivo dei bambini, ma con questo sole mio marito vuole andare al mare. Se lascio i pavimenti sporchi e vado in spiaggia, sono una cattiva madre o sto salvando la mia salute mentale? Non solo mentale, cara Elena. Ascolta a me, fai quello che vuoi tu, lo diceva mia mamma sempre, e con tutti gli ascoltatori devono seguire questo consiglio se vogliono. Davanti a un dilemma epico come quello che tu presenti, la risposta è una sola: vai al mare, lascia stare i pavimenti, la polvere ti aspetterà fedele, non scapperà di un centimetro, anzi crescerà forse, mentre questo sole è un bacio improvviso che va colto adesso. È vero che abbiamo passato tutta l'estate al sole, però immaginiamoci tra qualche settimana, freddo, umido, bisogna accendere la stufa, i termosifoni, oh, mamma mia. C'è un tempo per il dovere e un tempo per la meraviglia, e quando la bellezza della natura chiama in questo modo, rispondere presente mi sembra sia un dovere morale. Andare in spiaggia a fine settembre non è pigrizia, è gratitudine. Pensa che l'altro giorno sono andato qui vicino al mare, vicino a casa mia, e per la strada c'era un sacco di gente che tornava,
3: Poi quando sono arrivato, gente vuol dire camper tedeschi eccetera eccetera, che se ne tornavano su, quindi abbiamo detto troveremo tutto vuoto, ma che c'è stato il cambio di stagione anche lì, quindi nei campeggi così della riviera veneziana era pieno di altre persone che hanno preso lo spazio, e quindi c'è un altro che coda dell'estate, c'era coda per andare e anche per tornare. Quindi stare a guardare il mare, respirare l'aria pulita, passare del tempo di qualità con i figli e fare il pieno di odio, non di odio ma di iodio, è una cosa meravigliosa, la bellezza che è una medicina gratuita e fa miracoli. E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa nostra miniserie radiofonica dedicata ai 30 gradi di oggi, X settembre. Perché dico X? Perché magari questa trasmissione va in replica e poi dicono ma questo qua ma è scentrato, non riesce a sapere neanche che giorno è oggi. Io lo so che giorno è oggi, però lascio a voi indovinarlo. Beh, abbiamo scherzato sui condizionatori, sui piumoni abbinati ai ventilatori, sulle infradito incrociate con i cappotti e le sciarpe ben strette sulla gola. Abbiamo sorriso, forse, e per me è stato bellissimo farlo insieme a voi. Però prima di salutarci e lasciarvi alla programmazione musicale, facciamo un piccolo respiro profondo. Questo caldo fuori stagione ci riempie di buon umore, almeno a me. Certo, ma è anche un piccolo campanello d'allarme comunque, perché la Terra si sta scuotendo e ci sta mandando dei segnali. Ci sussurra che i suoi ritmi stanno cambiando e che forse ha bisogno di un po' più di cura e di rispetto da parte nostra. Custodire questo pianeta meraviglioso è il compito più nobile che abbiamo. Perché? Perché è la casa di tutti. Quindi godiamoci allora questo sole splendido, ma facciamo attenzione, mangiamo quell'ultimo gelato, facciamo quel bagno fuori stagione, ma torniamo a casa con la consapevolezza che ogni piccola azione quotidiana può fare la differenza per proteggere cotanta bellezza. Ecco, quindi grazie per aver camminato con me fra le stagioni. Oggi non ci sono più le mezze stagioni, lo sapete. E intanto tra le pagine dei quotidiani che sfoglio ogni mattina ho notato questa notizia che insomma non appare certo in prima pagina. In prima pagina ci sono altre notizie inquietanti. Questa è tenuta un pochettino in disparte perché pare sempre che ci guardiamo l'ombelico, amici cari. Il mare si alza, il mare si alza, sì sì. È molto visibile in chi abita a pelo dell'acqua. 800 098 650 il numero verde. È tenuta un pochettino in disparte perché pare sempre che ci guardiamo l'ombelico, amici cari. Il mare si alza, il mare si alza, sì sì. È molto visibile in chi abita a pelo

una sorta di camminamento continuo di leader discussi e indiscussi, ma è stata appena approvata una dichiarazione storica sull'innalzamento dei mari. Direte voi, le solite scartoffie, che ce ne importa? E invece no, perché c'è un risvolto credibile. Avete presente l'atollo polinesiano di Tuvalu? È un paradiso terrestre. Bene, visto che l'oceano sta salendo velocemente, hanno deciso di non aspettare di finire sott'acqua e quindi stanno trasferendo l'intero stato sul cloud. Sì, proprio su internet. Diventerà quindi la prima nazione totalmente digitale al mondo. E pensateci, passaporti digitali, mappe dei villaggi in 3D, memorie dei nonni salvati su un server. Ci fa sorridere l'idea di un paese virtuale, ma ci fa anche riflettere su cosa significhi davvero casa. Quando si perde la terra sotto i piedi, quando manca la terra sotto i piedi, che cosa resta? Restano le persone, la loro storia, le relazioni, l'essenziale, cioè, che nessuna mareggiata può cancellare. Ma prima di connetterci direttamente sull'atollo virtuale, parliamo del mare che si innalza e della decisione della dichiarazione globale sull'innalzamento dei mari fatta all'ONU in questi giorni. Tuvalu diventerà una nazione virtuale. Torniamo in diretta e quindi leggiamo subito un messaggio arrivato sul nostro canale da Marco, non da New York ma da Milano. Scusa, se una nazione si trasferisce su internet, dove pago le tasse? E se voglio andare al mare a Tuvalu, mi devo mettere il visore per la realtà virtuale sul divano? Marco, ci permette di distenderci un pochettino, di farci anche due risate a denti stretti, come scrive sulla Settimana Enigmistica. La domanda sulle tasse è la prima cosa a cui pensa un italiano. Infatti abbiamo visto oggi i dati dell'Istat dove 23 milioni o 14 milioni meglio di italiani non dichiarano nulla, quindi le tasse vengono prese quasi esclusivamente da coloro che sono a reddito fisso, visto i grandi incentivi flat tax eccetera eccetera. La verità è drammaticamente affascinante, però. Diventare digitali è un atto di pura resistenza culturale per gli abitanti di Tuvalu. Dimostra che una comunità non è fatta solo di confini geopolitici, anzi, confini geopolitici li ha fatti l'uomo con guerre e trincee, no? Li ha spostati più in qua e più in là nel corso delle epoche. I confini non sono fatti di cemento o di spiagge, sono fatti di uno spirito condiviso. Nella vita reale, infatti, costruiamo muri ovunque per difenderci e dividere chi sta dentro da chi sta fuori. A Tuvalu, invece, i muri si stanno sciogliendo nell'acqua, sono muri di sale e di sabbia, e loro rispondono aprendo uno spazio virtuale accessibile a tutti. Un modo per dire che siamo tutti sulla stessa barca o sulla stessa isola. Man is not an island. L'uomo non è un'isola, è un arcipelago. Siamo sullo stesso atollo, diciamo. A proposito di barche e di grandi viaggi, la prossima canzone ci farà navigare con lo spirito il tempo che verrà nell'avvenire. E allora, ritorniamo sul virtuale, sul reale, sul mare che si alza. Rieccoci in onda, no, non poteva che essere garantita questa battutaccia. Stavamo parlando del caso dell'ONU e delle isole che rischiano di sparire, seppellite dal mare. C'è un paradosso enorme in questa notizia odierna, perché i paesi che contribuiscono meno in assoluto all'inquinamento globale sono proprio quelli che stanno pagando il prezzo più alto e immediato. Che se ne stiano a casa loro! La so già, ma se la casa non c'è più? È un po' come quando in condominio qualcuno al piano di sopra fa una festa pazzesca, spacca tutto e l'infiltrazione d'acqua rovina il soffitto di quello del piano terra, che era andato magari a dormire alle 9. Non fa una piega. L'esempio è calzante. Però la scelta di Tuvalu di non arrendersi e di proteggere la propria memoria ci ricorda una grande verità. Non è che abbiano fatto armi e bagagli e sono partiti, no, vogliono difendere, sono emigrati sul cloud. I più piccoli, i più fragili, ci dimostrano spesso la strada con una dignità immensa.

prendono cura della terra e per loro non è un hobby, da ambientalisti radical, no? Con magari la Rolls Royce o lo yacht in garage o in darsena. Per loro è un dovere di giustizia verso i nostri vicini di casa planetari, perché le risorse sono un dono di tutti, non certo il parco giochi di pochi che si divertono al Luna Park della vita. C'è un nuovo messaggio in bacheca, o meglio nella cassetta delle lettere. Stavolta è una nota vocale di Lucia da Bari, che insomma non ho l'attrezzatura per farla andare in diretta. Belli i vostri discorsi, ma tutta questa tecnologia per salvare un'isola, un'isoletta, non è un po' fredda? Internet non isola le persone anziché unirle? Lucia, per certi versi hai colto nel segno, secondo la mia opinione, perché se pensiamo all'uso che facciamo ogni giorno per ignorare chi ci siede accanto in metropolitana o dovunque andiamo, sì, effettivamente internet distanzia le persone, ma in questo caso specifico, e non solo, visto che la nostra radio va anche per internet e quindi avvicina, si sta trasformando in una specie di arca di Noè moderna. Quindi a Tuvalu dicono: noi scompariremo, ma non vogliamo scomparire come persone, come ricordi, ecco, e quindi andiamo sul cloud. Non stanno provando a salvare bit, stanno salvando l'anima di un popolo, le canzoni tradizionali, le storie dei pescatori in lingua locale. È l'uso della tecnologia che fa la differenza, perché è come un coltello può fare del bene ma può fare anche del male, no? Prova a tagliare un pezzo di grana padano senza un coltello, di parmigiano reggiano, per non offendere nessuno. Può essere uno schermo che ci isola, internet, o un ponte che ci unisce. Tuvalu sta usando il digitale come atto d'amore per le generazioni future. Ricordo che all'ONU in questi giorni a New York c'è la dichiarazione globale sull'innalzamento dei mari, ma Tuvalu, un paradiso terrestre, siccome sta andando sott'acqua, ha deciso di non aspettare di finire completamente sotto, e stanno trasferendo l'intero stato, lo stato delle cose, ma anche lo stato come governo, su cloud, tutta la nazione su cloud. A proposito di Tuvalu, ecco, che sta usando il digitale come atto d'amore per le generazioni future, lo fa perché i bambini di domani sappiano da dove sono venuti. E a proposito di messaggi d'amore che viaggiano nell'etere, ancora insieme, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico, stiamo surfando sull'onda che sta disintegrando, cancellando alcuni atolli nell'oceano. Perché non è una bufala che il cambiamento climatico fa sciogliere i ghiacciai, non è una bufala che ne dicano gli amici che hanno ricevuto questo libro scientifico ai licei di Belluno, avete sentito? Se vi siete sintonizzati solo ora, stiamo facendo un viaggio virtuale a Tuvalu, l'atollo polinesiano che si sta trasferendo online a causa dell'innalzamento dei mari. Ciao spiagge, il mare sta mangiandosi tutto. Questa vicenda ci lascia addosso una domanda: ma noi che rapporto abbiamo con le cose che ci circondano? Perché rischiamo di comportarci come padroni assoluto di tutto ciò che tocchiamo, come dei re Mida, tocchiamo e facciamo diventare tutto oro, poi pane, quando è diventato oro, fai fatica a mangiarlo, ti saltano i denti, che erano d'oro anche quelli. Compriamo, usiamo, buttiamo direttamente nel cestino della spazzatura e poi chi si è visto, arrangiatevi. Consumiamo relazioni, oggetti e anche la natura, anzi la natura la distruggiamo. Questa notizia dell'ONU ci suggerisce che forse dovremmo cambiare prospettiva. Non siamo padroni, siamo custodi. Ci è stato affidato un giardino meraviglioso e il nostro compito è semplicemente quello di passarlo intero, così come l'abbiamo ricevuto, e possibilmente pulito anche, a chi verrà dopo di noi. Pensateci, mentre andate al lavoro siete imbottigliati nel traffico e intanto per alleggerire i pensieri, ecco un classico intramontabile che parla proprio di sogni e di cieli limpidi.
siamo arrivati all'ultimo round della nostra mattinata insieme. Abbiamo visto come un piccolo stato, Tuvalu, si stia scomparendo dalla mappa geografica per comparire su quella del web. È una storia che unisce tecnologia, ecologia e tanta umanità. Ci insegna che la vera cittadinanza non è scritta su un pezzo di carta e non dipende da quanta terra si possieda. La vera cittadinanza è quella del cuore, basata sulla solidarietà, sulla capacità di sentirci responsabili gli uni degli altri, anche se magari ci separano 12.000 km di oceano gli uni dagli altri. Quindi ecco, oggi facciamo tutti un piccolo tifo per Tuvalu, non un tifone, mi raccomando, altrimenti. Beh, la nazione Tuvalu che vola nel cloud ma mantiene i piedi ben piantati nella dignità umana. Grazie per essere stati con noi, continuate a trattare bene il pianeta, e chi vi sta vicino soprattutto.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il titolo che vorrei dare a questo messaggio è La grande folla davanti al trono. Questo lo troviamo, questo passo, in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 7, leggiamo dal versetto 9 al 17. Dopo queste cose vidi ed ecco una grande folla che nessuno uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. E gridavano con gran voce dicendo: La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono ed all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: Amen. All'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: Questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono d'essi e d'onde sono venuti? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio, servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pastorerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Bene, abbiamo visto la volta scorsa che davanti al trono di Dio e al trono dell'agnello stavano miriade e miriade di angeli, migliaia di migliaia d'angeli. Più vi erano le quattro creature viventi, che si rappresentano le quattro creature terrestri, simboleggiate dal leone, dall'aquila, dall'uomo e dal bue. Quindi questi simboleggiavano tutta la creazione terrestre. E in più abbiamo visto che intorno al trono di Dio e dell'agnello vi erano i 24 anziani. Possiamo dire che rappresentano tutti i salvati dell'antico e del Nuovo Testamento. Quindi tutti erano presenti. E a un certo momento qui vediamo che Giovanni vide una grande folla. Oltre alla chiesa vi era una grande folla di persone di tutte le nazioni, tribù, lingua e popolo. E gli fu chiesto proprio da uno degli anziani: chi sono questi? E Giovanni ha detto: Non lo so, Signore, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. E vediamo qui che gli angeli si prostrano e adorano il Dio. E vediamo che esternano sette virtù con le quali adorano Dio. Prima vediamo quali sono queste sette virtù che esprimono quello che Dio ha fatto e quello che Dio è. La prima dice all'Iddio nostro la benedizione. In greco eulogia per quello che egli ha fatto per il suo popolo. La benedizione appartiene al Signore. Egli merita la benedizione. La benedizione non è altro che un ringraziamento che esce dal cuore quando una persona ha ricevuto un favore da qualcuno. No, a volte diciamo che il Signore ti benedica per quello che tu hai fatto. E qui vediamo diversi passi nella scrittura, soprattutto in Apocalisse, dove vengono ripetute queste elogi a Dio che siede sul trono e all'agnello. In Apocalisse capitolo 5, versetto 12, dice che dicevano con gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Benedire significa dire bene, male dire male.
noi diciamo soltanto cose buone del nostro Dio e del nostro Signore. A Lui la gloria, in greco doxa. Perché a Lui la gloria? Perché Egli ha onorato i Suoi. Che cosa ha fatto Dio per noi? Voglio leggere in Apocalisse 1.6 che dice, Apocalisse 1.6 dice, e ci ha fatto essere un regno e sacerdote alle Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. A Lui la gloria, perché Lui a noi tutti ci ha fatti Suoi figlioli. Lui è diventato nostro Padre, ma Lui ci ha fatti anche re e sacerdoti all'Iddio suo. Significa che noi possiamo entrare alla Sua presenza per adorarlo. Quindi a Lui la gloria, doxa. E lo voglio leggere ancora in altri versetti, lo dice in Apocalisse 4:11. Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose per la tua volontà, esistettero e furono create. Lui ha creato tutte le cose. Perché Dio ci ha creati? Perché Dio ci ha creati? Qual è lo scopo principale per cui Dio ci ha creati? Per glorificare Lui. Noi siamo venuti all'esistenza e Dio ci ha preconosciuti prima che creassi il mondo, che noi saremmo venuti all'esistenza per glorificare il Suo meraviglioso nome. Dice nel Salmo 150, tutto ciò che respira lodi l'Eterno. E milioni di persone non hanno capito il valore e il senso della vita. Persone che vivono e non hanno capito nulla, perché noi siamo venuti all'esistenza. Perché Dio aveva un piano con l'uomo, con ognuno di noi. Che fallimento, che disastro. Quanto una persona ha vissuto tanti anni e ha escluso Dio dalla sua vita, non ha capito nulla per quale motivo Lui è venuto all'esistenza. Dio ha creato ogni cosa per la sua gloria. Qui dice, Lui ha creato tutte le cose, animate e inanimate, visibili e invisibili, per la sua gloria. Se abbiamo capito questo, abbiamo fatto proprio centro, perché abbiamo capito il valore per cui noi siamo venuti all'esistenza. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito nulla della vita. E sono tante le persone che purtroppo non hanno capito. Terzo punto, a Lui la sapienza, in greco Sofia. Cioè Dio è infinitamente saggio e conosce ogni cosa. Egli fa ogni cosa con sapienza, con intelligenza. La sua intelligenza è imprescutabile, infinita. Lui ha fatto ogni cosa con sapienza. Quindi a Lui la sapienza. Voglio leggere anche il versetto che dice in Apocalisse 5, 12, che dicevano con gran voce, degno l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore, la gloria e la benedizione. Quarta virtù per cui gli angeli adorano il Signore, dice a Lui le azioni di grazie, in greco eucaristia. Eucaristia vuol dire grazie al Signore, lode a Dio per quello che Lui ha fatto. Esso denota un'espressione di gratitudine per un favore reso. Quando noi riceviamo un bicchiere d'acqua fresca perché siamo assetati, spontaneo ne esce grazie. Ogni cosa che noi riceviamo dobbiamo avere quella santa e buona abitudine di dire grazie. A volte dimentichiamo queste cose, vero? Come se tutto ci è dovuto. Non ci è dovuto niente. Voglio leggere, sempre in Apocalisse 4:9 dice, e ogni volta che le creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e a colui che vive nei secoli dei secoli. Rendono grazie. Quinto punto, l'onore. A Lui l'onore o la stima, in greco time.
Egli merita l'onore, la nostra stima più profonda, perché Egli che cosa ha fatto per noi? Egli ha progettato, Egli ha provveduto una grande ed eterna salvezza. Per quello che Gesù ha fatto, e qui vediamo che lo esprime in un modo molto bello, in Apocalisse 5,12, che dice: gli angeli dicevano con gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato, per ricevere la potenza e le ricchezze, la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Egli ha provveduto per noi una grande salvezza, la salvezza delle nostre anime. Non c'è prezzo che si può pagare per la nostra salvezza. Era necessaria la morte di Cristo. Se Gesù non fosse morto, per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Terribile. Sesto punto, a Lui la potenza, in greco dynamis, da dove deriva la parola italiana dinamite. La potenza di Dio riflette la sua onnipotenza, l'emblema che Egli può vincere ogni opposizione. C'è qualcosa di troppo difficile per l'Eterno? C'è qualcosa di difficile che Lui non può fare? In Apocalisse 4,11 dice: degno sei, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu creassi tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Il Signore ha creato dal semplice fiore alle grandi galassie. Tutto è uscito dalla sua mano. Che Dio immenso, che Dio grande. Non abbiamo neanche idea di quello che è Dio. Non conosciamo neanche un miliardesimo della sua onnipotenza, della sua sapienza. Settimo punto, a Lui la forza, in greco ischis. E si esprime la forza di Dio di liberare una così grande moltitudine dai suoi nemici. In Apocalisse 5,12 dice, ripete sempre questa parola, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Gli angeli a miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, noi potremmo dire miliardi di miliardi e di milioni di esseri o di credenti salvati sono lì intorno al trono di Dio e dell'agnello. Sarà una cosa straordinaria. La preghiera inizia con un amen e finisce con un amen. Amen significa così sia. Cioè l'amen sottolinea la veridicità delle sette attribute di cui Dio ne è degno. Degno, degno, degno sei Signore di ricevere la gloria, la potenza, l'onore, l'adorazione, la forza e la sapienza e la benedizione. Non ci stancheremo mai di adorare il Signore per quello che Lui è. Questo dovrebbe essere nella nostra vita quotidiana, di adorare il Signore, di ringraziarlo per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto. Giovanni vide una grande folla. Chi sono questi? Abbiamo detto poc'anzi, questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Vediamo che nel corso dei secoli vi sono stati martiri. Quando andiamo a leggere il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, lì l'autore menziona alcuni persone che hanno sofferto e sono morte per la fede. Ebrei 11:35-38, voglio leggere con voi, dice: le donne recuperarono per risurrezione i loro morti e altri furono martirizzati non avendo accettata la loro liberazione a fine di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni, flagelli e anche catene e prigione, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vagando per deserti e monti
e spelonche e per le grotte della terra. Queste persone hanno sofferto per la loro fede per il Dio di Israele. All'inizio dell'era cristiana, per quanti anni hanno sofferto i primi cristiani? Questa è storia. Per 300 anni. Governavano gli imperatori romani fino all'editto di Costantino, avvenuto nel 313 d.C. Ma ancora oggi ci sono zone nella terra dove i credenti sono torturati, sono perseguitati, sono uccisi. Ebbene, qui l'Apostolo Giovanni dice: chi sono questi? E gli viene data la risposta: questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Dopo il rapimento della Chiesa apparirà sulla scena mondiale l'Anticristo, il quale regnerà, governerà il mondo con una tirannia e con una dittatura senza uguali nella storia del mondo. Queste persone, questa grande folla, qualcuno ha paragonato questa grande folla alle 5 vergini stolte. Conoscete la parabola delle 10 vergini? 5 vergini ne ha vedute perché avevano con loro l'olio. Le altre 5 vergini stolte all'arrivo dello sposo erano privi di olio e quindi non sono potute entrare nella sala delle nozze. Ebbene, questo qualcuno lo prende come esempio, come paragone, che dopo il rapimento della Chiesa ci saranno milioni e milioni di persone che, non avendo preso la decisione in tempo per accettare Gesù, però sono a conoscenza delle cose riguardanti le profezie, quando si troveranno di fronte a una triste e terribile realtà che l'Anticristo imporrà a tutti di mettere il marchio, molti rifiuteranno di accettare il marchio e quindi soffriranno torture e la morte pur di non rinnegare Gesù. Sono credenti che si convertiranno nei primi 3 anni e mezzo della 70ª settimana di cui il profeta Daniele ne parla nel suo libro. Per cui vediamo qui che questa grande folla di martiri saranno alla presenza di Dio. Perché dopo il rapimento della Chiesa, se vi ricordate, abbiamo parlato dei 144.000 che sono giudei, tutti suggellati in fronte con il suggello di Dio e nessuno li può toccare. Forse grazie alla loro predicazione milioni e milioni di persone in tutto il mondo si convertiranno, perché abbiamo letto che ve ne saranno di tutte le nazioni, tribù, lingue e popolo. Questa è la grande folla che viene dalla tribolazione. Ma non è detto che passeranno la grande tribolazione, perché la grande tribolazione o il giorno dell'Eterno riguarda i 3 anni e mezzo, cioè la seconda metà della settimana. Chi è questo anticristo? Chi è questo personaggio di cui anche nell'Antico Testamento se ne parla? Voglio leggere solo un paio di versetti. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, voglio leggere con voi questi versetti che descrivono chi sarà questo personaggio. L'Apostolo Paolo scrive dicendo queste cose. Ripeto, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, da versetto 6 a 12. E ora voi sapete quello che lo ritiene onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto ve chi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficace d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità,
siano giudicati. Questo uomo supererà tutti quelli che sono stati nel passato i più grandi dittatori. Lui supererà tutti e avrà un potere assoluto, incontestabile. Sarà spietato senza cuore. Esso è chiamato nella scrittura la bestia, perché agirà come una bestia feroce e non avrà un cuore d'uomo. Il suo potere dittatoriale supererà tutti quelli che sono stati prima di lui nel corso della storia. Non abbiamo neanche la minima idea di quello che il mondo attraverserà durante questi 7 anni. Noi ci lamentiamo oggi, no? Che le cose vanno male, ma questo non è nulla. Non è nulla in confronto a quello che accadrà a questo mondo. Oggi c'è la Chiesa, e quello abbiamo letto i primi versetti, che dice: «E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto ve chi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio». Che cosa frena questa ondata di male, questa fiumana nera che travolgerà tutto il mondo? Lo Spirito Santo e la Chiesa che è ancora presente sulla terra. Quando la Chiesa sarà portata in cielo, cioè tutti i credenti, e lo Spirito Santo non agirà più come prima, il mondo cadrà in putrefazione, cadrà nella cosa più orribile, perché sarà dato in balia a demoni che usciranno dall'abisso. E leggiamo in Apocalisse che saranno milioni di milioni di demoni che usciranno e che tormenteranno gli uomini sulla terra. Lo leggiamo in Apocalisse. Quindi la cosa più importante, più bella, è aggrapparci al Signore e aspettare il suo ritorno. Questa è la nostra unica salvezza. Se non abbiamo Gesù, siamo perduti eternamente. È terribile. Bene, questi saranno tempi angosciosi in cui i credenti, per la fede in Gesù, saranno torturati, martirizzati e uccisi. Ebbene, andiamo avanti. Qui abbiamo 7 promesse che il Signore dà ai suoi fedeli. Quali sono? Primo, egli dice spiegherà su loro la sua tenda. Cioè, che vuol dire? Che Dio li proteggerà. Secondo, essi non soffriranno mai più la fame, saranno saziati di gioia e d'amore. Terzo, essi non avranno mai più sete di giustizia, di pace e di riposo. Quarto, il Signore asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, avendone loro versate tante durante la tribolazione. Quinto, essi saranno ristorati, perché nessuna arsura li colpirà. La brace della tribolazione non ci sarà mai più. Sesto, il Signore li condurrà nei verdi pascoli. Egli è il buon pastore. Essi saranno condotti alle sorgenti dell'acqua della vita. Mi fa ricordare quello che dice Davide nel Salmo 23, no? Che dice: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E si avverano quelle parole che scrisse anche l'Apostolo Paolo riguardante quello che i credenti soffrono. E dice così, Romani 8:18: perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che da essere manifestata a nostro riguardo. Cioè, anche se noi credenti soffriamo, sappiamo che la ricompensa sarà molto, ma molto più grande. Ebbene, questa grande folla, cosa dice la scrittura? Erano davanti al trono di Dio e adoravano il Signore. Erano vestiti di veste bianche. Che cosa significa, che cosa simboleggia il bianco? La purezza e la giustizia. Avevano in mano delle palme
Che cosa simboleggia la palma? La palma simboleggia la vittoria. Essi sono stati vincitori grazie alla loro fede in Gesù. Ma essi sono salvati perché sono stati tribolati? Vediamo che loro sono stati salvati grazie al sangue di Gesù, che li purifica e ci purifica da ogni peccato. Cioè l'uomo non è salvato perché ha sofferto sulla terra, o perché ha avuto delle tribolazioni, o ha avuto delle privazioni, oppure delle malattie. Non siamo salvati per quello che noi abbiamo sofferto, ma siamo salvati sempre con quel principio unico, che siamo salvati per grazia mediante la fede. E ciò che dice l'Apostolo Paolo, quando scrive ai credenti di Efeso, dice queste parole: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e cioè non viene da voi, il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori. E voglio leggere ancora un altro paio di versetti dove dice l'Apostolo Pietro, 4:12, Atti 4:12: e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E in Ebrei 9:22 dice: secondo la legge quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. E l'ultimo dice in 1 Giovanni 1:7: ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato. La nostra salvezza, sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. E l'ultimo dice in 1 Giovanni 1:7: ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di

0: questi martiri che lodano il Signore dicono soltanto gloria, onore, potenza, sapienza, forza, benedizione a colui che siede sul trono e all'agnello. A noi ci rimane solo di ringraziarlo, di adorarlo, di amarlo con tutto il cuore. Grazie a Gesù. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche, grazie per la pazienza con la quale seguite queste meditazioni bibliche giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo "Ma possiamo comprendere Dio?" E per questo leggiamo un verso che si trova nel libro del Deuteronomio, al capitolo 29, al verso 28, e dice: "Le cose occulte appartengono all'Eterno, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi." La cosa più importante, cari amici, per comprendere Dio è non confonderlo con la religione. Primo, perché Dio non ha religione. Secondo, perché molte cose terribili sono state fatte nel nome del Dio della religione. Ma Dio esiste di gran lunga al di là di tutte queste cose, dell'errore, dell'immaginazione umana, dell'invenzione umana e della corruzione umana. Per il credente, conoscere il pensiero di Dio non occorrono ragionamenti complessi, si tratta semplicemente di dare fiducia a questo Dio, il Dio della Bibbia, che si è rivelato in tanti modi. Come dicevo, soprattutto si è rivelato attraverso la sua parola e poi con il suo figlio Gesù prendendo forma umana. Come potrebbe l'uomo, un essere finito, comprendere l'essere infinito, quale è Dio? Come potrebbe l'uomo, che è portato al male, comprendere il Dio che è luce ed è amore? La conoscenza di Dio non può essere acquisita che tramite una rivelazione del Creatore stesso alla sua creatura. E questa è la Bibbia, la parola di Dio. Accettare questa rivelazione divina per l'uomo che è fiero dei propri ragionamenti può sembrare assurdo, ma per il credente poter accedere per la grazia di Dio a una sfera di conoscenza infinitamente elevata è un privilegio ed è anche motivo di pace e di gioia profonda. Dio dichiara nella sua parola: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie e sono più alte delle vostre." Questo è scritto nel libro del profeta Isaia, capitolo 55, il verso 8. Cari amici, dobbiamo ammettere di essere piccoli e cerchiamo nella Bibbia ciò che Dio ci vuole dire. Dio ha per ciascuno di noi un messaggio, ed è un messaggio di speranza, è un messaggio di amore e soprattutto è un messaggio di salvezza. Ecco, quando invece pensi di poter comprendere Dio, quando ti metti a giudicare, a valutare, a decidere, a far entrare nelle tue regole Dio, quando vuoi metterti davanti a Dio e prima di Dio per dargli il tuo permesso, allora significa che non hai capito nulla su chi hai davanti. Non hai capito che Dio è Dio e tu sei la sua creatura. Non hai capito che Dio ha un progetto anche per te. E solo se ti affidi e ti lasci guidare da Lui, dalla Sua parola, dal Suo Spirito Santo, lo puoi sperimentare. Il mondo, con la sua filosofia, dice che Dio è inconoscibile. Questo lo diceva già Filone di Alessandria, un filosofo del primo secolo. Ma la Bibbia dice: Dio non è lontano da ciascuno di noi. E questo lo diceva sempre nel primo secolo, ma l'apostolo Paolo, rivolgendosi ai filosofi di Atene, e questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli. Possiamo davvero trovare e comprendere Dio? Sì, amici. Il verso di oggi sottolinea due fattori. Le cose occulte, e dice che le sa solo Lui. Il secondo, che ci sono cose che nella sua sovranità ha deciso di rivelare agli uomini. E noi, cari amici, in quanto tali, ad esse dobbiamo mirare, cioè alle cose rivelate. Gesù esultò nello Spirito e disse: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, poiché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti di questo mondo, ma le hai rivelate ai piccoli. Vangelo di Luca, al capitolo 10, il verso 21. Desidero concludere, cari amici, questa meditazione con il dire: possiamo comprendere Dio solo nella misura che Lui ha voluto rivelarsi. Perciò è importante leggere la Bibbia, e soprattutto vi consiglierei di iniziare a leggere gli Evangeli. Bene, allora amici, ringraziandovi per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tante cose. Oggi continuiamo con Vangelo secondo Giovanni, secondo capitolo, dal versetto 1 al versetto 12. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea, e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi glielo portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e, quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo, scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. Questo familiare miracolo è il primo dei sette segni che che Giovanni descrive per dimostrare che Gesù è Dio. L'Evangelista probabilmente ha utilizzato una fonte diversa dai Vangeli sinottici o dalla tradizione rappresentata da quei Vangeli, poiché questi segni o miracoli in Giovanni non sono paralleli nei Vangeli sinottici. Gli studiosi credono che l'Evangelista si sia riferito a una precedente narrazione scritta, chiamata Fonte dei Segni, inserita nel suo Vangelo in modo simile a come la fonte Q è inserita nei Vangeli di Matteo e di Luca. La Fonte dei Segni è considerata il più primitivo raccolto evangelico, precedente al Vangelo di Marco. La cosa interessante riguardo Cana, che tra l'altro era la città natale di Natanaele, è che nel Vangelo di Giovanni si tratta di una sorta di quartier generale o luogo di rifugio. Il capitolo inizia con il terzo giorno e se contiamo i giorni nel capitolo precedente, questo sarebbe il quarto giorno. Quindi probabilmente si tratta del terzo giorno dopo che Gesù ha reclutato Filippo e Natanaele. Molto probabilmente non significa martedì, perché nella tradizione ebraica le spose vergini si sposavano il mercoledì e le vedove il giovedì. Ricordiamo anche che i matrimoni in quest'epoca non erano eventi di un solo giorno. Le condizioni delle strade, i mezzi di trasporto, eccetera, rendevano difficile il prevedere esattamente quando una persona sarebbe arrivata. Quindi una celebrazione tipica poteva durare una settimana e cibo e vino venivano forniti gratuitamente dalle famiglie della sposa e dello sposo. Poiché Maria e la famiglia di Gesù erano già lì, si presume che questo potrebbe essere stato un matrimonio che coinvolgeva i parenti di Gesù ed ecco perché Maria si preoccupa per la mancanza di vino. L'atto di Gesù di trasformare l'acqua in vino per il bene della coppia sposata non era solo un dono, era un modo per salvarli dall'umiliazione. È stato anche fatto in un modo tranquillo e privato, se ci hai fatto caso. Nessuno, tranne alcuni dei discepoli, la madre di Gesù e i servitori, sapeva che fosse accaduto. E questo spiega perché Gesù dice a sua madre: «La mia ora non è ancora giunta». Aveva un programma specifico e non voleva ancora fare una dimostrazione pubblica del suo potere. Sicché Maria non poteva accelerare le cose. Tuttavia, però, Gesù mostra rispetto e compassione verso sua madre nella sua richiesta, mentre convalida la sua identità ai discepoli. La trasformazione dell'acqua in vino era anche importante come simbologia. Le 6 giare d'acqua che contenevano da 80 a 100 litri venivano usate per il lavaggio cerimoniale delle mani. 6 è il numero biblico degli uomini e dell'imperfezione. E l'acqua rappresenta il sistema ebraico di purificazione. E Gesù lo sostituì con del vino puro, che rappresenta il suo sangue che avrebbe lavato i nostri peccati. Inoltre la simbologia del matrimonio è comune nella Bibbia, con Dio che viene spesso paragonato ad uno sposo e il suo popolo paragonato ad una sposa. Riflessione. Le parole di Maria echeggiano ancora nel tempo. Fate tutto ciò che Lui vi dirà. Signore, come hai trasformato l'acqua in vino, continua a trasformare le nostre vite. Che siano sempre più consone alla tua immagine. Aiutaci a capire il nostro scopo, la nostra direzione. Guida i nostri passi. Amen. Ok, belli, buona settimana a tutti quanti e ci sentiamo domani.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero di Dario De Marco. La prossima canzone tratta da Voglio essere vero, il disco highlight di questi giorni, è interpretata dalla passione dell'artista Dario De Marco e da Alessandra Montante come special guest. Succeda quel che succeda, le braccia eterne di Dio sosterranno sempre ognuno dei suoi figli, dice la canzone. Ascoltiamola. Succeda quel che succeda. Dario De Marco e Alessandra Montante.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Ultimo ai tuoi particolari. Beh, va detto che questo nome, Ultimo, forse gli ha creato qualche problema all'inizio, ma è un bravissimo cantante. Visto che parliamo di primo e di ultimo, abbiamo il piacere di parlare con Andrea Baglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato. Come sempre.
4: Buongiorno Roberto e bentrovati ai nostri radioascoltatori.
3: Allora, il mondiale di ciclismo non è che sia andato proprio benissimo per i colori italiani, va detto? No. Però insomma c'è un grande entusiasmo per la gara che c'è stata ieri. Sorpresa McNulty: l'America si regala un mondiale coi baffi. Era stato investito da un'auto al Tour, pensate. Armstrong l'ha definito la corsa più bella dell'anno. Tu l'hai vista, Andrea? Hai visto qualcosa?
4: L'ho vista a tratti, sì, poi ho visto gli highlight, insomma ho visto il resoconto. Diciamo che è uscito il jolly dal cilindro, ecco, come si suol dire. In effetti è stata una bellissima gara, una bellissima corsa. Il mondiale su strada è sempre un appuntamento dal grande pathos emotivo, è stata veramente bella sia a Montreal ieri.
3: Senti, ma purtroppo la Rai però non è che abbia fatto un lavoro eccellente.
4: No, non ha fatto un gran servizio, devo dire, ha interrotto la trasmissione, l'ha mandata poi su RaiPlay, insomma è stata una cosa abbastanza...
3: Ma come si fa a fare questo?
4: Grottesca, diciamo, proprio nel momento clou, insomma, quando era, sì, quando mancavano pochi chilometri all'arrivo. E quindi insomma, vabbè, che si deve fare, tutto non si può avere dalla vita, no?
3: No,
4: diceva un vecchio proverbio. Però le basi, come si suol dire, dovrebbero essere... No, dispiace perché lo volevo dire anche proprio per introdurre il prossimo tema. Anche si parla sempre del calcio, dei risultati della nazionale italiana, e purtroppo devo dire che nel ciclismo, che è sempre stato uno sport, io lo reputo nazionale come un po' il calcio, insomma è sempre stato uno sport molto seguito, è dal 2008 che non vinciamo, mi sembra, una corsa su strada al mondiale, perciò anche ieri non abbiamo fatto una gran bella figura, ahimè. Quindi insomma probabilmente c'è una crisi generazionale anche in quello che è un po' lo sport insieme al calcio più seguito in Italia.
3: Certo, giusto per introdurre l'altro tema, quello della nazionale di calcio, polemiche, speranze di riscatto, ma insomma ha fatto male lo 0-2 con il Belgio, anche se il Belgio è una signora squadra, insomma, ma ti aspettavi un risultato di questo tipo? Come l'hai vissuto?
4: Io, al di là della stima che si può avere sull'allenatore, su ognuno al suo pensiero, francamente era impensabile che una nazionale che è stata eliminata dal mondiale e che per 6/11 si ripropone nella prima partita ufficiale potesse tenere testa a una squadra come il Belgio, che è una squadra rodata, una squadra che è stata eliminata dal campionato del mondo, soltanto dai campioni del mondo della Spagna, su una papera del portiere, se ricordate molto bene la partita. Quindi io mi aspettavo quel tipo di partita lì. È chiaro che c'è da lavorare tantissimo, perché insomma siamo veramente a un livello decisamente inferiore rispetto ai top. Io ho visto Spagna, Inghilterra il giorno dopo mi sono rifatto gli occhi, però ecco, il concetto deve essere quello che io la dico forse anche troppo pesante, ma se continuiamo a giocare con chi ci ha portato in questa situazione, ci vuole coraggio, bisogna fare come facevamo nell'86, quando eliminati dal mondiale, da campioni del mondo, avevamo il coraggio di buttare, di mettere dentro tutta l'under 21 e lavorare in prospettiva e con pazienza. Poi abbiamo avuto l'88, l'europeo, e poi il mondiale del 90, dove facemmo comunque bene, anche se purtroppo non riuscimmo a vincere.
3: Tra l'altro proprio la partita di oggi contro la Turchia vede una formazione completamente diversa, o in gran parte diversa, e quindi andrebbe nella direzione che ci stai indicando tu, Andrea?
4: Sì, ripeto, bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani di qualità che abbiamo, perché li abbiamo, e onestamente le nostre nazionali giovanili sono fra i top club nei vari tornei che vanno ad affrontare, nei vari campionati europei, nei mondiali. Quindi bisogna avere pazienza, perché chiaramente con i giovani ci vuole pazienza. Romano ha debuttato, ha fatto un mezzo errore, gli hanno le hanno veramente sparato addosso tutti quanti. È chiaro, ripeto, bisogna investire e ci vuole tempo. Se pensiamo di ottenere da domani risultati eclatanti con questa squadra, senti, siamo fuori strada, ecco.
3: Io ho letto dei commenti da parte di lettori dei giornali, i quali a proposito della partita della nazionale dicono: ma che cosa sperate con la mediocrità dei giocatori che abbiamo? Anche perché le scuole calcio sono a disposizione solo di pochi, perché costano una cifra importante, e poi i ragazzi non giocano più a calcio, non sono più seguiti come un tempo che c'erano appunto i campetti, le parrocchie, insomma. Ecco, che ne pensi? È così?
4: Io penso che ci siano due fattori che incidono tantissimo. Allora, il discorso dei costi lo trovo un discorso abbastanza relativo, perché anche se chiaramente ci sono stati degli incrementi dovuti a vari fattori, il calcio rimane uno degli sport ancora più abbordabili, forse il più economico di tutti a livello appunto di quota. Il problema è che i ragazzi nelle scuole calcio non si divertono più, perché non vanno più a calcio per divertirsi, ma vanno con l'obiettivo di diventare calciatori. Vengono sottoposti a pressioni fin da piccoli, con genitori e allenatori e società che magari badano molto di più al risultato piuttosto che a farli divertire. E ovviamente poi c'è anche il discorso di abbandono, perché poi quando non ti diverti, e con la proposta enorme che c'è adesso e che non c'era magari per quelli della nostra generazione di sport alternativi, ecco che succede questo. Bisogna anche aggiungere, secondo me, un altro fattore che viene poco considerato: il fatto che quando noi eravamo ragazzi l'allenamento al campo era un di più a livello di motricità, di educazione fisica e calcistica, perché noi giocavamo a giornata intera nei campetti, come dicevi te, e poi affinavamo il tutto al campo con l'allenatore. Oggi l'allenamento, le due sedute settimanali per un bambino sono l'unico momento in cui appunto si riesce a fare calcio e a fare attività fisica, tant'è che spesso questi ragazzi, li vedi, questi bambini sono scoordinatissimi, non riescono neppure a fare una capriola o a saltare la corda, ecco, per capirsi. Quindi c'è anche questo aspetto qui che non viene spesso considerato, ma il cambiamento della nostra società ha portato anche a questo.
3: Ci ritorneremo naturalmente su questi temi. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Ryan Stevenson dal titolo Tell Me How, e poi parleremo di due questioni. Intanto quella che viene definita la rovesciata di Montella su Repubblica: un turco napoletano, il mio cuore ora è qui. Questa è una cosa curiosa. E poi violenza nel calcio minore a Ischia, ma ne parliamo fra poco. E questa è RWS, ricordo che siamo insieme ad Andrea Baglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Abbiamo detto che oggi si gioca contro la Turchia, la nazionale italiana gioca, noi no, ma noi guardiamo comunque. A proposito di questa partita, c'è un servizio su Repubblica: la rovesciata di Montella, un turco napoletano, il mio cuore ora è qui. Questo è il virgolettato. 5 anni in panchina, l'affetto della gente che resiste anche dopo un mondiale in ombra. E lui dice: penso alla mia nazionale. Tra l'altro la FIGC l'aveva contattato molto tempo fa, ha riferito: ho fatto gli auguri a Totti per i 50 anni, anche per lui è iniziato il girone di ritorno. Un po' inquietante sta cosa, il giro di ritorno, ma
4: anche insomma, per me è iniziato da tempo.
3: Vabbè. Allora, Andrea Baglini, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che, nonostante il mondiale chiaramente deludente della Turchia, la gente continua a volerli bene, cosa che da ritorno un po' inquietante sta cosa, il giro di ritorno, ma
4: anche
3: insomma,
4: per me è iniziato da tempo.
3: Vabbè. Allora, Andrea Baglini, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che, nonostante il mondiale chiaramente deludente

0: ripeto, è terminata per la Turchia con una delle partite che io ho visto più dominate in lungo e largo da una squadra rispetto all'altra, perché fecero 36 tiri in porta, fecero 5 pali. Cioè, sul piano del gioco la Turchia ha fatto un ottimo mondiale, e probabilmente quello che ha convinto la federazione, oltre all'amore dei tifosi per Montella, a confermarlo per dargli appunto continuità al lavoro che ha svolto, e fino al mondiale è stato un lavoro eccellente. Tra l'altro Montella secondo me è proprio il simbolo del decadimento del nostro calcio, perché Montella, quando lui da calciatore sì. E ti spiego, perché da calciatore lui era un gran campione, era un fuoriclasse, un centravanti di quelli veri. Non era titolare nazionale perché ce n'erano di più bravi, e questo è per dire, quando la generazione dei Montella, dei Totti, dei Del Piero, dei Vieri, degli Inzaghi, se la paragoniamo a quella che abbiamo oggi, insomma, ecco, ci fa capire qual è stato il declino, cioè, del nostro calcio da un punto di vista tecnico.
1: Tu ci stai dicendo che forse Mancini lo convoca comunque davanti come attaccante in nazionale?
0: Averlo uno come Montella ora?
1: Vabbè, si scherza.
0: Avrebbe la maglia da titolare già in borsa, ecco. Vabbè, sicuramente.
1: Concludiamo con una notizia che non può non lasciare perplessi, ma visto che tu sei presidente dell'Associazione Calcio Fair Play, direi che è doverosa. L'ho trovato su Repubblica del 26 settembre. Ischia, arbitro di 20 anni colpito da una pietra, sospesa la gara di prima categoria. L'episodio nel finale della sfida tra Lacco Ameno e Real Frattaminore. Ferito il giovane direttore di gara, la società di casa condanna il gesto, il sindaco Desiano, violenza inaccettabile. Tu sapevi di questa notizia, l'avevi vista?
0: Sì, avevo letto. Sì, poi noi da quando ci occupiamo di queste cose ci arrivano un po' da tutte le parti queste segnalazioni. Quindi sì, ero al corrente, non ti nascondo la grande amarezza, perché poi si parla di un ragazzo di 20 anni, potrebbe essere mio figlio, il nostro figlio, quindi al di là del fatto che sia un arbitro, è veramente un gesto inaudito. Noi con la nostra associazione facciamo da anni battaglie in questo senso. La partita applaudita è una testimonianza diretta e concreta di quello che cerchiamo di fare per sensibilizzare un po' tutti quanti verso un'educazione sportiva che porti rispetto alla figura dell'arbitro, che tra l'altro è una figura fondamentale. Come diceva un mio vecchio allenatore, senza l'arbitro e il pallone non si gioca. Quindi,
1: poi tra l'altro c'è il rischio che se le cose vanno così anche i giovani non vogliano fare l'arbitro, infatti, perché uno dice perché mi devo esporre a dei pericoli?
0: Ci arrivavo, cioè proprio, dicevo, proprio in questa direzione c'è una crisi di vocazione notevole, ci sono pochissimi arbitri in Toscana per far disputare le partite dei dilettanti alla domenica. Con gli arbitri devono fare degli anticipi e dei posticipi nelle categorie promozione, eccellenza e juniores, altrimenti non riescono a coprire tutte le partite. Quindi ma al di là di questo, io non vorrei fare una battaglia per il calcio, bisogna fare una battaglia per l'educazione, perché andare a tirare un sasso, una sassata dalla tribuna a un ragazzo di 20 anni che è lì a arbitrare è un gesto che va al di là appunto del calcio, della pallacanestro, cioè un condannato.
1: Si va sul, penale oppure no?
0: Ma se c'è una denuncia e viene comunque riconosciuto l'autore del gesto, sicuramente si va sul penale, si va su un DASPO probabile, ma sono sanzioni che evidentemente non sono da deterrente, perché i gesti continuano e ce ne sono. Questa è una punta di un iceberg, ma basta andare la domenica sui campi di provincia, ma anche quelli del settore giovanile, per capire che il clima che si respira intorno alle giacchette nere, le ex giacchette nere, perché adesso sono multicolor, è secondo me intollerabile, al di là del fatto che anche loro sbagliano e fanno degli errori. Io ieri ho assistito a una partita dove l'arbitro giovanissimo ha segnato un rigore che era molto dubbio, però è chiaro che può sbagliare, come può sbagliare un calciatore a fare un passaggio, uno stop, un tiro in porta.
1: Ecco, l'impressione è che a volte si veda nell'errore dell'arbitro magari un gesto malizioso, perché uno pensa ma questo qui vuole favorire l'altro, cioè più che parlare di errore si parla di dolo in tante occasioni.
0: Secondo me, al di là di tutto, c'è purtroppo una mentalità, come dice sempre il nostro presidente Cesari, che tra l'altro è qui con me, che ci ascolta, c'è una mentalità

0: in Italia, non so nel resto d'Europa, ma in Italia particolarmente, dove si pensa che il campo sportivo, l'impianto, sia una zona franca dove tutto è concesso, dove tutto è permesso, dove chiunque può offendere, chiunque può fare violenza. E questa mentalità, secondo me, va cambiata in maniera
1: altrimenti il calcio finisce, cioè non,
0: il calcio è destinato a finire sicuramente se non si cambia atteggiamento a tutti i livelli. Parlo perché io non sto attribuendo responsabilità a una componente piuttosto che un'altra. Siamo tutti sulla stessa barca, chi fa, i dirigenti, i calciatori, gli arbitri, dobbiamo tutti insieme trovare il modo di cambiare mentalità e cultura sportiva.
1: Andrea
0: Questo
1: Vaglini,
0: è il mio pensiero personale.
1: Grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS.
0: Un saluto anche a Claudio che ci sta ascoltando sicuramente
1: sulla spiaggia.
0: Che oggi ci ha dato buca. Okay. Un abbraccio a tutti e un grazie ancora per il tempo che mi dedicate.
1: A presto.
0: Buona giornata.
1: Siamo in compagnia del pastore Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Buongiorno Saverio, ben trovato.
2: Grazie. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, prendiamo spunto dai giornali, in particolare ci soffermiamo quest'oggi sul viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Sono tanti i temi che emergono da questo appuntamento che è ancora in corso. Per esempio sul Messaggero oggi c'è un titolo significativo: il no sul fine vita, nessuna legge può dare la morte. Questa è un'affermazione di Papa Leone XIV, riflessione ma anche polemica?
2: immagino di sì,
1: No?
2: Perché diciamo sicuramente le riflessioni sul fine vita sono uno dei dibattiti oggi più accesi, che vedono partecipazione di ampie fasce di persone.
1: E che sono trasversali anche ai partiti, alle chiese anche.
2: E alle chiese. Esiste anche una bella fetta di cattolicesimo che invece è aperto su questi temi, no? Cioè capisce che la vita è un valore fondamentale, la vita è sacra, diciamo nella sua formulazione dottrinale e teorica. Poi nella pratica a volte proprio ai margini della vita ci sono delle condizioni dove non è che si raccomanda, però uno può comprendere il desiderio dell'altro, come dire, di poter passare a una situazione di riposo, diciamo così. E per cui in realtà, ecco, bisognerebbe tenere conto di tutto questo.
1: Ecco, il Messaggero, sempre a pagina 11 di oggi, fa un'inchiesta su cosa pensano gli italiani: il sogno di morire in buona salute. Un evento che non si può evitare, ma a cui ci si può preparare. L'eutanasia in tanti sono favorevoli, ma solo per gli altri. E questo, tipicamente italiana questa cosa, no? Per tutti l'ideale sarebbe una morte che arriva veloce e semplice al termine di una vita compiuta e consapevole. Insomma, però sappiamo che le cose non vanno così, o almeno non sempre vanno così. E quindi
2: oggi abbiamo già una legge importante, no? Quelle sulle disposizioni anticipate di trattamento, e quindi è raccomandato questo, lo dovremmo fare anche da questo microfono, secondo me, non raccomandare alle persone di cercare sul sito i DAT, disposizioni anticipate di trattamento, e vedere di esprimere il proprio parere, no?
1: Certo.
2: Adesso che siamo nel pieno delle facoltà,
1: perché
2: un parere
1: in
2: su
1: assenza
2: quello, esatto.
1: In assenza di questo parere decidono i parenti,
2: decidono
1: e io
2: parenti,
1: leggo qui
2: spesso, il medico.
1: Spesso un parente pretende di rinviare il momento del distacco anche quando la richiesta non ha senso, ma è un segno di amore.
2: Esatto. Ora dobbiamo specificare che la legge, però, ecco, non vorrei, la legge non è una, come dire, non ti dà la possibilità di decidere se attivamente qualcuno può darti la morte in caso di sofferenza atroce, ma è comunque una legge che ti permette di decidere se invece, come dire, in situazioni particolari di malattia terminale tu sei favorevole o no a quelle terapie che comunque in qualche modo cercano di prolungare la tua esistenza. È quello che, insomma, a volte nel dibattito si chiama l'accanimento terapeutico. Ecco, per cui sono delle leggi, secondo me, di buon senso. Dobbiamo sapere che oggi già ci sono e bisogna essere consapevoli e utilizzarle.
1: Ma l'incontro del Papa con la Francia laica è un incontro che ha sorpreso, perché è stato definito una star sugli Champs-Élysées. Beh, considerato le polemiche che ci sono state nel corso dei decenni in Francia nel rapporto tra lo Stato laico o laicista e la Chiesa, o le Chiese, insomma è una cosa che impressiona. Poi dunque Papa Leone si è recato a Lourdes, alla Grotta delle Apparizioni, ha detto delle cose, forse anche rivolgendosi ai più giovani, lui ha detto: non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi. E questo mi sembra anche un altro argomento interessante.
2: È molto bello, un richiamo alla responsabilità, a non interpretare, diciamo, la fede soltanto come un ulteriore rafforzamento del proprio individualismo, ma a sentire la responsabilità che abbiamo perché la nostra fede possa essere un'occasione per dare un contributo a un mondo migliore. Certo, queste parole possono anche essere travisate, perché spesso poi viene interpretato nel senso più sbagliato della politica, cioè andare in politica appunto per limitare magari i diritti di qualcun altro.
1: Comunque per marcare il territorio,
2: iniziare a fare marcare il territorio, fare concorrenza, diciamo, religiosa ad altre realtà. Ecco, a volte questo viene travisato, ma credo che quello che volesse dire il Papa invece, appunto, l'idea che dobbiamo sentire la responsabilità della fede che ci chiama ad avere cura di noi stessi e del mondo che è intorno a noi.
1: Ma anche avere il coraggio di dire: io sono un cristiano, anche lì dove non è sempre la cosa più popolare da dire.
2: Certamente, anche lì non lo so, vabbè,
1: dipende.
2: Sì, da un lato questo vuol dire che in un contesto dove tu ti vergogni, cioè addirittura la fede non può essere argomento di conversazione pubblica, deve essere solo un discorso privato, allora avere il coraggio di dire: io sono un cristiano, cioè io non ho paura della mia diversità, e quindi questo è un aspetto bello. Ora, come tu saprai, però oggi a volte il dire io sono cristiano, io sono cristiana, eccetera, anche lì è in chiave però identitario contro altri, e allora questa cosa non mi piace. Ecco, cioè, se deve essere per i motivi giusti,
1: bisogna
2: e non
1: capire
2: e
1: bene,
2: non per andare contro l'altro, perché a volte anche le radici cristiane dell'Europa, l'identità cristiana degli europei, viene usata in chiave anti-islamica,
1: certo,
2: o contro altri gruppi.
1: Ecco, pensando alla figura di Gesù, che ha detto di non vergognarsi delle sue parole, però Gesù ha anche detto: chi non è contro di me è con me.
2: È con me. Sono tante cose. Anche diceva: chi dicono gli altri che io sia? Sì.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Stiamo prendendo in considerazione alcuni temi che sono emersi fin qui dall'incontro di Papa Leone XIV in Francia, con vari interlocutori. Io leggo da dall'agenzia ANSA: Leone guarda una marea umana con i giovani che chiedono il battesimo, le famiglie che portano i bambini a un evento religioso, le associazioni cattoliche che esprimono tutto il loro entusiasmo, e abbiamo sentito, no? Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Portate la speranza laddove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale.
2: Sono parole che ricordano un discorso di Gesù alla Samaritana, dove diceva che quest'acqua che io gli darò, riferendosi alla sua parola, quest'acqua che io darò diventerà, in chi la beve, diventerà una sorgente che sgorga a sua volta a vita eterna. Cioè è un qualcosa che appunto non teniamo solo per noi stessi, ma che condividiamo attorno a noi, quindi sono parole molto belle.
1: 80.000 giovani allo Stade de France, ragazzi non hanno ricevuto la fede in famiglia e ora migliaia chiedono di essere battezzati, a volte forse senza una piena consapevolezza, questo ci sta, magari sull'onda di qualche influencer, ma tra le ragioni c'è la ricerca di senso, come sottolineato davanti al Papa oggi da uno di loro. E il Papa, che si dice stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulla soglia della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Può sembrare paradossale, ha osservato Leone XIV, che questo fenomeno per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. Che sta succedendo?
2: Che sta succedendo? Sta succedendo che siamo nella società post-secolare, cioè anche la secolarizzazione intesa come l'idea che la religione non serva più, sia una cosa insomma antica e che è destinata a tramontare. Ormai tutti i sociologi hanno detto che questo è un abbaglio, assolutamente. C'è un ritorno del sentimento religioso.
1: Anche in Italia?
2: Anche in Italia, anche in Italia c'è un ritorno del sentimento religioso, perché il sentimento religioso fa parte costitutiva dell'essere umano, e questa è una buona notizia, perché vuol dire che insomma abbiamo ancora qualcosa da dire, che non siamo totalmente inutili come chiese all'interno della società. Bisogna anche sapere che questo ritorno di spiritualità non sempre si traduce in un ritorno nelle chiese, perché è una spiritualità di tipo diverso, un po' più diretta con determinati leader carismatici, che in questo caso diciamo è stata probabilmente la figura del Papa, ma che non ha voglia di impegnarsi con delle istituzioni, e le chiese tradizionali vengono intese come delle istituzioni, per cui è una sfida per le chiese, è un'occasione, ma è anche una sfida, perché abbiamo bisogno di ripensare anche il modo di essere chiesa all'interno di questa nuova sensibilità.
1: Lavoro in corso,
2: work in okay, progress.
1: Va bene. Senti, un'ultima domanda, anche se meriterebbe tantissimo spazio. Il Papa, tra i vari interlocutori che ha trovato in Francia, ci sono anche le vittime degli abusi. E qui la questione si fa molto scura e complicata, perché non basta chiedere scusa semplicemente così generico. E ecco, da questo punto di vista, dice vabbè, questo la Chiesa, è un problema loro, però
2: la Chiesa, a partire da Benedetto XVI, c'è da dire, la Chiesa cattolica sta facendo grandi passi in avanti da questo punto di vista, cioè non esercita più, come dire, quella specie di controllo per cui laviamo i panni sporchi in casa, e quindi quell'azione di copertura di queste cose brutte che accadono, ma ha assunto un atteggiamento più evangelico, che è quello della denuncia, della non aver paura della verità, perché la verità, anche quando è traumatica, fa sempre bene, prima di tutto alle vittime e poi anche a chi l'ha perpetrata. Devo dire che su questo la Chiesa cattolica si sta muovendo bene agli alti livelli, e poi, come dire, c'è bisogno di trasferire questo in maniera capillare, però è sicuramente sulla buona strada. Ecco, io forse direi che bisognerebbe anche a livello di altre chiese fare la stessa cosa, perché le altre chiese si cullano sul fatto che questi problemi ce l'abbia solo la Chiesa cattolica, invece le altre chiese noi non abbiamo, probabilmente non è così, ecco, probabilmente c'è da avere il coraggio di vedere, di essere, come dire, più attenti, più critici nei confronti della propria realtà, e non aver paura anche di denunciare i propri fallimenti, i propri crimini. Quindi devo dire che su questo la Chiesa cattolica forse è stata apripista per altre realtà.
1: Ecco, quindi giustamente tu hai usato la parola crimini, non semplicemente peccato, che dice il peccato, io mi pento, ecco, qua è un crimine.
2: Esatto, quindi questa fa parte di quelle
1: cose. La denuncia, non c'è solidarietà di casta che possa reggere di fronte.
2: Dopodiché non c'è da fare solo la pastorale della vittima, c'è anche da fare la pastorale dell'aggressore, quindi la Chiesa, come dire, considera figli sia l'uno che gli altri, va bene, ma non nella copertura e nella negazione di ciò che è accaduto. Ecco, sempre nella verità, mettendo a posto le cose, e continuare ad occuparsi anche di chi è in carcere, anche di chi è, diciamo, dalla parte sbagliata della situazione, perché comunque anche lì c'è un'umanità che va valorizzata.
1: Sì, su questo argomento ci sarebbe tante cose da dire, ma noi ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie davvero a Saverio Scuccimarri. Ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri commenti, le vostre riflessioni anche su questi temi. Il nostro numero di WhatsApp è il 348 222 72 94. Grazie Saverio. Noi continuiamo con Elisa che ci propone Luce, tramonti a nord-est.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 5 di ottobre e anche oggi puntualmente, come ogni giorno, va in onda A come almanacco. Un benvenuto, amici, a tutti voi.

0: Accadde oggi.
1: Il 5 ottobre 1864 Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone. Saranno circa 60.000 i morti. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank di Coffeyville, nel Kansas. 1930, il dirigibile britannico R-101C si schianta in Francia mentre effettua il suo volo inaugurale verso l'India. 1944, in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. 1947, il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo della Casa Bianca. 1948, ad Ashgabat, in Turkmenistan, un terribile terremoto causa 110.000 morti. 1954, i governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il cosiddetto Memorandum di Londra, attraverso il quale, tra l'altro, Trieste verrà restituita all'Italia il 26 ottobre dello stesso anno. 1962. Quel giorno in Inghilterra escono in contemporanea il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do, e il primo film della fortunata serie dell'agente 007, intitolato James Bond, agente 007, licenza di uccidere. Sean Connery sarà il primo attore a vestire i panni del noto agente segreto. 1966. Nei pressi di Detroit, un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla centrale elettronucleare Enrico Fermi. La radiazione viene tuttavia contenuta. 1994. Omicidio di massa in Svizzera di 48 membri della setta dell'Ordine del Tempio Solare. 1999, nel disastro ferroviario di Ladbroke Grove in Inghilterra muoiono 31 persone. 2000, dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Milošević.

0: nomi.
1: Oggi prendiamo in considerazione il nome di Alfredo, che è di provenienza sassone e che si diffuse grazie ai Longobardi a partire dal V secolo. È composto dall'unione di Aelf, elfo, e Roed, assemblea, consiglio, e quindi traducibile come consiglio degli elfi, che erano i geni della mitologia nordica, simbolo delle forze dell'aria, del fuoco e della terra. Fra le popolazioni longobarde divenne Alifrid, composto da Aldo, vecchio e saggio, e Fritu, pace, con il significato quindi di saggio nella pace, pacifico. In Italia si diffuse a partire da metà 800 grazie alla Traviata di Giuseppe Verdi, dove Violetta canta per l'innamorato la celebre aria Amami Alfredo.
0: Gospel Jukebox.
1: Con noi in questa puntata per Gospel Jukebox c'è Cindy Morgan, che canta la canzone intitolata Need, bisogno.

Tutto ciò che ci accade nella vita può servire a Dio per manifestarci la sua volontà e la grandezza della sua grazia in noi. È un incoraggiamento per noi tutti il credere che molti errori del passato non sono senza significato per la nostra vita. Nel passo di oggi, tratto dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani e che dice «L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza», possiamo vedere l'importanza delle esperienze e quale efficacia esse hanno quando i nostri cuori si mantengono uniti a Dio. Si narra di un giovane cassiere di banca, il cui lavoro e comportamento facevano ben sperare per la sua carriera. Essendo note le sue capacità, la direzione decise che sarebbe potuto essere un buon successore del presidente della banca che stava andando in pensione. Un giorno il giovane si recò dall'impiegato più anziano. Un po' timidamente gli disse: «Come lei sa, sto per diventare il presidente di questa banca ed io sarei grato per ogni consiglio che lei vorrà darmi». Osservate l'umiltà di questo giovane che ci dice qualche cosa di importante. L'anziano signore allora rispose: «Figlio mio, ho due parole per te, solo due parole, giuste decisioni». Il giovane rifletté un istante e poi osservò: «Signore, il consiglio è molto utile, ma quale mezzo usare per prendere le giuste decisioni?» «Una sola parola», gli rispose l'uomo, «esperienza». «Questo è ancora un buon consiglio, ma come fare per acquistare esperienza?» chiese ancora il giovane. «Due parole», disse l'anziano, «decisioni sbagliate». Con questo non voglio dire che solo quando facciamo brutte esperienze possiamo imparare ciò che è giusto, ma se nella nostra vita non lasciassimo dietro di noi delle zone d'ombra, non potremmo apprezzare nuovamente la grazia e l'amore di Dio verso di noi. Le conseguenze dei nostri peccati sono irrevocabili. Nessuno potrà risparmiarcele, ma se da esse impariamo a consacrarci di nuovo a Dio, dalle esperienze del passato avremo nuove speranze per il futuro.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta questa nostra trasmissione volge al termine. Grazie per avermi seguito e nuovamente l'appuntamento è rinnovato per domani qua. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Vincent Chiaravallotti, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 9. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Se metto una banconota da 500 euro in un libro e lo regalo ad un amico, non appena lo riceve, la banconota appartiene a lui. Se non ha il libro, non ha la banconota. In 1 Giovanni 5 leggiamo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Per natura siamo tutti figli d'ira, morti nelle colpe e nei peccati, senza Dio, senza speranza e senza Cristo nel mondo. Ma Dio, ricco in misericordia, ci ha rigenerati. Come? Lo Spirito Santo applica nella vita di chiunque crede la stessa potenza che risuscitò Cristo, facendolo passare così dalla morte alla vita. Inoltre, da quel preciso istante, lo Spirito Santo e Cristo Gesù prendono dimora in colui che ha creduto. È impossibile avere l'uno senza l'altro. Un canto di altri tempi

Recita così: lieta certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo quaggiù. Nato di nuovo, redento son, Dio mi ha acquistato, ho il suo perdono.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo dal libro di Neemia, capitolo 9, versetto 17. Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. E ancora, Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Un Dio che perdona. Mi perdonerai per quello che ho fatto? Chiede un adolescente a suo padre. Cosa devo perdonarti? Il ragazzo ripete, quello che ho fatto. Il padre insiste, se vuoi che ti perdoni, bisogna che tu mi dica che cosa hai fatto. È lo stesso quando cerchiamo il perdono di Dio. Dobbiamo riconoscere di che cosa ci siamo resi colpevoli, non vagamente, ma in modo preciso, chiamando male ciò che è male. Mettiamo il dito sulla piaga. Alcuni diranno che se parliamo di peccato si genera un complesso di colpa, ma la realtà è che siamo colpevoli davanti a Dio. Non serve negarlo, dobbiamo riconoscerlo. In che modo essere liberati dalla nostra colpevolezza, dal rimorso di aver agito male? Non certo provando a riscattare noi stessi, ma guardando con fede al Dio di amore. Il suo perdono è per quanti credono nel Signore Gesù. Che liberazione ricevere il perdono di Dio! È una pace nuova, profonda, che rischiara ogni nostra giornata, ogni nostro pensiero. Se serbiamo sentimenti di rancore verso quelli che ci hanno fatto dei torti, non potremo gustare veramente questa gioia. La Bibbia ci dice, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno, anche oggi 5 ottobre. Dal libro di Isaia leggeremo nel capitolo 53, il verso 7, dove è scritto così: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Questo è un capitolo molto bello, estremamente profondo, rivelatore dell'umiltà di un Dio che lavora e si abbandona alla cattiveria degli uomini, che invece lui stesso vuol salvare. Ma chi è questo servo di cui Isaia parla? Prefigura sicuramente le caratteristiche del Messia, ma a capitolo 41, nel verso 8, Dio afferma: ma tu, Israele, mio servo. Certo, il popolo di Dio è suo servo e come tale si comporta, ma essere popolo servo di Dio non significa essere inattivo o inutile, anzi, se ci pensiamo bene, Israele è stato deportato, maltrattato, umiliato dalle nazioni pagane, portando su di sé il peso del peccato che aveva commesso, così come Gesù sarà poi maltrattato, umiliato, portando su di sé non il suo peccato, ma quello di tutti noi. Ma se il popolo servo è rimasto fedele al suo Dio, nonostante le sofferenze, ecco che si apre una strada in quello che sembra essere un deserto. Perché tutti potranno riconoscere che Dio è l'unico vero Dio che ha cura del suo popolo. Questo verso ci presenta l'atteggiamento del servo Gesù, che rinuncia alla sua difesa e resta muto come la pecora che viene tosata. Si lascia maltrattare perché sa di essere l'agnello che toglierà il peccato del mondo. È una descrizione sublime del servo che obbedisce, ma che nel suo silenzio grida al mondo la necessità di umiliarsi per lasciare che ognuno possa sentirsi parte di un progetto glorioso dove la ricchezza, il successo e il potere perdono ogni significato davanti a un Dio glorioso che, con in capo solo una corona di spine, ha vinto la battaglia contro il male spargendo esclusivamente il suo sangue.
2: La riflessione di oggi ci dice di non farci definire dal dolore. Seneca fu ingiustamente esiliato, accusato di crimini che non aveva commesso e sottoposto ad umiliazioni da parte delle autorità romane. Molti avrebbero ceduto all'amarezza o alla disperazione, ma Seneca scelse un'altra strada, quella della resilienza. Durante il suo esilio scrisse alcune delle opere filosofiche più influenti. Non permise alla sofferenza di definirlo, anzi la trasformò in saggezza. La sua forza non risiedeva in un'armatura esteriore. Ciò che distingueva il saggio dagli altri non era evitare la sofferenza, ma affrontarla con dignità, senza lamentarsi o arrendersi, trasformandola in un fuoco che forgia l'anima. In tempi in cui qualsiasi battuta d'arresto sembra una catastrofe, recuperare quella forza interiore è più che mai necessario. La resilienza è trasformare le ferite in ali. Leggendo di quest'uomo, la mia mente è volata a Gesù Cristo. Anche lui fu ingiustamente accusato di crimini che non aveva commesso. Fu tradito, umiliato, flagellato, deriso e infine crocifisso tra due ladroni. Ma lui non considerò tutto ciò motivo di odio. Il suo amore, la sua grazia e la sua grandezza gli permisero di subire il torto in silenzio, come un agnello che va al macello, e di compiere la più grande opera di redenzione e di salvezza mai esistita. Gesù ci ha insegnato ad essere resilienti al dolore e all'amarezza, così che il nostro cuore non sia duro e rifletta le opere di Cristo. Seguiamo il suo esempio, non lasciamoci definire dal dolore, ma usiamolo come un seme che produrrà un frutto di saggezza e libertà oltre ogni circostanza e aspettativa.
3: I primi versi del Vangelo di Giovanni dicono che Gesù è venuto nel mondo, ma il mondo lo ha rifiutato. I romani lo hanno torturato come un criminale. Le autorità religiose che conoscevano la Torah lo hanno accusato di eresia e blasfemia. Eppure di fronte a tutto questo Gesù non ha reagito come meritavano. Per amore ha scelto il silenzio. Il verso di oggi è straordinario perché la profezia di Isaia, scritta 700 anni prima, e descrive esattamente come sono andati i fatti. Ma lasciatemi dire una cosa con franchezza. Dopo più di 2000 anni, in una nazione che si definisce cristiana, molti ancora ignorano e non comprendono il sacrificio di Gesù. Chi sono? Sono quelli che preferiscono seguire le tradizioni umane piuttosto che fidarsi della verità della Bibbia. Molti lo fanno in assoluta buona fede, ma dobbiamo comprendere che ricercare la verità è il dovere di ogni credente. L'ignoranza non giustifica. Rimanere ancorati alle tradizioni senza ricercare la verità significa rifiutare il sacrificio della croce e ignorare l'unico nome che è al di sopra di ogni altro nome. Gesù. La salvezza e la grazia solo in Lui. Che ognuno di noi esamini la propria fede alla luce delle Scritture e si ravveda. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: A domanda risposta.
2: Ed eccoci anche oggi al nostro appuntamento con il sottoscritto Mario Pieri e Giuseppe Berri. Giuseppe, benvenuto.
3: Grazie e un saluto a voi tutti.
2: Appuntamento anche con le domande e le risposte brevi, come ci siamo riproposti di fare. Ecco, allora, avevamo già parlato qualche appuntamento fa della grazia, avevamo anche parlato di fede. Ecco Giuseppe, ma che cos'è la fede? Tanti dicono: voi avete la fede, io non ce l'ho. Ecco, ma che cos'è allora la fede?
3: Allora, nella scrittura, nella parola di Dio, c'è proprio la definizione della fede. È nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1, e lì c'è scritto: la fede è certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di quelle che non si vedono. Tutti gli uomini esercitano fede, anche se si definiscono increduli. Ad esempio, ci si siede su di una sedia avendo fede che ci sosterrà. Si sale in ascensore avendo fede in colui che l'ha collaudato. Si passa con il semaforo verde avendo fede che dall'altra parte ci sia il rosso. E così via. La differenza fra credente e l'incredulo riguarda unicamente su chi o che cosa si ripone la fede, cioè l'oggetto della fede. Il credente la pone in Cristo Gesù, Signore e Salvatore. È lì la differenza.
2: Qualcuno ha detto che ci vuole più fede a non essere credenti che ad esserlo.
3: Certamente, perché ci sono molti sedicenti atei che ritengono che l'universo, noi stessi deriviamo da un'esplosione iniziale, il famoso Big Bang, e non si riesce a comprendere come da un'esplosione possa nascere un ordine così perfetto come ci troviamo a vedere sia guardando le stelle, i pianeti, e sia guardando noi stessi. Siamo degli esseri perfetti e ogni nostra funzione è regolata da reazioni chimiche e stimoli nervosi che seguono un ordine straordinario che presuppone un creatore intelligente che li abbia approntati.
2: Ecco, ma qui andiamo su un tema abbastanza complesso. Sì. Per sviscerarlo ci vorrebbe un po' di tempo.
3: Ci vorrebbe un po' di tempo, sì.
2: Ecco, torniamo a noi, torniamo al discorso della fede. Perché Dio chiede fede all'uomo?
3: Allora, il peccato è nato da un atto di sfiducia di Adamo ed Eva nei confronti di Dio. Aveva detto loro: potete mangiare dei frutti di tutti gli alberi che sono nel giardino di Eden, non dovete mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E come sappiamo, sia Eva prima che Adamo dopo hanno disubbidito, cioè non hanno avuto fiducia nei confronti di Dio. Ecco che il Signore, per il perdono e la riconciliazione, richiede un atto di fiducia in Lui. È per questo motivo che la fede è indispensabile ed è una cosa richiesta da Dio proprio per la riconciliazione. È una specie di prova d'appello che ci viene concessa. Ma stiamo attenti a sfruttarla, perché la posta in gioco è veramente elevata.
2: Ecco, beh, qui la domanda viene d'obbligo, eh? Ancora una volta mi metto dalla parte di chi ci sta ascoltando e ti chiedo: qual è la posta in gioco?
3: La posta in gioco è la salvezza dell'anima. È Gesù stesso che afferma nel Vangelo di Marco, capitolo 8, al versetto 36: ma che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Nulla è paragonabile alla salvezza eterna.
2: Bene, allora ci fermiamo qui anche per questo nostro breve appuntamento. Se amici avete qualche domanda da rivolgerci, qualche chiarimento, ecco, vi esortiamo a mettervi in contatto con noi saremo ben contenti di rispondervi. Quindi mettetevi in contatto con noi e scriveteci. Piero Giuseppe.
3: Perfetto. Siamo a vostra disposizione.
2: E allora ci fermiamo qui, Giuseppe, grazie e alla prossima.
3: A risentire.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Benvenuti a tutti, buonasera, benvenuti su Cristiani Online, di nuovo in questa rubrica che è Leggiamo la Bibbia insieme. Stiamo leggendo tutto il meraviglioso libro che è la Bibbia. Abbiamo iniziato dal Nuovo Testamento, siamo arrivati al libro dei Salmi e siamo con esattezza arrivati al capitolo 52. Inizieremo questa sera. Leggeremo fino al 70, sono dei salmi brevi, quindi si potrà fare una buonissima lettura. È una gioia stare con voi, vedere anche partecipare diversi di voi, sempre puntuali a stare insieme, puntuali anche come Radio Logos. Vedo il messaggio di Radio Logos. Siamo in diretta su Radio Logos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, il nostro caloroso benvenuto anche a voi in questa rubrica di lettura della parola del Signore. Poi abbiamo appena ricevuto un messaggio dal diacono Paolo. Buonasera Paolo, Patrizia Caruana, che ci scrive Eva Pelosi. Buonasera Carinella Grazia, Luigi Caracciolo. E quanti adesso stanno già preparando qualche messaggio, perché vediamo quando mandiamo già l'audio con i collegamenti e poi crescono. Per grazie di Dio, la nostra Caterina. Buonasera Caterina, anche a caro Peppino, benvenuti anche a voi. Beato chi legge, dice il Signore, beato chi ascolta la parola del meraviglioso libro che è quello del nostro Signore. Buonasera Sofia, appena entrata. E perché queste dighe, come anche la rubrica di Preghiamo insieme della serata speciale? Perché è vero, abbiamo tante informazioni, abbiamo tanti studi, tanti messaggi. Ma io credo che noi crediamo che anche il dare tempo, se solo anche alla lettura della parola di Dio, è importante lanciarla sulla rete, è importante lasciarla anche perché a poterla fare ascoltare anche agli altri. Ovviamente ci sono tanti altri programmi, forse fatti anche ottimamente, e quindi ben venga, più ce n'è meglio è, gloria al Signore per quello. E tutti quanti noi possiamo prodigarci per la divulgazione del testo sacro, anche credendo che siamo veramente all'era degli ultimi tempi. Molte cose si stanno realizzando sotto i nostri occhi e noi quasi non ce ne accorgiamo. Anzi, pensiamo che tutto sia normale, ma effettivamente non è così. Stanno molto accelerando gli ultimi tempi e dobbiamo stare molto attenti. Il tempo che abbiamo lo dobbiamo utilizzare per poter divulgare il meraviglioso messaggio del Vangelo e soprattutto divulgare la parola di Dio. Ricordiamoci che quello che salva non sono i nostri pensieri oppure tutto quello che possiamo organizzare. Ricordiamoci che quello che salva è la parola del Signore, la parola del Signore che è eterna e che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. Quindi atteniamoci a divulgare la parola del Signore, ovviamente anche a insegnarla, a custodirla, tutto quanto, ma il messaggio principale deve essere quello della divulgazione della parola di Dio attraverso ogni mezzo, che fosse questo, che sia online, la radio, la stampa, a qualunque altro mezzo, anche la testimonianza personale, quando si condivide, si racconta la parola del Signore, facciamolo perché ciò che tocca il cuore e riporta al ravvedimento è la parola del Signore, ricordiamo questo. Va bene, Luigi Caracciolo ci chiede il Salmo 91, ma non leggiamo il Salmo 91 questa sera, Luigi, abbiamo una scaletta, leggiamo dal Salmo 52 a fine 70, facciamo solo letture, non richieste. Ecco, ci sono delle serate un po' diverse, questa è una di quelle. Orlando Sacchetti, buonasera al popolo del Signore, buonasera Orlando. E poi a Rosario Arcidiaco, la mia cara mamma, una buona serata, buon ascolto della parola del nostro Signore Gesù Cristo, un abbraccio a mamma. Poi abbiamo Luciana Moisio, che saluta ancora a tutti, e poi Carmela Castrignano, buonasera Carmela. Benvenuti anche a te in mezzo a tutti noi. E che dire, siccome dobbiamo fare una bella lettura, facciamo anche una preghiera prima di iniziare e ascoltiamo un canto
Intanto ci vuole sempre così, un attimino ci prepariamo noi, vi preparate anche voi e poi ci mettiamo a leggere. So che molti di voi ci seguono oltre che dal telefonino, dal tablet, alcuni di voi ci seguite anche dalla televisione, perché si può collegare ovviamente YouTube anche in televisione, quindi molti di voi comodamente ci seguono guardandoci anche dalla televisione. Diamo un benvenuto a tutti voi. Maria, buonasera Maria, saluto il tuo caro maritino. Allora preghiamo insieme e poi ascoltiamo un canto, ok? Ma preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo perché ci permette di stare insieme attorno alla tua parola e ritrovarci ogni sera è qualcosa di speciale, di meraviglioso. Signore, ti ringraziamo perché ci dai la possibilità di leggere la tua parola. Guida, Signore, la lettura e soprattutto che ognuno di noi possiamo fare i nostri i salmi, tutto quello che leggiamo. A te diamo la gloria per questo, Padre. Benedici coloro che ascolteranno e dona risposte, Signore, a chi sta facendo delle domande a te e in attesa delle risposte fa che li possano trovare mentre leggiamo. Preghiamo per i cari di Radio Logos e per tutti i radioascoltatori, quindi che sono collegati, Padre, voglia tu benedirci, telespettatori e radioascoltatori, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, con te, benedetto in eterno. Amen. E amen. Allora, ovviamente saluto come sempre anche tutti quelli che ci seguono. Vedo Felipe, mi preoccupa quando viene lui, vuol dire che qualcosa non va. Ok. E quindi salutiamo anche quelli che non scrivono, ovviamente. Dio vi benedica. Felipe mi ha detto che c'è qualche problema, quindi a questo punto non so se devo lanciarlo io il canto, oppure no, ma visto che ci sono, lo lancio io. A tra pochissimo dopo il canto con la lettura, ok?

Molto belli, molto bello, ne ascoltiamo due, molto bello. Allora, prima di iniziare a leggere, finisco di salutare tutti gli altri che sono entrati, come Maria Grazia Morcello, buonasera Maria, Patrizia Luxa, Michele Altino, e anche mio caro Mirel dalla Romania, la cara Lacra. Li salutiamo calorosamente, i nostri collaboratori e corrispondenti per la Romania di Salvati per Servire. Salutiamo anche la famiglia Coscia, il caro Gianni Padere, tutti quelli che ci seguite dall'Italia e dall'estero. Allora, Salmo 52, versetto 1, andiamo a leggere insieme, ripeto, leggeremo fino, mettetevi comodi, leggerò per voi, ma anche per me, questi salmi fino al Salmo 70. Però al Salmo circa 63, ecco, vediamo 62, 63, faremo una pausa. Forse anche 64, perché i primi salmi sono abbastanza corti. Ok? Quindi forse la regia ci può mettere un tappetino di sottofondo, sarebbe bellissimo. Salmo 52, versetto 1, leggiamo insieme, così è scritto al direttore del cuore cantico di Davide, quando Doeg l'Edomita venne a riferire a Saul che Davide era in sadia a Imelec. Perché ti vanti del male, uomo prepotente? La bontà di Dio dura per sé. La tua lingua medita rovine, essa è simile a un rasoio affilato o artefice d'inganni. Tu preferisci il male al bene, mentire piuttosto che dire la verità. Tu ami ogni parola che causa rovino, lingua insidiosa. Perciò Dio ti distruggerà per sempre, ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. I giusti lo vedranno e temeranno, poi rideranno di lui, dicendo: ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma aveva fiducia nell'abbondanza della sua e si faceva forte della sua perversità. Ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Sempre ti celebrerò a patto e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome, perché tu sei buono. E siamo già al Salmo 53, versetto 1, leggiamo. È scritto così al direttore del coro per flauto, cantico di Davide. Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio, sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio. Ma ecco, sono presi da grande spavento, laddove non c'erano motivi di paura, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assedevano, tu li hai resi confusi perché Dio li respinge. O chi darà da Sion alla salvezza di Israele? Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Salmo 54, versetto 1. Al direttore del coro per strumenti a corda, cantico di Davide, quando gli zifei vennero a dire a Saul: Davide non è forse nascosto tra noi? O Dio, salvami per amore del tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle parole della mia bocca. Poiché degli stranieri sono insorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia, essi non tengono Dio presente davanti a loro. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Egli farà ricadere il male sui miei nemici, nella tua fedeltà distruggili.
con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. Infatti mi hai salvato da ogni disgrazia e l'occhio mio ha visto sui miei nemici quel che desideravo. E siamo a Salmo 55, leggiamolo insieme. Salmo 55, versetto 1. Faccio una parentesi, visto che Orlando scriveva che vi è un piccolo disturbo, se può scrivere se adesso va bene, dovrebbe andare meglio. Quindi Salmo 55, versetto 1, leggiamo: al direttore del coro per strumenti a corda, cantico di Davide. Porgi orecchio alla mia preghiera, o Dio, non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi, mi lamento senza posa e gemo per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Dentro di me palpita violentamente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. E io dico: oh, avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto. Mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. Annientali, Signore, confondi il loro linguaggio, poiché io vedo violenza e contesa nella città. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura ingiustizia e malvagità sono dentro di essa. All'interno ci sono delitti, violenze, insidie, non cessano nelle sue piazze. Se mi avesse offeso un nemico l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere insieme tra la folla, andavamo alla casa di Dio. Li sorprenda la morte, scendono vivi nel soggiorno dei morti, poiché nelle loro case e in cuor loro non v'è che malvagità. Io invocherò Dio e il Signore mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Dio ascolterà e li umilierà. Egli che siede da sempre sul suo trono, perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto, la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra, le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Versetto 23. Ma tu, o Dio, farai scendere costoro nella tomba, gli uomini sanguinari e fraudolenti non arriveranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Salmo 56, versetto 1, leggiamo: al direttore del coro su colomba dei terebinti, lontani, inno di Davide, quando i filistei lo presero in Gat, abbi pietà di me, o Dio, poiché gli uomini mi insidiano, mi combattono e mi tormentano tutti i giorni. I miei nemici mi perseguitano continuamente, sono molti quelli che mi combattono. Nel giorno della paura io confido in te, in Dio, in cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare il mortale?
fraintendono sempre le mie parole, tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Si riuniscono, stanno in agguato, spiano i miei passi, cercano di togliermi la vita. Retribuiscili secondo la loro malvagità, o Dio. Abbatti i popoli nella tua ira. Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo. Non le registri forse nel tuo libro? Nel giorno che ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. So che Dio è per me. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. In Dio ho fiducia e non temerò. Che potrà farmi l'uomo? Io manterrò le promesse che ti ho fatte, oh Dio. Io ti offrirò sacrifici di lode. Perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte, hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. E siamo al Salmo 57, versetto 1, leggiamo. Al direttore del coro, non distruggere, inno di Davide, quando perseguitato da Saul fuggì nella spelonga. Abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. Egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi vuole divorarmi mi oltraggia. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. L'anima mia in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme in mezzo a uomini, i cui denti sono lance e frecce e la cui lingua è una spada affilata. Innalzati, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplende la tua gloria su tutta la terra. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi vi sono caduti dentro. Il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore io canterò e salmeggerò. Versetto 8 del Salmo 57 è scritto così, leggiamo insieme. Destati, oh gloria mia, destatevi saltere, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, ti loderò tra le nazioni per la tua bontà e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzi, oh Dio, al di sopra dei cieli, risplende la tua sulla terra. Salmo 58, versetto 1, è scritto così, beato chi legge comunque la parola di Dio, e beato chi ascolta. Salmo 58, verso 1, al direttore del coro, distruggere, inno di Davide, è proprio sezia che voi parlate, o potenti, giudicate voi rettamente i figli degli uomini, anzi, in cuor vostro commettete iniquità, nel paese, voi gettate nell'enza delle vostre mani. Gli empi sono sviati fino dal grembo materno, i bugiardi sono traviati fin dalla nascita, hanno veleno simile a quello di serpente, sono sordi come aspide che si tura le orecchie. Per non udire la voce degli incantatori, del mago esperto di incantesimi, oddio, spezza i loro denti in bocca, o Signore, fracassa la mascella dei leoni. Si disperdano come acqua che scorre via, possono tirare solo frecce spuntate. Siano come lumache che si scioglie strisciando, come aborto di donna non vedano il sole. Prima che le pentole sentano il fuoco del rovo verde o acceso che il legno
lo porti via la bufera. Il giusto si rallegrerà nel vedere la azione, si leverà i piedi al sangue dell'empio e la gente dirà: certo, vi è una ripensa per il giusto, certo c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. E siamo a Salmo 59, al versetto 1, leggiamo. La direttore del coro: non distruggere. Inno di Davide, quando Saulo mandò uomini a sorvegliare la casa per ucciderlo. Liberami dai miei nemici, o mio Dio, portami in alto al sicuro dei miei avversari. Liberami dai malfattori e salvami dagli uomini sanguinari. Ecco, essi pongono insidie all'anima mia, uomini potenti si uniscono contro di me, senza colpa né peccato da parte mia, o Signore. Senza mia colpa corrono e si preparano. Svegliati, avvicinati a me e guarda. Tu, o Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, alzati a giudicare a tutte le genti. Non fare grazia ad alcuno dei perfidi malfattori. Ritornano di sera, urlano come cani e si aggirano per la città. Ecco, vomitano ingiurie dalla loro bocca, hanno spade sulle labbra. Tanto dicono chi ci ascolta. Ma tu, o Signore, riderai di tutte le genti. O mia forza, a te mi rivolgerò, perché Dio è il mio rifugio. Il mio Dio farà incontro con la sua bontà. Dio è sui miei nemici quel che non ucciderli, perché falli andare per la tua potenza, raminghi e umiliali, Signore il nostro scudo. Ogni parola che dicono è un peccato dalla loro bocca, si presi nel laccio della loro via per le maledizioni e le menzogne. No. Distruggere nel tuo furore, distruggere, non siano più sì e sì, conoscerà che Dio domina su Giacobbe fino all'estremità della. Ogni sera ritorno, urlano come cani e si aggirano per la città, vagando in cerca di cibo, e se ne trovano da sfamarsi ululando. Ma io canterò la tua potenza e al mattino la tua voce e la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza nel giorno dell'avversità. O mia forza, a te salmeggerò, perché Dio è il mio rifugio, il Dio che mi fa del bene. Salmo 61. Al direttore del coro su il giglio della testimonianza, inno di Davide, da insegnare. Gli mosse guerra ai siri di Tamia e ai siri di Soba, e Joab tornò e sconfisse 12.000 idumei nella valle del Sale. O Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ristabilisci ora. Hai fatto tremare la terra, l'hai spaccata, risana le sue fratture, perché sta per crollare. Hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli, ci hai dato da bere un vino che stordisce, ma ora tu hai dato a quelli che ti tengono la bandiera, perché si alzino la verità. Salvaci con la tua destra e rispondici, perché quelli che ami siano liberati. Dio ha parlato del suo santuario. Io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda, Moab è il catino in lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo, o Filistia, fammi acclamazioni. Chi mi condurrà nella città forte? Chi mi condurrà in Edom? Non sarai forse tu, o Dio? Pinti e non esci più, o Dio, cociti? Dacci aiuto per superare le difficoltà.
poiché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli schiaccerà i nostri nemici. Salmo 61, versetto 1, leggiamo. Al direttore del coro per strumenti a corda di Davide: «O Dio, ascolta il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dell'estremità della terra io con un cuore affranto. Conducimi tu alla rocca, che è troppo alta per me, un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico, la tua tenda per sempre. Mi riparerò all'ombra delle tue ali. Poiché tu, o Dio, hai salvati, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Aggiungi altri giorni alla vita del re, durino le generazioni. Siede sul trono in presenza di Dio per sempre, ordina alla bontà e alla verità di custodirlo. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatte». Salmo 62, verso 1. Al direttore del coro per l'Editun, Salmo di Davide: «Solo in Dio trovo riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza, Lui solo che la mia salvezza e il mio alto rifugio vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non sono che a farlo cadere la sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma il loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui prosperanza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza, è la mia gloria, la mia fortezza, la mia fortezza, il mio rifugio, sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nel... Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte, ha udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Siamo al Salmo 63, al versetto 1. Dopo di questo ascolteremo un canto. Rita Carmine ci dice che non si sente l'audio, ma in realtà da qui l'audio esce, quindi forse solo un problema di volume per Rita. Se mi avvicino troppo al microfono forse sarebbe un po' distorto, però a questa distanza dovrebbe sentirsi bene. Quindi date conferma se si sente bene. Salmo 63, dopo di questo ascolteremo un canto, ok? Leggera pausa. Salmo 63, Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba. Di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario, per vedere la tua forza e la tua gloria. E la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò, dirò, finché io viva, e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di granso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra.
saranno dati in balia della spada, saranno preda di sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Amen. Allora, ascoltiamo un canto, poi torniamo insieme, che è una brevissima pausa. Vai, regia.

Io penso che tutti noi abbiamo detto la stessa cosa mentre andava questo canto. Abbiamo detto: meraviglioso sei, Signore. Dio è un Dio meraviglioso, straordinario. Il nostro Dio è qualcosa di che le parole, i verbi che conosciamo non possono bastare per poter quantificare quanto chi e quanto egli sia meraviglioso e sia straordinario. Prima di riprendere la lettura dei prossimi 6-7 salmi, arriveremo a Salmo 70. Questa sera mi scuso per chi non sta potendo ricevere il link. Il caro Silvano, anzi lo saluto, caro saluto il caro Silvano, la moglie e la figlia, calorosamente. Sono riuscito a mandarglielo mentre leggevo poco fa. E sì, il mio telefono ha avuto un incidente mentre mi trovavo in Germania qualche giorno fa e si è spezzato a metà in realtà. E quindi ho difficoltà a mandare un po' i link, essendo che ero un iPhone e me ne serve uno uguale. E siamo in preghiera al Signore, Egli conosce le necessità e quindi stiamo aspettando. Mi hanno prestato un vecchio telefono, ma non ha le funzioni che aveva il mio, quindi devo attendere, sono in preghiera, pregate anche voi per questo, affinché Dio provveda. Allora, Salmo 64 al versetto 1, siamo arrivati a questo Salmo, e leggiamo insieme, parola del Signore, Salmo 64. Versetto 1, arriveremo fino al Salmo 70, poi pregheremo insieme. È scritto così al direttore del coro Salmo di Davide: O Dio, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico, mettimi a riparo dalle trame dei malvagi e dagli integri dei malfattori. Hanno affilato la loro lingua come spade, hanno scagliato come frecce parole amare. Per colpire di nascosto l'uomo integro, lo colpiscono all'improvviso e non hanno paura. Si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare tranelli e dicono: chi se ne accorgerà? Meditano pensieri malvagi e dicono: abbiamo attuato il nostro piano, i sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso. Ma Dio scaglierà le sue frecce contro di loro e all'improvviso saranno coperti di ferite. Saranno abbattuti e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. Chiunque ti vedrà scrollerà il capo. Allora tutti gli uomini temeranno, racconteranno l'opera di Dio e comprenderanno ciò che Egli ha fatto. Il giusto esulterà nel Signore e cercherà rifugio in Lui. Tutti i retti di cuore si glorieranno. Salmo 65, verso 1. Al direttore del coro, Salmo di Davide, canto: A te spetta la lode, o Dio, che dimori in Sion, a te il compimento delle promesse. A te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. Mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Mediante prodigi tu ci rispondi nella tua giustizia. O Dio della nostra salvezza, speranze di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Con il suo vigore egli rese saldi i monti, cingendoli di potenza. Egli placa il fragore dei mari, il fragore dei loro flutti e il tumulto dei popoli. Gli abitanti delle estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia all'Oriente, all'Occidente. Tu percorri la terra e la irrighi, la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni d'acqua. Tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra.
tu irrighi i suoi solchi, ne pareggi le zolle, l'ammorbidisci con le piogge, ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Esso stilla sui pascoli del deserto e i colli sono adorni di gioia. I pascoli si rivestono di gregge e le valli si coprono di frumento e si prorompono in grida di gioia e cantano. Salmo 66, versetto 1, leggiamo. Al direttore del coro canto Salmo. Fate acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio, come sono tremende le opere tue, per la grandezza della tua potenza, i tuoi nemici ti adoreranno. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà il tuo nome. Venite, ammirate le opere di Dio, egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta, il popolo passò in fiume, passò il fiume a piedi, perciò esultiamo in lui. Egli con la sua potenza domina in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non possono insorgere contro di lui. Benedite il nostro Dio, popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passate al corgiola come l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Entrerò nella tua casa con olocausto, adempierò le mie promesse, le promesse che le mie labbra hanno pronunciate, che la mia bocca ha proferite nel momento della difficoltà. Ti offrirò olocausti di bestie grasse, il profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel mio cuore avessi tremato il mare, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato e stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Salmo 67, versetto 1, leggiamo. Al direttore del coro per strumenti a corda, salmo, canto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscono ed esultano perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Salmo 68, versetto 1. Al direttore del coro di Davide, salmo, canto. Si alzi, Dio e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome. Preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti, il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove, nella sua santa dimora, a quelli che sono soli Dio dà una famiglia,
libere prigioniere della loro prosperità, solo i ribelli risiedono in terra arida. O Dio, quando tu uscisti alla testa del tuo popolo, quando avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò, anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio, lo stesso Sinai tremò davanti a Dio, al Dio di Israele. O Dio, tu mandasti una pioggia benefica sulla tua eredità esausta per ristorarla. Il tuo popolo abitò nel paese benevolmente, preparato da te, o Dio, per i miseri. Il Signore dà un ordine, le messaggere di vittoria appaiono in grande schiera. I re degli eserciti fuggono e quelli che stavano in casa si dividono in bottino. Anche per voi, rimasti tranquilli fra gli ovili, si coprono d'argento le ali della colomba e dell'oro sue piume. Quando l'Onnipotente disperse i re nel paese, il Salmon si coperse di neve. Monti altissimi, monti di Basan, monti delle cime numerose, monti di Basan. Perché, o monti delle molte cime, guardate con invidia al monte che Dio ha scelto per sua dimora. Sì, il Signore vi abiterà per sempre. I carri di Dio si contano a miriadi, a migliaia di. Il Signore viene da Sion nel santuario. Tu sei salito in alto, portato prigionieri, hai ricevuto doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o Signore Dio. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno, porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio, un Dio che libera, Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. Ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa chiomata di chi vive nel peccato. Il Signore ha detto: li farò tornare per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio, un Dio che libera, Dio, il Signore, ci preserva dalla morte, ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa

tre nel santuario. Precedevano i cantori, venivano i suonatori, in mezzo le fanciulle che battevano i tamburelli. Benedite Dio nella, benedite il Signore voi che siete della stirpe di Israele. Ecco il giovane Beniamino che guida gli altri, i principi di Giuda, le loro, i principi di Zabulon, i principi di Neftali. Il tuo Dio ha decretato la tua conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Nel tuo tempio, che sovrasta Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Minaccia la bestia dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli che si prostrano portando verghe d'argento. Disperdi i popoli che amano la guerra. Principi verranno dall'Egitto, dall'Etiopia. Si affretterà a tenere le mani, a tendere le mani verso Dio. O regni della terra, Dio, salmeggiate al Signore, a colui che cavalca sui cieli, dei cieli eterni. Ecco, egli fa risuonare la sua voce è potente. Riconoscenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Dio. E siamo già a 69, verso 1. Cari, leggiamo. Al direttore del coro sopra i gigli di Davide, salmi, o Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima? Sprofonde in un pantano senza trovare sostegno, sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano, senza ragione. Sono potenti quelli che vogliono distruggermi e che a torto mi sono nemici. Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. O Dio, tu conosci la mia soltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, o Signore, Dio degli eserciti. Non siano coperti di vergogne per causa mia quelli che ti cercano, o Dio di Israele. Per amore tuo io sopporto gli insulti, la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Ho pianto, ho afflitto mia con il digiuno, ma ciò che mi ha causato disonore. Ho indossato il cilicio, ma essi ridono di me. Le persone sedute alla porta sparlano bello degli ubriaconi. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, o Signore, nel momento favorevole per la tua grande misericordia. Rispondimi, o Dio, assicurandomi la tua salvezza. Salvami dal pantano, perché io non affondi. Liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque, non mi inghiottisca il vortice, non chiude il pozzo la sua bocca. Rispondimi, Signore, perché la tua grazia è benefica, volgiti a me nella tua grande misericordia. Non nascondere il tuo volto, il tuo servo, perché sono in pericolo, rispondermi. Avvicinami e è a causa dei miei nemici. Tu conosci la mia vergogna, il mio disonore e la mia infamia davanti a te, sì, i miei nemici. L'oltraggio mi ha spezzato il cuore, sono tutto dolore. Ho aspettato che mi confortasse, ma invano. Ho atteso che ho atteso dei consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo fiere nel mio cibo e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. La loro tavola imbandita sia per essi come una trappola, un tranello quando si credono al sicuro. Gli occhi loro si offuscano,

0: e più non vedono, indebolisci per sempre i loro fianchi. Riversa su di loro il tuo furore, li raggiunga l'ardore della tua ira. Sia desolata la loro dimora, nessuno abiti le loro tende, poiché perseguitano colui che hanno percorso e godono a raccontarsi i dolori di chi ha ferito. Aggiungi questo peccato ai loro peccati, non abbiano parte alcuna nella tua giustizia, siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. Misero e afflitto, il tuo soccorso, Dio, mi porti in salvo. Celebrerò il nome di Dio con un canto. Io lo esalterò con le mie lodi, che il Signore gradirà più dei buoni, con corna e unghie. Gli umili lo vedranno e gioiranno, e voi che cercate Dio, fatevi animo, poiché il Signore ascolta i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essa, poiché Dio salverà Sion e ricostruirà la città di Giuda. Il suo popolo abiterà in Sion e la possederà. Anche la discendenza dei suoi servi l'avrà in eredità, e quanti amo nel suo nome vi abiteranno. E adesso è Salmo 70, che poi sono solo 5 versetti, breve breve. Leggiamolo e terminiamo per questa sera. Salmo 70, verso 1, è scritto al direttore del coro di Davide per far ricordare: affrettati, o Dio, a liberarmi, Signore, affrettati in mio aiuto. Siano confusi e si vergognino quelli che cercano l'anima mia. Voltino le spalle e siano coperti di infamia quelli che desiderano il mio male. Indietreggino sotto il peso delle loro infamie quelli che mi deridono. Gioiscono ed esultano in te quelli che amano la tua salvezza. Dicono sempre: sia glorificato. Ma io sono misero e povero. O Dio, affinché mi aiuto. Tu sei il mio sostegno e il mio libero Signore, non tardare. È bello chiudere con le parole di questo Salmo, soprattutto con il versetto 4 del 70, lo ripeto, che dice: gioiscono ed esultano in te quelli che ti cercano e quelli che amano la tua salvezza. Dicono sempre: sia glorificato Dio. E questo è quello che dobbiamo dire anche noi: sia glorificato Dio e sia benedetta la parola del Signore. Volevo fare solo un inciso: a volte leggiamo delle cose, delle espressioni molto forti, ma ricordiamo che la parola di Dio è anche una parola profetica. Molte cose che sono scritte, che Davide ha scritto per ispirazione, sono rivolte a Cristo, a quello che doveva succedere. Abbiamo letto nel salmo precedente che mi hanno dato dell'aceto, mi hanno abbandonato, e profezie rivolte al Signore. Quindi a volte sì, leggiamo delle cose che non capiamo, ma ricordiamoci che la parola di Dio si spiega, la Bibbia si spiega con la Bibbia, e molte cose non sono altre che profezie che poi si sono avverate e altre che non avverate. Teniamo presente questo. Quindi diamo gloria al Signore. Vogliamo pregare insieme, non ci lasciamo senza pregare, perché ci vedo che qualcuno già siamo insieme. Poi ci salutiamo, cari nella grazia. Padre Celeste, a te la gloria, e ti ringraziamo per la possibilità di aver letto la tua parola fino al Salmo 70 questa sera. Grazie per la tua parola, possiamo fare tesoro, possa essere incisa nei nostri cuori. Possiamo ricordarci, Signore, di questi versi quando siamo in meditazione, nelle difficoltà, quando dobbiamo consigliare anche agli altri, che lo Spirito tuo Santo ci possa ricordare quanto abbiamo letto. Signore, benedici tutti quelli che hanno ascoltato in diretta, quelli che ascolteranno anche in un secondo momento, in differita. Diamo a te la gloria per ogni cosa, nel nome amato del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen e amen. Amen, cari, Dio ci benedica. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Vogliamo ricordare che siamo in un tempo un po' particolare anche per i calendari, sono già pronti e stiamo quasi per iniziare l'espedizione. Chi di voi vuole ricevere dei calendari, contattateci, oppure chi vuole aiutare che altri li distribuiscano. Ci sono anche tanti fratelli che vanno nei carceri e spesso non possono comprare, spesso sono servitori tutti questi calendari o a distribuzione. Se volete partecipare e condividere l'acquisto dei calendari e per donarli ai servitori o a piccole chiese che non hanno la possibilità di comprarli per distribuirli, quindi contattateci, vi diremo come fare. Vi abbraccio calorosamente, l'appuntamento è domani sera con Chris, doveva esserci questa sera Chris, ma per impegni, perché si trova nella zona di Torino per servizio del Signore, non ha potuto collegarsi e quindi, siccome ancora il nostro caro Fares non riprende il martedì, riprenderà dopo il 12, quindi lo avremo fra poco, fra qualche settimana ritorna anche Fares. Domani sera avremo Chris Zito. Va bene? Dio vi benedica, preghiamo gli uni e gli altri e ricordatevi che il Signore sta per tornare. Quello che dobbiamo fare, facciamolo oggi, perché domani potremmo anche non avere tempo di farlo. Dio vi benedica, una buona serata, Dio è con voi, un abbraccio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon inizio settimana, naturalmente da Maria. Se sei nuovo, resta con noi, non andare via. Vogliamo ascoltare insieme Enzo? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Sono ormai 2 settimane che stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Il messaggio di questa lettera è che Gesù Cristo è superiore ai profeti, superiore anche agli angeli e a Mosè. Con la lettura siamo arrivati al capitolo 5, dove l'autore continua la presentazione di Cristo come nostro sommo sacerdote, mostrando però come egli sia superiore ai sacerdoti levitici di cui espone le prerogative nei primi 10 versetti. Cristo, come abbiamo già detto, riveste il triplice ufficio di profeta, sacerdote e re. Egli è l'ultima e definitiva parola di Dio all'uomo. In Cristo, egli ha detto tutto quello che intendeva dire. Come profeta ha parlato 2000 anni fa, ma ora egli è la parola di Dio, è il sacerdote della generazione presente. Un giorno, in futuro, verrà come re. Ora egli è il nostro grande sommo sacerdote, proprio come Aronne lo era stato per gli ebrei. Leggiamo ancora i primi 6 versetti di Ebrei, capitolo 5. Infatti ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Esaminiamo ora il versetto 7 di Ebrei, capitolo 5. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. La Bibbia riporta 3 occasioni in cui Gesù pianse. Una volta è stato presso la tomba di Lazzaro. In quell'occasione, anche se sapeva che avrebbe riportato Lazzaro in vita, in cuor suo egli condivideva il dolore delle due sorelle, partecipava alla loro sofferenza. In un'altra occasione, egli ha pianto sulla città di Gerusalemme, perché vedeva la condizione spirituale dei suoi abitanti, lontano da Dio e perciò dalla salvezza. La terza volta che ha pianto è stato nel giardino del Getsemani. Il Signore Gesù, nel momento in cui vedeva avvicinarsi la sua morte sulla croce, sentì tutto l'orrore del peccato che avrebbe preso su di sé e che avrebbe interrotto quella comunione che egli aveva da sempre con il Padre. Nell'angoscia egli pregò il Padre perché allontanasse da lui quel terribile martirio, desiderando comunque di fare la sua volontà. La sua preghiera fu esaudita perché egli fu liberato dal timore. Come uomo, Satana lo stava tentando perché non accettasse di morire sulla croce e lasciasse così gli uomini nella loro condizione di perdizione.

0: Le profezie avevano detto chiaramente che Cristo doveva morire sulla croce. Il Salmo 22, scritto da Davide molti secoli prima che si verificasse, raffigura ai nostri occhi con immediatezza, efficacia, la morte di Gesù sulla croce. La croce era l'altare sul quale il Figlio di Dio sparse il suo sangue, pagando la pena per i nostri peccati. Nel libro del Levitico, al capitolo 17, versetto 11, Dio dice: «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione, mediante la vita». Nell'Antico Testamento, il sangue degli animali offerti in sacrificio non annullava, ma copriva soltanto il peccato. Il sangue di Cristo invece ha espiato il peccato, lo ha cancellato, e per questo il suo sacrificio è perfetto. Non deve essere più ripetuto. Al capitolo 3, versetto 14 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che Gesù disse a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato», significando di quale morte egli doveva morire. Come il serpente di rame, posto in un luogo alto nell'accampamento degli israeliti, nel deserto, sanava dagli effetti mortali del veleno dei serpenti, chiunque lo guardasse con fede, con la certezza della guarigione, così Gesù in croce guarisce dagli effetti del peccato che produce la morte, chiunque guarda a lui con fede, credendo che il suo sangue può purificarlo, può conferirgli la vita eterna. Leggiamo i versetti 8, 9 e 10 di Ebrei, capitolo 5. «Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, il Signore Gesù imparò la perfetta ubbidienza, che è perfetta sottomissione, accettazione della volontà di Dio, anche quando implica sofferenza per noi, dalla terribile esperienza della croce che lo rese perfetto. Egli solo poté dare a coloro che credono una salvezza eterna, che dura per sempre, che non si può perdere, perché Egli ne ha pagato il prezzo con la sua vita. E questa salvezza è per tutti quelli che gli obbediscono, per tutti coloro, cioè, che credono in Gesù. C'è in questo versetto un pensiero di non facile comprensione. Perché il Figlio di Dio aveva bisogno di imparare l'ubbidienza attraverso la sofferenza? E perché doveva essere reso perfetto quando già era perfetto? Non ci sono risposte esaurienti al riguardo. È un mistero che non riusciamo e non sappiamo sondare. Sappiamo soltanto che Cristo ha preso su di sé la nostra umanità e come uomo ha obbedito a Dio. Egli ha detto: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Giovanni 6, versetto 38. L'Apostolo Paolo scrisse nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 7 e 8: «Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Nessun uomo accetterebbe mai di morire per ubbidienza, per soddisfare il volere di un'altra persona. Questo pensiero non rientra assolutamente nel nostro modo di pensare, ma Gesù lo fece. E l'unica spiegazione che possiamo dare alla sua morte è l'amore. Sì, non vi è e non vi sarà mai amore più grande di quello che Gesù manifestò per ognuno di noi, morendo sulla croce per la nostra salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il versetto 10 afferma che proprio perché Gesù è diventato, mediante la sua morte, l'artefice di una salvezza perfetta, è stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, cioè per sempre. Leggiamo gli ultimi quattro versetti del capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'autore espone qui il terzo segnale di pericolo, quello di essere lenti a comprendere. Egli afferma infatti di avere ancora molte cose da dire sull'argomento che ha appena trattato, ma di incontrare notevoli difficoltà nella loro esposizione e spiegazione, a motivo della lentezza di comprensione da parte dei suoi ascoltatori. Lo scrittore era certamente in grado di spiegare con chiarezza e competenza gli argomenti oggetto di trattazione, ma i destinatari della lettera non riuscivano a comprendere. Non sempre è facile capire i messaggi che ci vengono rivolti. Anche se sono formulati correttamente ed esposti con chiarezza, abbiamo difficoltà di comprensione. Il problema non è in chi parla, ma piuttosto in chi ascolta. Così in questo caso la comprensione del soggetto appena trattato riguardo al sacerdozio di Cristo secondo l'ordine di Melchisedec richiede un'acuta percezione spirituale. Richiede che le persone siano spiritualmente vigili, abbiano conoscenza della parola di Dio e siano vicini ad essa. I credenti ebrei cui è indirizzata la lettera avevano un basso quoziente spirituale. Era difficile insegnare loro perché erano come dei bambini cui bisognava somministrare ancora del latte, non del cibo solido. Non erano cresciuti, non erano maturati. Ogni organismo in natura, dopo la nascita, ha un processo di crescita che lo coinvolge sia a livello fisico che a livello intellettuale e che si attua attraverso diverse fasi e si completa quando questo organismo giunge a uno stadio definito di maturazione. Non sempre questo processo si svolge correttamente, a volte il meccanismo si inceppa e allora vi sono dei guasti cui occorre porre rimedio, ricorrendo all'aiuto di un esperto. Questo processo riguarda anche la vita spirituale. Dopo la conversione occorre crescere nella fede e nella conoscenza. Nella parola di Dio abbiamo molti esempi negativi. Spesso gli apostoli nelle loro lettere hanno avuto parole di rimprovero per dei credenti che non erano maturi. In proposito, oltre alle parole dell'autore della lettera agli ebrei, ricordiamo quelle dell'apostolo Paolo, indirizzate ai Corinzi, che possiamo leggere nella sua prima lettera al capitolo 3, versetti 1 e 2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Il fenomeno non è dunque così raro, ma chiediamoci piuttosto, come credenti, com'è possibile conseguire la maturazione attraverso una crescita organica ed armonica. La parola di Dio ci indica il giusto percorso da seguire e il metodo da utilizzare. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, versetti 1 e 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate. E ancora nella seconda lettera di Pietro al capitolo 1, versetto 5, 6 e 7. Aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e all'amor fraterno la carità.

E voltando pagina aggiungiamo al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei, che affronta argomenti di una certa complessità, ai quali è bene avvicinarsi con reverente timore, con umiltà, responsabilità, con la consapevolezza sia da parte di chi ascolta che da parte di chi parla di essere sempre inadeguati di fronte all'eccellenza della rivelazione divina. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione, il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo e in contrapposizione egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. L'autore esorta questi credenti a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, ossia i principi della dottrina cristiana. Per un costruttore significa lasciare le fondamenta e proseguire con il ponteggio, o per uno scolaro passare dall'ABC e prepararsi per il diploma o per la laurea. Questo percorso prepara i credenti per un viaggio fino al trono di Dio e prevede, come abbiamo detto, che dopo aver acquisito i concetti basilari, i credenti tendano, ossia aspirino, a un insegnamento superiore che indica maturità. Esaminiamo quali sono i concetti basilari che nell'Antico Testamento prefiguravano Cristo nei rituali, nei simboli, nelle cerimonie. Primo, il ravvedimento dalle opere morte. Secondo, la fede in Dio. La dottrina dei battesimi, poi l'imposizione delle mani. Quinto, la risurrezione dei morti e infine il giudizio eterno.

0: Vediamo il primo concetto basilare, il ravvedimento dalle opere morte. Le opere che vengono definite morte erano le opere secondo la legge mosaica. Gli ebrei cercavano continuamente di osservare la legge che poi trasgredivano e di cui si pentivano. Questo circolo vizioso, secondo lo scrittore, contraddistingue un comportamento infantile. Punto secondo, la fede in Dio. L'Antico Testamento insegna la fede in Dio, al quale era possibile avvicinarsi per mezzo dei sacrifici offerti nel Tempio, che davano una giustificazione del peccato solo parziale, non come avviene per mezzo di Cristo, che dà una giustificazione totale del peccato. Punto terzo, la dottrina dei battesimi o abluzioni. Questa dottrina non ha nulla a che fare con il battesimo del Nuovo Testamento. Il battesimo e le abluzioni di cui si parla erano lavaggi rituali. Essi erano solo ombre, i negativi di figure spirituali che verranno sviluppate nel Nuovo Testamento. Essi prefiguravano Cristo, la realtà. Il quarto concetto basilare che nell'Antico Testamento prefigurava Cristo nei rituali, nei simboli e nelle cerimonie è l'imposizione delle mani. Anche questo era un rituale dell'Antico Testamento che prevedeva, quando un uomo portava un animale come offerta, che gli ponesse le mani sulla testa per indicare che si identificava con esso. L'animale prendeva il suo posto sull'altare del sacrificio e subiva la pena del suo peccato, che era la morte. Punto quinto, la resurrezione dei morti. Era insegnata nell'Antico Testamento, ma ora essi avevano bisogno di arrivare alla resurrezione di Cristo e al Cristo vivente. Punto sesto, il giudizio eterno. Anche questo era insegnato nell'Antico Testamento, ma in Gesù la rivelazione divina si completa ed assume una portata inimmaginabile. Qui si conclude il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Domani, se ci seguirete, lo riprenderemo al capitolo 6 con un brano di difficile interpretazione. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto del nostro programma, Patrizia, Dio, vi ringraziamo e vi porgiamo il nostro caro saluto. Il brano alla nostra attenzione, sempre tratto dal Vangelo di Giovanni, si trova nel capitolo 16 ed è costituito dai versetti 23 e 24. Prego, Patrizia.

In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.

Dopo l'annuncio del mutamento di relazione fra lui e i discepoli, e dopo averli avvertiti e consolati circa il cambiamento interiore che si sarebbe verificato in loro in seguito alla sua morte e alla sua resurrezione, il Signore Gesù parlò ai suoi seguaci di una nuova prospettiva che si apriva davanti a loro. La gioia che dopo tanta sofferenza ed angoscia per la sua morte avrebbero provata per la sua resurrezione sarebbe stata mantenuta, sarebbe stata conservata ed anche accresciuta nel nuovo rapporto di comunione, di intimità spirituale con Dio Padre, a cui potevano rivolgersi liberamente e con fiducia in virtù del nome del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Nel tempo della loro vita insieme, i discepoli avevano imparato a dipendere da Gesù per ogni cosa. Erano abituati a rivolgere a Lui ogni loro domanda, ad averlo fisicamente vicino e concretamente presente. Tutto questo stava per cambiare e per i discepoli significava un fatto assolutamente nuovo, un fatto impensato a cui non potevano essere preparati. Il Signore promise loro, e la sua promessa si estende nel tempo fino a noi, che il Padre avrebbe esaudito le loro legittime domande. Avrebbe esaudito le loro preghiere, presentate a Lui nel nome prezioso, nel nome potente del Signore Gesù. Questa promessa fu preceduta dalla formula solenne, in verità, in verità, e indirizzò i discepoli e tutti i cristiani dopo di loro ad una nuova relazione spirituale con Dio Padre, una relazione resa possibile dal sacrificio di Cristo che ha annullato in se stesso il peccato, quel peccato che è causa della separazione dell'uomo da Dio, e attraverso quell'opera di mediazione, di intercessione che il Signore Gesù compie ancora oggi nella presenza del Padre. Così, pregare il Padre nel nome di Cristo significa identificarsi nella sua morte espiatoria, significa conoscerlo e essere conosciuti da Lui, significa appartenergli e seguirlo con ubbidienza e con devozione. L'invito di Gesù si rivolge a me, si rivolge a voi che credete, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Il vero cristianesimo non è tetro, non è triste, mesto, squallido. Il Signore ci indirizza ad una vita serena, ad una vita di gioia, di abbondanza spirituale. Se al contrario, la nostra vita cristiana, al di là dei momenti difficili che possiamo incontrare, è arida, è infelice, è tormentata, dovremmo fermarci e dovremmo riflettere ed interrogarci sulle possibili cause che potrebbero essere denutrizione spirituale, potrebbero essere peccati inconfessati, negligenza nella fede, scarsità di amore e poca disponibilità a seguire e a servire il Signore. Ricerchiamolo in preghiera. Egli sicuramente
si farà trovare e riempirà le nostre vite di gioia completa, perché possiamo essere sicuri, questa è la sua volontà.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Let's enjoy our strength again, Lord.

0: la maggioranza in assoluto. Si tratta dell'argomento dell'amore. Beh, tanti parlano e sparlano dell'amore, tanti si dichiarano esperti al riguardo, però vorrei a questo punto fare riferimento a quello che la Bibbia, la parola di Dio in forma scritta, dice dell'amore. In sostanza la Bibbia definisce l'amore come un comportamento, un atteggiamento, non come un sentimento. Una corretta traduzione, per esempio, del verbo greco agapao, che è usato nella Bibbia per testimoniare, per parlare dell'amore, sarebbe voler bene, anche se in italiano questa espressione, cioè voler bene, è considerata un po' inferiore qualitativamente all'espressione amare, però rispetta meglio il significato del greco originale, cioè significa volere, desiderare fortemente il bene dell'altro. Quindi non è semplicemente sentire il bene dell'altro, ma volere. Quindi è meglio identificato come un atto della volontà, non come una reazione emotiva a qualcosa di esterno alla nostra vita. È possibile che tu non fossi a conoscenza di questo significato del verbo amare. Se così è, che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Iniziamo quest'oggi con un breve servizio tratto dal GR2 di Rai Radio 2.
3: Addio, come si dice, spezza il cuore. Colesterolo, obesità e diabete sono responsabili dell'80% delle cardiopatie, ma le emozioni sono determinanti per il restante 20% e rappresentano un pericolo concreto anche per chi non ha problemi di cuore. Parola di cardiologo Giuseppe Di Pasquale, presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.
4: Ha dimostrato che degli eventi di vita stressanti, quali ad esempio una separazione, un divorzio, ma anche un cattivo rapporto con il partner, possono costituire un fattore di rischio importante per l'infarto ed è stimato che il rischio aumenti di circa il 30% rispetto a soggetti che hanno una stabilità dei rapporti affettivi.
3: Il consiglio del cardiologo?
4: Tenere sotto controllo i fattori di rischio tradizionali, il fumo, il colesterolo, l'ipertensione, l'obesità, la sedentarietà, però ricordarsi che la stabilità delle nostre coronarie passa anche attraverso una stabilità dei rapporti affettivi.
3: Gabriella Lepre per il GR2.
2: Allora, abbiamo ascoltato questo breve servizio tratto dal GR2 di martedì 29 aprile, GR2 delle 7.30, e a questo punto abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
5: Sì, saluto a tutti voi.
2: Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione il numero di Vita e Salute. In questo numero si legge non solo alimentazione, anche la capacità di gestire le situazioni critiche influisce sulla quantità di questo grasso nel sangue, che non è da demonizzare. Impariamo allora a conoscerlo meglio e a controllarlo senza ricorrere ai farmaci. Un articolo di Paola Emilia Cicerone. Spesso siamo invitati a limitare il consumo di grassi e in generale a mangiare meno. Ecco, intanto questo è sbagliato? No, penso che sia giusto.
5: No, in assoluto è giusto, anche per altre problematiche a cui è legata l'alimentazione o un suo squilibrio. E, diciamo che il colesterolo, questo indicatore che ha a che fare con un certo tipo di grasso contenuto nel sangue, è il risultato di vari elementi che riguardano la nostra vita e quindi non solo come mangiamo, ma anche come ci muoviamo e come riusciamo soprattutto a gestire lo stress, perché è proprio quest'ultimo che sembra sempre più legato a una sua eccessiva produzione, appunto, a un'eccessiva produzione di colesterolo cattivo.
2: Vogliamo forse partire proprio da questo: qual è il colesterolo buono e quello cattivo?
5: Quello cosiddetto cattivo, che poi comunque ce ne deve essere sempre un po' una parte, perché comunque abbiamo bisogno di tutte e due, è quello LDL, con la sigla LDL, che rappresenta quello, il colesterolo a bassa densità, mentre l'HDL è quello ad alta densità, svolge la funzione opposta al primo, cioè ha una funzione di rimuovere i depositi di colesterolo e quindi va in qualche modo salvaguardato.
2: Senti, se aveva il sospetto che in qualche modo lo stress potesse influire sulla misura del colesterolo, ma adesso ci sono forse più che dei semplici sospetti?
5: Sì, ci sono sempre più conferme. Per esempio nel nostro articolo citiamo uno studio dell'University College di Londra che ha analizzato 200 persone, 200 soggetti, tra i quali ce n'era una percentuale che aveva presentato dei livelli di stress piuttosto elevati, a cui corrispondeva un elevato livello di colesterolo. Ma questo è uno dei tanti vari studi che in qualche modo stanno sempre più mettendo in risalto questa correlazione tra stress e colesterolo.
2: Si parla di fattore S, quindi il fattore dello stress, ma che cosa significa? Ecco, quando noi parliamo di stress, perché questo è uno dei termini talmente generici che poi alla fine tutti si sentono coinvolti, insomma, perché
5: sì,
2: la vita è fatta di tanti motivi stressanti. Allora?
5: Beh, come sottolinea un'esperta che abbiamo contattato per questo servizio, a volte ci sentiamo stressati semplicemente perché abbiamo tanto lavoro da fare, ma in realtà lo stress, quello più a rischio che dobbiamo tenere a bada, è quello legato ad alcuni effetti riguardanti il senso di stanchezza che noi possiamo avere magari protratto a lungo nel tempo, oppure quando subiamo una grave, un grave lutto, una perdita insomma che ci fa soffrire a lungo nel tempo. Ecco, quello è lo stress, diciamo, più serio da tenere sotto controllo. Poi una dose minima di stress noi dobbiamo comunque sempre prevedere, anzi dobbiamo, noi viviamo immersi comunque in una realtà che ci dà degli stimoli,
2: certo.
5: È bene che sia così, perché
2: certo.
5: Sennò non reagiremo come esseri viventi, per cui oltre una certa soglia ovviamente scattano i rischi, scattano i pericoli. E noi dobbiamo,
2: ecco, come appunto... si spiega questo collegamento tra virgolette, uso qui un termine forse improprio, stato d'animo e il livello di colesterolo, insomma, che poi naturalmente sappiamo benissimo che un colesterolo fuori controllo significa esporre una persona alle malattie cardiovascolari.
5: Esatto, ma ci sono varie ipotesi. Si pensa che per esempio essere sotto stress induca l'organismo a produrre più energia sotto forma di grassi acidi e glucosio, che portano poi alla fine il fegato a fabbricare e a secernere più colesterolo, LDL, quello cattivo appunto. È possibile anche che per esempio lo stress interferisca con quei processi che eliminano il colesterolo in eccesso o che attivino altri processi che invece lo incrementino. Quindi sono varie ipotesi, comunque tutte in qualche modo abbastanza, come dire, attendibili, probanti questa relazione.
2: Intanto mettiamo un breve stacco musicale e poi riprenderemo la nostra conversazione con Regno Battista.

0: Dopo questo breve stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e come abbiamo già detto prima del brano stiamo parlando del colesterolo e della relazione che ha con lo stress. In questo articolo che stiamo prendendo in considerazione di Paola Emilia Cicerone si parla anche delle medicine e anche dello scetticismo che sta cominciando a prevalere sulle medicine. Questa non è una brutta notizia, direi, no?
1: I dubbi nascono dal fatto che poi troppo allarmismo induce effettivamente poi a consumare più farmaci, anche quando i livelli di colesterolo da combattere non sono così elevati da necessariamente ricorrere sempre a farmaci. Diciamo che noi possiamo fare bene anche semplicemente registrando meglio alcuni nostri comportamenti quotidiani.
0: Se capisco bene, il suggerimento di Vita e Salute è quello di agire soprattutto sullo stile di vita, come forma di prevenzione o anche quando i livelli, insomma, ci preoccupano per quanto riguarda il colesterolo?
1: Anche soprattutto in quei casi, cioè nel senso che noi possiamo benissimo ridurre il livello, la percentuale di questo grasso agendo proprio sul nostro stile di vita, quindi movimento, mangiare, quindi una dieta, fare una dieta equilibrata a base soprattutto di verdure e frutta, e appunto cercare di ogni tanto riuscire a staccare dal tran tran quotidiano che ci porta a volte appunto a non tenere a bada lo stress e quindi a contribuire a aumentare il colesterolo.
0: Allora, per concludere, come di consueto, ci sono le regole d'oro. Non so se sono 10, sì, sono 10, il decalogo, sono sempre 10.
1: Giustamente.
0: Giustamente. Allora, alcune di queste regole in qualche modo sono già emerse da quello che ci hai detto, Ennio, ma ci sono delle regole che forse non abbiamo menzionato e che andrebbero comunque rispettate per evitare problemi a livello appunto cardiovascolare, a livello del colesterolo?
1: Sì, per esempio ricordo di eliminare il fumo, grande fattore di rischio, assieme all'alcol, possibilmente ridurlo se non eliminarlo. Un'altra regola d'oro, diciamo, selezionare le priorità, nel senso che a volte in certi momenti forse vale la pena non fare una cosa e lasciare spazio a un'attività che ci dia più relax.
0: Quindi questo per ridurre lo stress.
1: A volte possiamo magari rimandare le attività che ci pesano di più, lasciando il posto ad altre che invece gratificano. Questo aiuta ad allentare la tensione quotidiana.
0: Leggo anche tra queste regole bere molta acqua e dormire a sufficienza.
1: Sì.
0: Sembra la mia mamma che parla qui, ma insomma
1: la saggezza popolare. Ma l'acqua, guarda, oltre che essere indispensabile per vivere a lungo, l'acqua poi è un ottimo potere calmante, questo si sa poco, a volte anche un bicchiere d'acqua, un bel sorso di bicchiere d'acqua, diciamo, tonifica, depura e anche ci rilassa. E a volte vedi le istruzioni sono proprio semplici, come bere un bicchiere d'acqua, come si vuol dire.
0: Ecco, c'è un'altra istruzione che forse è più complicata, che riguarda anche questo lo stress: imparare a non essere troppo severi con se stessi.
1: Sì, perché a volte l'autoaccusa, l'auto anche flagellarci non aiuta assolutamente a risolvere le nostre diciamo difficoltà, e soprattutto va a contribuire ad aggravare il nostro senso di inadeguatezza, che poi porta anche a sentirci perennemente frustrati.
0: Ecco, ma in questo senso un'educazione di stile religioso può in qualche modo essere dannosa?
1: Sì, se la religione viene intesa come un insieme di regole colpevolizzanti, questo sì, bisogna imparare anche a vivere la religione come sì, un insieme di valori a cui noi dobbiamo tendere, ma che in qualche modo però sono anche un modo per farci star meglio, quindi la religione come promozione e esaltazione dell'umano e non come messa sotto accusa della persona umana.
0: Forse bisognerebbe mettere più l'accento sul senso della grazia, no?
1: Della
0: da parte del Signore,
1: piuttosto che
0: del giudizio.
1: Sulla condanna, sul giudizio.
0: Se si è vicini a esplodere, tra virgolette, perché qui è esplosione psichica, mollare tutto per 10 minuti o più, una breve pausa può fare la differenza e si tornerà al lavoro più produttivi e sereni. Tu lo fai, Ennio?
1: Beh, qualche volta ci provo, qualche volta ci provo. Beh, io cerco soprattutto di non arrivare a esplodere,
0: certo.
1: Magari provare.
0: Ma i tuoi collaboratori sono bravi, dai.
1: spero di esserlo io per loro anche.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, varie tematiche, ma ecco, ci siamo soffermati quest'oggi sullo stress come causa di diversi disordini legati al colesterolo. Grazie dunque Ennio Battista, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte. Oggi ascolterete la seconda parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Se parliamo delle verità di Dio sotto il profilo culturale e sociale, noi releghiamo le sacre scritture non più di un libro di etica morale. Non possiamo più parlare della parola di Dio, il cui contenuto va applicato a seconda delle situazioni e dei posti in cui viviamo. Le verità bibliche erano, sono e rimarranno inalterabili nei secoli e nei millenni. Ciò che invece va precisato è quanto abbiamo detto fin qui, riguarda il carattere soprannaturale dei ruoli che Dio ha assegnato alla coppia credente. Quello che il Signore insegna in proposito non trova riscontro nel cuore naturale dell'uomo, credente incluso. Allora, se non li prendiamo come parola di Dio, sarà difficile applicarli. È vero? Perché vanno contro la logica umana, vanno contro la razionalità, perché noi siamo abituati a ragionare, è vero, quando veniamo, ci convertiamo e veniamo nella Chiesa del Signore, non è che cambia molto, ma ci deve essere tutta una trasformazione, e questo a volte implica anni. Vi ricordate Romani 12 cosa dice? Che noi dobbiamo essere trasformati nella mente. Perché? Rinnovamento della mente. Perché? Perché noi siamo stati educati forse per 20 anni, 30 anni a ragionare in una certa maniera. Quindi tutto quello che c'è nella mente deve essere svuotato, perché non serve a nessuno, oppure deve essere filtrato alla luce della parola di Dio. Questo è importante. Quindi i ruoli che Dio affida alla coppia sono verità soprannaturali che vengono dalla rivelazione e ispirazione dello Spirito Santo e si realizzano solo se si lascerà che lo Spirito di Dio faccia irruzione nel nostro cuore. E se il credente non impara ad esercitare piena fiducia in questa santa parola, non li praticherà mai, eppure essi rimangono l'unica alternativa per un matrimonio veramente cristiano e pieno di benedizioni. Io non vi conosco, ma proviamo, fratelli, se non lo facciamo, ad applicare queste verità. Noi ci sentiremo realizzati, felici, e il rapporto fra marito e moglie diventerà ancora più saldo, ci sarà ancora più comunione, ci sarà proprio il bisogno di stare con l'altra persona. Io desidero stare con mia moglie vuole stare con suo marito, c'è proprio questa unione, si fortifica, ok? Proprio perché c'è questa crescita. Quindi non meravigliamoci più di tanto. Allora, quando assistiamo a matrimoni contratti da persone sì convertite, ma che non rispondono al modello tracciato dal Signore, purtroppo non è automatico. La scelta è stata quella di non seguire l'insegnamento di Dio, ma piuttosto quello proposto dalla carne. Ad esempio, noi vedremo come educare i figli. Noi vedremo questo, forse domani iniziamo a vedere questo. Come educare i figli. E se noi non prendiamo la parola di Dio come tale, non applicheremo i consigli che Dio ci darà. E noi vedremo genitori succubi dei propri figli. Ma io non parlo solo dei figli di 20 anni, ma anche di bambini di un anno. Io vi porto questa testimonianza. Quando qualche anno fa si è convertita una famiglia da noi, sono arrivati in adunanza con tre bambini. Primo giorno di adunanza, arriva in adunanza. Allora, faccio questa premessa. A Villa Cortese, durante l'incontro, voi non sentirete, ci sono quanti bambini, una trentina, voi non sentirete una mosca volare. Voi vedrete, se voi venite da noi, vedete i bambini seduti sulla sedia, vicino ai genitori, e a volte i bambini di 6, 7 anni, 8 anni prendono appunti. Voi non sentirete mai una mosca volare nella nostra chiesa, mai. Perché? Perché i genitori noi li insegniamo sul modello biblico. Noi diciamo che i figli fanno quello che i genitori gli permettono di fare. Quando i figli sono ribelli, la colpa è dei genitori che non li sanno educare. Allora, si è convertita questa famiglia ed è primo giorno, da noi silenzio. entrano in primo giorno di adunanza, bambini sotto le sedie, sopra le sedie, questi tre bambini, ci siamo guardati in faccia, l'altro fratello anziano, i capelli non ne ho, ma questi pochi hanno, così, l'altro fratello ne ha pochi, anche lui, così. Allora noi siamo stati zitti, li abbiamo lasciati fare quel giorno, poi siamo andati a trovarli. Giovane coppia, hanno detto: guardate fratelli, se voi volete bene i vostri figli, dovete applicare il modello biblico. E qual è? Sapete, è in primo luogo a capo famiglia. Sapete cosa ha fatto questo fratello, che si chiama Giacomo? Ecco, un'altra cosa abbiamo insegnato, che l'educazione si dà a casa, non in adunanza. Allora, in adunanza non ci devono essere i cinema, i film, no? Che bisogna far vedere che io dico mio figlio. No, in adunanza devono stare fermi, devono stare in silenzio. Allora, hanno ubbidito alla parola, hanno applicato questi consigli. Voi adesso vi voglio far vedere questi tre bambini, prendono in adunanza seduti, in silenzio. E loro sono felici perché hanno sperimentato che la parola di Dio è vivente, è efficace, e glorificano Dio, e loro crescono ancora di più, vogliono applicare i principi. Però non hanno detto: ma un bambino di 3 anni io lo devo picchiare, di 2 anni io lo devo picchiare. Che dice la parola, fratello? Impariamo così, impariamo a dire: ma che dice la parola? Non capisco, ma se questa è la parola di Dio, io la devo applicare. Così è nel ruolo della moglie. Io non capisco forse cosa significa sottomissione bene ancora, ma lo dice la parola di Dio, mi basta, io lo voglio fare. Voglio essere l'aiuto convenevole di mio marito, sottomessa, come la Chiesa a Cristo. Questo deve essere il nostro atteggiamento. Guardo l'ora, sì, ancora possiamo andare avanti. Quindi, allora, vediamo alcune ragioni bibliche per cui la moglie deve essere sottomessa al proprio marito. Dobbiamo conoscere queste cose. Allora, le ragioni per cui una moglie si deve sottomettere, ragioni bibliche, al proprio marito. La sottomissione della moglie al marito non è senza ragioni precise, e neppure il capriccio di un uomo poco amabile verso le donne, ok? Non è l'invenzione di qualche pastore, oppure dell'apostolo Paolo, che era un po' acido, dice: ma facciamo così. No, ci sono delle ragioni bibliche. Quindi, dal momento che è una verità che procede dall'ispirazione dello Spirito Santo, egli stesso ce ne fornisce le ragioni essenziali. Vediamo. Allora, la ragione creazionale, leggiamo questa. Prima Timoteo 2:11-14. Io bevo un bicchiere d'acqua, se un fratello legge per me. Quindi la prima ragione è la ragione creazionale per cui la donna deve essere sottomessa all'uomo. Se mi leggete questo passo, per favore, ad alta voce. Prima Timoteo 2:11-14. Grazie.
3: La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti, Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione.
2: Tuttavia,
3: tuttavia sarà salvata partorendo figli e persevererà nella fede,
2: nell'amore,
3: nella santificazione
2: con modestia. Su questo passo hanno costruito un sacco di dottrine che non stanno né in cielo né in terra. È così semplice questo passo, ma così semplice che lo hanno fatto diventare difficile. Guardate, allora, infatti Paolo prima dà un comando, poi dice: infatti, voglio spiegare. Bella la congiunzione, la grammatica, vi ricordate? Infatti, allora, Adamo fu formato per primo, ok? Quindi, qui vediamo la ragione creazionale. L'uomo è stato fatto per primo. Questa è la prima ragione per cui la donna deve essere sottomessa al marito. C'è una ragione creazionale. Adesso spieghiamo anche meglio un po' questo passo. Allora, una donna non può in alcun modo esercitare autorità sul proprio marito, insegnare all'interno della Chiesa di Dio e in altri ambiti in cui sono presenti uomini credenti. Fratelli, io capisco questa parola di Dio. Le donne non devono prendere autorità sui mariti, sugli uomini. Sapete perché? Una donna che insegna, e a volte ci sono donne che sono molto più brave degli uomini a insegnare, molto più brave, più preparate, ma questo non le autorizza a prendere autorità. Perché? Perché in ballo c'è il principio della guida. Una donna che insegna è una donna che sta guidando, che sta prendendo autorità, e non è biblico. Questo è ciò che con molta chiarezza afferma la parola di Dio. La prima ragione all'ingiunzione di Paolo è spiegata nella creazione, alla Genesi, ossia nel procedimento divino della creazione del genere umano. Non si tratta di superiorità, ma di precedenza e di ruolo davanti al Signore. Dice, Paolo dice, perché Adamo fu formato per primo, poi Eva. Quindi c'è una precedenza nei ruoli. Dobbiamo rispettare i ruoli. Nella parola di Dio non v'è nulla di rilevante e di banale. Sei d'accordo?
4: Sì.
2: Abbiamo letto, ci ha letto stamattina Enzino, ogni, se no avrebbe scritto lo Spirito Santo, qualcosa, ogni scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnarci, eccetera, eccetera, perché l'uomo di Dio sia pienamente fornito di ogni conoscenza per praticare buone opere, cioè sia un uomo maturo. Ogni, è importante questo. Quindi il commento e le valutazioni dell'uomo, della strada e le deviazioni a cui spesso vuole portarci il nostro cuore devono essere assolutamente fatte prigioniere sotto l'ubbidienza di Cristo. Seconda Corinzi 10, 4, 5. Satana, sapete a che livello può agire nella vita del credente? Chi me lo dice? Satana può entrare nel nostro cuore? No, perché non può entrare? Perché siamo il tempio dello Spirito Santo, grazie a Dio. Però Satana, sapete cosa può fare? A livello mentale ci può condizionare, ok? Ci può influenzare. Allora, nella misura in cui noi mettiamo la parola di Dio nel nostro cuore, lui non potrà influenzarci a livello mentale. Nella misura in cui noi abbiamo questa attitudine a ubbidire alla parola di Dio, non capisco, ma io lo dice il Signore e io voglio ubbidire. Non lo capisco fino in fondo, poi nella sua grazia, Signore, pian pianino mi farà capire perché. Perché Dio non vuole un'ubbidienza cieca, no? Però ci conviene ubbidire anche quando noi non capiamo, ok? Cosa significa allora che Adamo fu formato prima e poi Eva? Il passo paolino di Prima Corinzi 11, 7 a 9 ci viene in aiuto. Leggiamolo attentamente. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Qui c'è l'ennesima spiegazione. Quindi non possiamo entrare nel merito di tutto questo passo, ma solo un particolare. La donna è stata creata a motivo dell'uomo e non viceversa. Perché o ci crediamo o non ci crediamo. C'è una motivazione creazionale. La donna è stata fatta per l'uomo e la donna per questa ragione si deve velare, perché è la gloria dell'uomo e davanti al Signore non si deve vedere la gloria dell'uomo, ma si deve vedere la gloria di Dio. Non posso fare un messaggio, uno studio sul velo, ma veramente sarebbe interessante. L'uomo sposato non potrà mai essere completo e realizzarsi nelle cose del Signore senza l'aiuto, silenzio, fratello, senza l'aiuto della moglie. E la moglie non potrà essere un aiuto per suo marito se non è sottomessa a lui, secondo la parola di Dio. Anzi, una donna cristiana che si sottrae da questo specifico incarico costituirà un grave problema per suo marito, semplicemente perché si pone in uno stato di ribellione contro Dio. Non sottomettersi al marito vuol dire essere ribelle contro Dio. In definitiva, come precisa il passo biblico più sopra letto, non è la gloria dell'uomo che dovrà poi vedersi nella Chiesa, ma quella di Dio. Noi dobbiamo far emergere la gloria di Dio. Perciò essere delle donne sottomesse non significa glorificare il marito. Diciamo, guarda come porta onore al marito. No, sta dimostrando che è sottomessa al Signore, al nostro Padre. Perciò essere delle donne sottomesse non significa glorificare, come dicevo, l'uomo. Quindi la ragione creazionale. Che cosa è successo alla creazione quando la donna non è stata al suo posto? Che cosa è successo? Peccato. Diciamo il termine più esatto.
5: Peccato.
2: Sì, è stata sedotta. È vero, la donna quando non si è sottomessa alla Genesi è stata sedotta. Che cosa accade oggi se una moglie non si sottomette al proprio marito? Viene sedotta. Facile, non è cambiato niente, perché l'uomo è uguale. Allora, una donna non sottomessa al proprio marito, una donna facilmente seducibile. Ella è stata sedotta da Satana, nella sua astuzia il diavolo va direttamente dalla donna, non va dal marito, perché sa che nei momenti in cui in una famiglia si ribaltano i ruoli, quella famiglia sta rischiando, c'è disordine in quella famiglia, quindi può fare quello che vuole, ci può sguazzare. Quindi va direttamente dalla donna e dopo averla lusingata, la seduce mettendola contro il suo creatore. Anche Adamo peccò, ma chi ha rovinato, ma chi ha invitato a peccare è stata una donna caduta in trasgressione e in ribellione contro il chiaro insegnamento da parte di Dio. Probabilmente Eva avrà ritenuto banale il fatto che mangiare il frutto di un albero avrebbe poi procurato la morte su tutto il pianeta, ma in realtà ciò che ha prodotto la morte su tutti e su ogni cosa non è stato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma la ribellione contro la parola di Dio. Una donna, la donna che non si sottomette al marito è una donna ribelle, è una donna che sta combattendo non contro il marito, contro Dio, contro Dio. E dobbiamo insegnare queste cose, fratelli. Lo stesso si deve dire per il principio biblico più sopra esposto, ossia quello creazionale. La donna è stata creata a motivo dell'uomo e non viceversa. La ragione biblica non è affatto banale. Quindi c'è la prima ragione, perché la donna deve essere sottomessa all'uomo? Per una ragione creazionale. O ci crediamo o non ci crediamo. Seconda ragione, ragione caratteriale. Leggiamo prima Timoteo 2,15, l'abbiamo letto prima, se lo leggo io, 2,15. Allora, tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Io vi faccio una domanda: di quale salvezza sta parlando qua? Non spirituale, sei d'accordo? Perché non spirituale? Perché se no la salvezza non è universale, se no dobbiamo parlare di due tipi di salvezza: una salvezza per grazia mediante la fede e una salvezza se partoriscono i figli. Chi non ha figli non può essere salvato, quindi sarebbe un Dio discriminante. Qui sta parlando della salvezza dalla seduzione, ok? Adesso lo spieghiamo. Senza ombra di dubbio, la sottomissione della donna all'uomo è una protezione in più che Dio la mette a disposizione. Dunque, una seconda ragione per cui ogni moglie credente deve essere sottomessa al proprio marito è dovuta al suo carattere più vulnerabile rispetto all'uomo. Ecco perché Satana è andata dalla donna, perché sapeva che era il vaso debole, di più dell'uomo lo sapeva. E in una famiglia, a livello sentimentale, abbiamo visto ieri, la donna è più debole, il vaso debole. E noi dobbiamo fare i guardiani, però, spiritualmente parlando. Infatti, come abbiamo poc'anzi detto, per far cadere l'uomo in trasgressione, il diavolo non va direttamente all'uomo, ma passa per sua moglie Eva. E il diavolo non fa le cose senza una ragione precisa. Mica è stupido. Lui sa quello che fa, sa come far cadere l'uomo, anche oggi. Pertanto la salvezza della donna, nel versetto 15, è in relazione al suo carattere di donna. Non può infatti trattarsi della salvezza intesa come vita eterna, poiché se fosse così saremmo costretti a dire che vi sono due tipi di salvezza: una che riguarda l'uomo per grazia e una che riguarda la donna per meriti personali. Ma non è così. Non solo, ma saremmo anche costretti a dire che tutte quelle donne che per diverse ragioni non hanno figli sono destinate alla perdizione. Grazie a Dio non è così. Naturalmente sappiamo che non è così. Gloria al Signore che non è così. In riferimento alla giustificazione per grazia mediante la fede, l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro, vero? Poiché voi tutti che siete stati battezzati, cioè immersi in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina. Vedete, lo stesso valore abbiamo davanti a Dio, lo stesso prezzo, lo stesso valore, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo, siete dunque progeni di Abramo, eredi secondo la promessa, eccetera. Quindi dunque la sottomissione al Signore e al marito proteggerà la moglie dalla seduzione del diavolo. Partorire figlioli, perseverare nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia, ricorda alla moglie il ruolo che ella deve mantenere nella famiglia, nelle cose spirituali. Lo vedremo meglio ancora più avanti. Le donne in carriera non sono nel pensiero di Dio. La donna si deve realizzare principalmente nella famiglia. Può anche lavorare, non c'è niente di male la donna che lavora. Mia moglie si è mandato in diversi momenti della nostra vita matrimoniale una mano, una preziosa mano. Ma il compito principale, la missione principale di una donna deve essere all'interno della famiglia. Quindi se sarà dedicata alla famiglia è una donna difficilmente seducibile. Ovviamente tutto questo non significa che l'uomo abbia un carattere così forte da respingere tutte le lusinghe del diavolo. Anch'egli ha necessità di formarsi un carattere spirituale, quindi una crescita, che gli dia la giusta saggezza e intelligenza spirituale. Tuttavia nelle cose del Signore l'uomo in genere mostra una fermezza più forte rispetto alla donna. Tutto ciò non dipende dal grado spirituale, ma piuttosto dalla struttura caratteriale. Quindi c'è una ragione creazionale, c'è una ragione caratteriale, ok? Non so se sono stato chiaro, eh? C'è una ragione didattica, ok? Quindi, ripeto, c'è una ragione creazionale, una ragione caratteriale e c'è una ragione didattica. Che cosa voglio dire? Leggiamo capitolo 2 di Tito, un passo bellissimo. C'ho qua veramente molta carne a fuoco, ma purtroppo non possiamo sviluppare. Tito, capitolo 2, versetto 3 a 5. Qua anche questo passo, molto semplice, è stato usato per far dire alla parola qualcosa che non deve dire. Cioè che le donne possono insegnare, possono predicare, eccetera. Qua non sta parlando di quello, assolutamente. Allora, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani, o insegnare, come volete, le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, ad essere sagge, caste e diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata o bestemmiata, un sinonimo. Ok? Io vi voglio subito far notare, il termine qui utilizzato per insegnare è nell'originario lo stesso termine utilizzato per indicare il servizio spirituale che il sacerdote doveva fare all'interno del tempio, cioè la riverenza, l'attenzione, la meticolosità che la donna deve avere all'interno della famiglia doveva essere la stessa che il sommo sacerdote assumeva quando entrava nel luogo santissimo. Vi ricordate cosa succedeva quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo se non faceva qualcosa secondo la parola di Dio? Cosa succedeva? Chi me lo dice?
5: Moriva.
2: Quindi quando addirittura si dice che il sommo sacerdote si faceva legare anche una gamba, perché se sbagliava qualcosa nessuno poteva andare a prendere, lo dovevano tirare fuori, perché il servizio che lui doveva fare all'interno del tempio era così preciso e dettagliato che ci voleva la massima attenzione. Lì, qui viene utilizzato lo stesso termine per dire che il ruolo della donna è così importante all'interno della famiglia che non si può permettere di essere una donna superficiale. Ma veramente, sorelle, io ho molta ammirazione per voi sorelle, veramente, perché Dio vi ha dato un compito fondamentale, importante, molto importante. Allora, diciamo qualcosa di più preciso. Mantenere il ruolo assegnato da Dio in terzo luogo permette alle sorelle di prepararsi per un servizio spirituale estremamente importante, discepolare le giovani mogli. Attenzione, qui non si sta parlando di un insegnamento da cattedra. Allora tu mi metti là, metto qua, ah tu devi fare così. Io nella parola di Dio non vedo il ministerio di insegnamento alle donne. Questo è una prerogativa solo dell'uomo, perché deve guidare, deve, c'è dentro il principio guida. Dovrei dire altre cose, ma meglio di no. La Chiesa del Signore ha urgente bisogno di un discepolato a livello femminile altamente qualificato. Ci sono oggi donne che arrivano nella Chiesa che non sanno niente della famiglia, ma a volte non sanno neanche cucinare, ma a volte non sanno neanche come devono fare le cose più semplici all'interno della casa. Guardate, è la verità, eh? La Chiesa, e solo la Chiesa locale, deve costruire, costituire la scuola di vita ad ogni livello esistenziale e spirituale per le future generazioni. La vera scuola è la Chiesa locale, la famiglia e la Chiesa locale sono la scuola per i credenti. Ciò è indispensabile non solo per i fratelli, ma anche direi soprattutto per le sorelle. Ma finché ciò sia possibile nella Chiesa, il marito e la moglie devono accettare ed esercitare il proprio specifico ruolo prima di tutto nella famiglia. Se falliamo nella famiglia non possiamo aiutare nessuno dei nostri fratelli che si trovano in difficoltà o comunque cercano uno stile di vita che tende ad onorare Dio. I nostri giovani e le nostre giovani coppie cristiane, più che parole, hanno bisogno di vedere modelli da imitare. Io guardo Gina e Zia e dico, gloria a Dio, sono un giovane alla fede, che bella coppia, io voglio essere come loro. Vedo una mia chiesa, un'altra coppia, hanno diversi anni, la loro fedeltà, le intese fra marito e moglie, come gestiscono i figli. Mamma mia, che bello. Anch'io voglio fare così. Vi racconto anche un'esperienza. Si è convertita un'altra giovane coppia del sud, al nord, da noi. Lui laureato, lei una cara donna, hanno diversi figli. È la prima volta che sono entrati in adunanza, hanno visto il figlio di una sorella. Quanti anni ha Davide? Aveva 3 anni? 2 anni? 2 o 3 anni. Che seduto a tavola mangiava senza fare storie, mangiava e alla fine gli altri bambini sono alzati. Questo bambino diceva agli altri bambini, figli di questa sorella, diceva: non si può alzare prima che si finisce di mangiare, bisogna alzarsi dopo, perché mamma non vuole, papà non vuole. Guardate, i figli fanno quello che i genitori gli permettono di fare. Sapete, questa sorella ha detto: ma anch'io voglio che i miei figli devono essere così, educati, ubbidienti. Vedete? Questo. Quella sorella sta realizzando questo insegnamento di Tito capitolo 2. Le giovani coppie hanno bisogno di questi esempi. Io credo fermamente che un discepolato spirituale qualificato a livello femminile, e quindi nelle buone spirituali consigliere, valgono molto di più di tanti buoni messaggi che ascoltiamo in adunanza. Quando la famiglia vive la propria responsabilità nella guida dello Spirito Santo, anche i buoni messaggi che ascoltiamo portano il loro frutto di crescita e di santificazione. Ma se la famiglia vive nel fallimento spirituale, anche i messaggi che ascolteremo non raggiungeranno lo scopo sperato. Parliamo bene, ma razzoliamo male. Permettetemi di finire questo punto, fratelli e sorelle, vi rubo 5 minuti della vostra pazienza. Quindi le donne attempate, grazie alla loro esperienza ed ubbidienza alla parola, potranno aiutare le giovani mogli a... Le donne attempate sono le sorelle che hanno esperienza di vita cristiana, che sono convertite da un bel po' di anni, 5, 6, 7, 8 anni, devono essere un esempio nella Chiesa, ok? Io devo poter guardare a Anna e dire: ah, ho capito cosa significa essere una moglie, una mamma cristiana, ho capito, voglio essere così. Capite come deve essere? Quindi, devono insegnare ad amare i mariti, si deve vedere nelle mogli che hanno cristiani, che hanno un po' di anni di conversione, come amano i mariti, come ci tengono i mariti, si deve vedere. Ad amare i propri figli, la cura che hanno verso i propri figli, l'educazione che danno i propri figli, non succubi dei figli, ma educare, vedremo domani se Dio vuole, insegnare i propri figli, che è un esercizio difficile ma possibile. Ad essere assennate, equilibrate, donne equilibrate, non con degli eccessi che a volte ci spaventano, no, donne assennate, equilibrate, ad essere caste, ci parla del modo di vestire, del linguaggio, care fratelli, care sorelle, ci parla del modo di vestire. Oggi vediamo purtroppo donne che vestono ad esempio nella Chiesa del Signore nude oppure in maniera trasparente, oppure un modo di vestire che attira l'attenzione degli altri in maniera eccentrica. Attenzione, non sto dicendo che, anzi, le donne, le mogli non si devono trascurare. Questa è un'altra cosa importante che purtroppo ieri mi sono dimenticato di sottolineare. Le donne, l'altro ieri, non si devono trascurare, ma devono sempre cercare di piacere al proprio marito, ok? Quindi devono essere attenti anche nel modo di vestire, alla cura personale, ma non deve essere un modo eccentrico, cioè per attirare l'attenzione di tutti su se stessi, ma devono attirare l'attenzione e desiderio del proprio marito. È chiaro questo? Ad essere caste, ad essere consacrate ai lavori domestici, cioè donne che si prendono cura della propria casa. Io vado a casa di Anna e vedo una casa ordinata, pulita, non vedo cose in giro, sporcizia, puzze, no, una casa ordinata. E dico, oh, eppure una sorella che ha 3 figli, 2 figli, mamma mia, veramente, grazie a Dio, come fa Anna, ma come fa a tenere la casa così ordinata? Poi magari sto insieme e vedo come si comporta, dico, ah, ho capito. Ad essere buone, ad essere soggette o sottomesse ai propri mariti. Con donne simili, la famiglia e la chiesa locale diventeranno dei posti dove poter sviluppare serenamente la visione e il proponimento spirituale che Dio dona a ciascun credente. Quando nella chiesa ci sono famiglie così, quelle chiese possono arrivare dove vogliono. Faranno conquiste d'anni, cresceranno, sarà una chiesa che cresce per forza. Ci sarà una crescita quantitativa e qualitativa. Pensate forse, fratelli, che è facile amare i propri mariti con tutti i loro difetti, arroganza e presunzione? Non è facile. A volte noi siamo difficili, vero? A volte siamo arroganti. E veramente, grazie a Dio che le nostre mogli hanno questa pazienza verso di noi. Quindi non è facile nel modo che indica la scrittura, ma è possibile. Noi ci crediamo che è possibile? Esatto. E da cosa si vedrà che noi ci crediamo?
6: Dal modo in cui ci comportiamo. Cioè,
2: se metteremo in pratica i consigli eterni di Dio, da lì ci vedrà se crediamo. Perché sennò vuol dire che noi abbiamo ascoltato solo un buon messaggio. Forse un buon messaggio, non lo so. È facile per una donna essere assennata in un mondo in cui la stoltezza arriva fino al cielo. Trovare facile vivere nel pensiero e nel corpo la castità sessuale in modo impuro, corrotto, in un modo impuro, corrotto e adultero, non è facile, ma è possibile. E forse è facile incoraggiare le giovani sorelle a consacrare la loro vita ai lavori domestici? Non è facile, perché oggi c'è un altro problema. Io non ho niente contro la cultura e l'istruzione, ci mancherebbe, anzi. Ad esempio, il lavoro dei libri, quasi tutto il lavoro dei libri, viene di correzione dei libri, viene fatta da sorelle, molto preparate, veramente, grazie a Dio, sono d'oro queste sorelle. Io non ho niente contro la cultura, però oggi le mamme hanno solo questo obiettivo di indirizzare le proprie figlie solo verso la laurea. La loro prima preoccupazione è farle laureare, ma questo non è tutto. Io devo insegnare a mia figlia a come deve amare suo marito, come deve prendersi cura dei figli, della casa, ok? Poi anche laurearsi, buono, ottimo, grazie a Dio, è una cosa ottima. Ma il ruolo principale della moglie verso la figlia, della mamma verso la figlia, deve essere quello di insegnare con il proprio esempio e anche con le parole. Non è forse vero che la sapienza umana cosiddetta considera fallita una donna che si dedica prevalentemente alla sua famiglia? Quante donne vengono umiliate perché non lavorano, le fanno sentire inutili. Invece io ho molto rispetto verso quelle donne, anzi ho un duplice rispetto verso le donne che lavorano pure, perché non so come fanno. Veramente, io ho una stima enorme, lavorano fuori e dentro. E noi mariti, veramente, dovremmo avere grande considerazione di donne così, grande, grande considerazione. Cosa dire quando poi si insegna ad essere sottomesse ai propri mariti? La sottomissione per il mondo è sempre stata una parola molto fastidiosa e ripugnante. Il lavoro delle donne attempate, molto serio, difficile, ma di primaria importanza nella Chiesa del Signore. Infatti, in fondo a tutto il messaggio di Paolo abbiamo la giustificazione principe, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Bestemmiare contro la parola di Dio non significa solo lanciare contro di essa degli insulti, ma può semplicemente indicare il disprezzo che il mondo farebbe del suo preciso insegnamento quando noi stessi ci ribelliamo ad esso. Credo che siamo messi davanti ad una buona ragione per riflettere attentamente su tutto quello che ci viene detto in pratica. Io ho diversi fratelli e sorelle non credenti e, ad esempio, mia sorella maggiore, Filomena, spesso dice: Gino, io vedo come tua moglie ci tiene a te, ma si vede che ti ama. Ma poi quando veniamo a casa vostra, noi vediamo la cura che le ha, è vero, l'attenzione che le ha. Sai Gino, io ho notato che è anche una grande risparmiatrice tua moglie. Anna non è così, quell'altra non è così. Provate a immaginare invece se dicesse, magari non ce lo dicono in faccia, ma se pensate, Gino ha sposato, credente, è spendaccione, non si prende cura di mio fratello, o se vogliamo non conoscente. Questo significa prendere la parola di Dio, metterla per terra, metterci i piedi sopra. Fratelli, lungi da noi una cosa così. Guardate quanto è importante il ruolo delle nostre cari mogli. Allora io spero che rimanga qualcosa nel nostro cuore. Tre ragioni abbiamo visto. Una ragione creazionale, caratteriale e didattica. Spero che il Signore ci possa aiutare a vedere. Oggi vedremo che c'è, mi fermo qua, vedremo oggi c'è la quarta ragione, la ragione soteriologica.
7: Che vuol dire?
2: Di salvezza. Allora, la parola di Dio considera il caso in cui il marito non è credente. Che cosa succede? Cosa deve fare la moglie? Lo vedremo oggi, se Dio vuole. Ok? Allora, ci fermiamo qua. Io spero, fratelli e sorelle, che rimanghi qualcosa nel nostro cuore. Ripeto, che possiamo tornare a casa dopo questo campo e dire: il Signore mi ha convinto, mi ha convinta. Oppure, conoscevo queste cose, ma grazie a Dio il Signore me le ha ancora consolidate. Sono sulla strada buona.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Eccomi qui puntuali, cari amici, puntuale per condurre un altro nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia. Inizieremo oggi una miniserie di 7 puntate per la precisione, nelle quali vedremo 7 cose che Dio odia. Siamo più abituati, cari amici, a parlare dell'amore di Dio, di misericordia, di compassione. E questo ci dà veramente una grande consolazione e anche una certa pace interiore. Se ci definiamo cristiani e siamo sicuri di essere salvati, è solo per il suo amore e per la sua grazia. E perciò meno siamo abituati a parlare di cose che Dio odia, in quanto l'amore e l'odio non vanno a braccetto, e l'odio per noi, cari amici, è l'esatto contrario dell'amore. Perciò, per questo motivo, per questo tema che ho scelto, leggiamo il testo biblico nel libro dei Proverbi, a capitolo 6, leggiamo i versetti 16 a 19. Dice così: sei cose odia il Signore, anzi, 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dio, attraverso il profeta Malachia, quindi andiamo nell'Antico Testamento, disse di odiare Esaù, che era il fratello gemello di Giacobbe, che Dio amava invece. Ma com'è possibile questo? Che tra i due gemelli uno era l'oggetto di odio e uno era l'oggetto di amore? Visto che, come dicevo prima, Dio è amore. È scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16. Allora, non c'è contraddizione qui, cari amici. La Bibbia non si contraddice, ma Dio stesso. Il problema è che spesso abbiamo una comprensione sbagliata dell'amore e dell'odio, pensando solo all'amore e all'odio come sentimenti che non possono, come dicevo prima, esistere allo stesso tempo. Però nella Bibbia non sono contrari come lo sono per noi. L'odio è respingere e non accettare qualcosa. Nel caso di Dio è respingere tutto quello che non è giusto per lui, che è contrario al suo carattere, ai suoi giusti standard. L'amore è fare qualcosa per il bene di qualcuno. E in questo senso, quindi, il contrario dell'amore non è l'odio, biblicamente parlando, è invece il, come dire, una sorta di disinteresse. Per questo motivo, odiare spesso equivale ad amare di meno. Per esempio, leggiamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 14, al verso 29. Dice così il Signore Gesù: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Quindi, cari amici, non è in questo passo del Vangelo da intendere che Gesù volesse dire che non dobbiamo amare o peggio che dobbiamo odiare i familiari. Non è nel contesto biblico e soprattutto non è nel contesto dei 10 comandamenti che invece ci dice di amare i genitori e il prossimo intero. Quindi è una questione di priorità. Gesù, Dio, al primo posto nella nostra vita e poi tutti gli altri. Così è possibile per Dio odiare una persona perché non è in un giusto rapporto con Lui e allo stesso tempo amarla cercando il suo bene. Infatti è proprio così che ha fatto per ognuno di noi. Mentre eravamo peccatori, mentre eravamo avversi a Lui. E Dio cosa fa? Nel suo amore mandò Gesù Cristo per morire al nostro posto affinché potessimo avere un giusto rapporto con Lui. Questo è scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, i versi dal 6 al 10. Quindi, cari amici, questa serie di 7 meditazioni, anzi 8 compreso quella di oggi che è l'introduzione, ha lo scopo di analizzare le 7 cose che Dio odia. Anzi, dice che gli sono in abominio. Inizieremo a considerarli domani. In conclusione, ricordo, Dio odia il peccato in generale, ma ci sono alcuni peccati che provocano in Lui, in modo particolare, l'odio, cioè, come abbiamo visto, lo sdegno di Dio. E quindi è importante conoscere quello che Dio odia per evitare questi peccati nella nostra vita e per non subire le dure conseguenze che ci saranno per tutti coloro che praticano questi tipi di peccato. Bene amici, allora la puntata di oggi termina qui. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ringraziamo il Signore che ci siamo alzati quest'oggi. Non è da tutti avere questo privilegio. Ok, oggi continuiamo col secondo capitolo di Giovanni, versetto 13 al versetto 25, che è la conclusione del capitolo stesso. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute e seduti. Fatta una sverza di cordicelle, cacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose». Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Dai Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, sappiamo che Gesù purificò il Tempio subito dopo il suo ingresso trionfale a Gerusalemme e prima della sua crocifissione. Qui Giovanni ci parla di una purificazione del Tempio subito dopo Cana, all'inizio del ministero di Gesù. Quindi Giovanni ha sbagliato o ci furono 2 purificazioni? E questo è stato oggetto di dibattito da parecchio tempo. Tommaso d'Aquino e Sant'Agostino, per esempio, concordano sul fatto che Gesù abbia compiuto un atto simile 2 volte, con le accuse meno gravi nel racconto di Giovanni ai commercianti e venditori all'inizio del ministero pubblico di Gesù, e le condanne invece più severe nei racconti sinottici, quando li chiama ladri, briganti, che si verifica poco prima della crocifissione. Anche nel primo episodio di purificazione, gli ufficiali del Tempio affrontarono Gesù immediatamente, mentre nella seconda purificazione i capi sacerdoti e gli scribi lo affrontarono il giorno seguente. Nel primo evento Gesù fece una frusta di cordicelle con cui scacciare i venditori e nella seconda purificazione non aveva più bisogno di una frusta poiché la sua fama lo precedeva e probabilmente i commercianti lo temevano. Pertanto c'è un'alta probabilità che Gesù abbia purificato il Tempio all'inizio della Pasqua del suo ministero, come abbiamo appena letto, e dopo l'ingresso trionfale descritto nei Vangeli sinottici. Lo shekel era una valuta usata per pagare il tributo del Tempio e ogni maschio una volta all'anno doveva pagare 0.5 shekel, che era equivalente a 1.5 giorni più o meno di lavoro. Questa era la tassa per il Tempio. E circa 2.5 milioni di persone visitavano Gerusalemme alla Pasqua. Quindi diciamo che c'erano più o meno 700.000 maschi. E se facciamo i conti ad una media di più o meno 100 euro al giorno, avremo oltre 100 milioni di valuta odierna che venivano raccolte solo di tasse, ragazzi, più la vendita degli animali. I cambiavalute esistevano per convertire altre valute in shekel. Si diceva che gli ebrei non volessero nel tempio delle valute con l'immagine dell'imperatore o di dei pagani, però lo shekel di Tiro riportava le lettere greche K e P, che significavano Cesare.
Ironico, no? In realtà queste monete avevano un contenuto d'argento più alto delle altre, ecco perché i sacerdoti le preferivano. Gesù era pieno di indignazione quando vide che la casa di suo padre era diventata un mercato invece di un luogo di culto. Una cosa che non avevo notato prima è che scacciò con una frusta i mercanti di buoi e pecore con i loro animali, ma a quelli che vendevano piccioni invece disse: portate via queste cose. Apparentemente Gesù fece così perché i commercianti avrebbero avuto difficoltà a recuperare gli uccelli. Giovanni menziona che molti credettero in Gesù quando videro i miracoli. Tuttavia Gesù sapeva che questa era una fede sottile, superficiale. Non era basata su nient'altro che lo stupore dello spettacolare. La semplice fede intellettuale non è la stessa cosa della fede salvifica. Il Vangelo richiede a ciascuna persona di fidarsi di Cristo come Dio fatto uomo che redime l'umanità e non semplicemente ammettere che Egli esista o che possa compiere dei miracoli. Riflessione. La tua fede si limita ad una cognizione intellettuale di chi sia Gesù? Sì, Signore, Tu conosci quello che è in ognuno di noi e nonostante tutto continui ad amarci, continui ad accompagnarci, continui a essere paziente. È un amore che non riusciremo mai a comprendere, ma ne siamo grati. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, amici, cerchiamo di amare come Lui ha amato noi. Ci vediamo domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

il titolo che è Il canto dei 144.000 sul monte Sion. Lo leggiamo su due passaggi nell'Apocalisse. Prima leggo in Apocalisse capitolo 7, i primi versetti, dove dice: Dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del Dio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele, della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Poi leggiamo anche nel capitolo 14, che è quello che vogliamo un po' commentare. Capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 5. Dice così: Poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come un rumore di molte acque e come un rumore di gran tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti. E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi. E gli anziani e nessuno poteva impanare il cantico se non quei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada e si sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio ed all'agnello. E nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Qui vediamo due passi chiari. Il capitolo 7 ci parla che i 144.000 erano ancora sulla terra, perché al comando dei quattro angeli, loro, prima che gli angeli dessero il via ai guai, ai castighi sulla terra, questo gruppo doveva avere il suggello del Dio vivente affinché nessuno li potesse toccare. Invece vediamo al capitolo 14 un'altra scena che l'apostolo Giovanni vide. Dice che vide l'agnello e con lui vi erano i 144.000 sul monte Sion. Abbiamo visto che intorno a colui che siede sul trono e all'agnello che vi erano miriade e miriade di angeli. Poi intorno al trono vi erano 24 anziani. In più abbiamo le quattro creature viventi. E poi abbiamo la grande folla che viene dalla grande tribolazione, cioè di tutte le nazioni, lingue, tribù e popoli. E in più qui vi erano anche 144.000. Ci sono studiosi che attribuiscono il Sion in questo capitolo 14, il Sion terrestre. E ci sono tanti passi, ma ne leggo alcuni, che si riferiscono al Sion della terra. Ma che cosa è Sion? Sion era un'altura, una collina dove fu costruita Gerusalemme. Davide prese questa altura dove vi era una fortezza e la chiamò la città di Davide. Per cui Sion simboleggia la città di Gerusalemme.
E troviamo tanti passi, ne voglio leggere alcuni, per esempio nel Salmo 2,6, che è un salmo messianico, dice: eppure dirà, io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Poi nel Salmo 48,2 dice: bello si erge, gioie di tutta la terra, il monte di Sion, dalle parti del settentrione, bella è la città del gran re. E poi vediamo ancora nel Salmo 78,68 dice: ma elesse la tribù di Giuda, il monte di Sion che gli amava. Salmo 87,2 egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Salmo 125,1 quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma dimora in perpetuo. E poi in Isaia 28,16 dice ancora: perciò così parla il Signore, l'Eterno, ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Qui questo parla in modo molto chiaro che si tratta della Sion terrena. Però nella scrittura troviamo due passi che alludono alla Sion celeste. E questo lo voglio leggere perché è importante. In Galate capitolo 4, versetto 25 e 26, qui l'allegoria che c'è fra Agar, che è Monte Sinai, e Sion, che è la Sion celeste. E dice così: infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava con i suoi figlioli, ma la Gerusalemme di sopra è libera ed essa è nostra madre. Si collega a questo versetto Ebrei capitolo 12 versetto 22, dove dice qui l'autore alla lettera agli Ebrei: ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festanda assemblea delle miriadi degli angeli. Qui è chiaro che si parla della Sion celeste. Allora, dal contesto che noi leggiamo nel capitolo 14 riguardante i 144.000, dal contesto notiamo che i 144.000 erano con Gesù Cristo, con l'agnello. E qui abbiamo l'inizio della tribolazione. E dov'è che è Gesù? Gesù non è sulla terra, ma Gesù è in cielo, dove notiamo che vengono anche menzionati le quattro creature viventi e i 24 anziani, che cantavano e loro si erano uniti anche i 144.000. Quindi è chiaro che il capitolo 7 ci parla dei 144.000 che sono ancora sulla terra, perché poi avranno inizio i giudizi apocalittici. Però nel capitolo 14 vediamo che queste persone sono alla presenza dell'agnello, nella Sion celeste, che anche Sion celeste è un, possiamo dire, un appellativo, un nome che viene dato anche al cielo. Quindi vediamo che Gesù si trova in cielo con i suoi, dove lì cantano a Dio che siede sul trono e all'agnello. Perché più avanti nel capitolo 19 troviamo un nome che viene dato anche al cielo. Quindi vediamo che Gesù si trova in cielo

Io credo che qui parla della Sion celeste. Chi sono questi 144.000? Essi sono il residuo dei salvati che scamperanno durante la tribolazione. Vediamo che saranno molti quelli che saranno decapitati, o meglio uccisi o decollati per mano dell'Anticristo. Questi 7 anni vengono menzionati nel profeta Geremia, e lo voglio leggere, che si chiama l'angoscia di Giacobbe. Cioè Israele, il popolo di Israele, dovrà attraversare un periodo ancora molto, molto duro. Geremia 30, versetto 7, dice: ahimè, perché quel giorno è grande e non ve ne fu mai altro di simile. È un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure egli ne sarà salvato. Pensate un po', che Israele passerà un tempo di 7 anni che saranno ancora peggio del tempo di Hitler. Ancora peggio. Perché sarà ancora peggio? Perché qui nel profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 8 e 9, ci viene data una illustrazione di quello che passerà Israele, il popolo di Israele. Zaccaria capitolo 13, versetto 8 e 9 dice così: e in tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i 2/3 vi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo vi sarà lasciato. E metterò quel terzo nel fuoco, e lo affinerò come si affina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome, e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo. Ed esso dirà: l'Eterno è il mio Dio. Pensate un po': 2/3 del popolo degli ebrei sarà sterminato, e 1/3 passerà attraverso il crogiolo della tribolazione. Saranno tempi angosciosi, terribili, peggio del tempo di Hitler. Questo dice la Scrittura. E queste sono cose che ancora devono accadere. Sono profezie della parola di Dio. Vediamo qui l'Apostolo Giovanni che vide i 144.000 che avevano sulla loro fronte il nome dell'agnello e quello di suo padre. Essi appartengono a Dio e a Gesù per sempre. E l'Apostolo Giovanni udì una voce come di molte acque e il rumore di un tuono. Questo rumore come di molte acque lo troviamo nel primo capitolo, e si parla lì di Gesù, perché in Apocalisse capitolo 1 versetto 15 dice: e i suoi piedi erano simili a 3° rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. C'è maestosa, tonante. Pensate un po' a sentire la voce di Dio. Nessuno può resistere. Quando Giovanni l'Apostolo vide Gesù in Apocalisse, cadde a terra come morto. Eppure Giovanni era stato 3 anni con Gesù. Aveva messo la sua testa sul petto di Gesù. In qualche modo aveva questa relazione, quest'amore. Ma di fronte a quella visione del Signor Gesù, cadde a terra come morto. Ebbene, con le 4 creature viventi, i 24 anziani, i 144.000 cantavano un nuovo canto, il canto dei redenti. Quando è che nascono le migliori canzoni, i migliori canti? Voglio menzionare 2 casi dove la Scrittura ci parla di opere straordinarie che Dio ha fatto, e che poi dal cuore di coloro che hanno ricevuto la liberazione esce proprio la lode, il canto, l'adorazione al Signore. Per esempio, dopo 400 anni di schiavitù nel paese d'Egitto per mano del faraone, Israele attraversò il Mar Rosso. Dopo la traversata, il popolo festante compose un canto a Dio

0: che leggiamo in Esodo, capitolo 15, i primi versetti, dice così: Allora Mosè e i figlioli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: Io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, e l'Iddio di mio padre io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito, e i migliori suoi condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. E poi continua. Un altro canto che ho voluto scegliere è il cantico di Debora. Debora fu una grande donna, chiamata la profetessa Debora. Questa donna era chiamata una madre in Israele, e lei si mise a fianco di Barak per sconfiggere l'esercito cananeo. E alla fine, dopo questa grande vittoria che avevano riportato, lei compone questo canto che dice così, in Giudici capitolo 5, i versetti da 1 a 5, dice così: In quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam, perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele, perché il popolo si è mostrato volenteroso, benedite l'Eterno. Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi, all'Eterno sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, al Dio di Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando venisti dai campi di Edom, la terra tremò e anche i cieli si sciolsero, anche le nubi si sciolsero in acqua, i monti furono scossi per la presenza dell'Eterno, anche il Sinai là fu scosso dinanzi all'Eterno, al Dio di Israele. Questi canti sono un'espressione di lode, di gratitudine, di riconoscenza al Signore. Quando nascono i migliori canti? Quando veramente una persona è toccata. I migliori canti dei nostri inni sono esperienze di uomini di Dio. Mi fa pensare al canto che scrisse Martin Lutero: Forte rocca è il nostro Dio. Meraviglioso questo canto. Sono parole meravigliose, perché Martin Lutero affrontò proprio l'uomo più potente della terra a quei tempi, il Papa. E lui, oltre che fu un grande teologo, un grande professore, ma fu anche una persona che compose degli inni al Signore per le vittorie riportate. Se qualcuno di voi è depresso, scoraggiato, qual è la migliore terapia? Il canto. E se noi lodiamo il Signore, noi cambiamo atteggiamento, cambiamo sentimento. Mi fa pensare a quei cristiani dell'antica Roma, quando erano condotti nelle arene per essere sbranati dai leoni. Loro non ci andavano tutti tremanti, ma cantavano, lodavano il Signore. Che forza, che forza! Non fuggivano, ma affrontavano la morte, il martirio, con le lodi. O credenti che venivano bruciati, bruciati vivi. In quei momenti a chi ti vuoi affidare? In quei momenti a chi vuoi pensare? E al Signore. Ebbene, notiamo in questi 144.000 che vengono attribuiti 7 caratteristiche. Primo, essi hanno sulle loro fronti il nome, cioè il nome dell'agnello Gesù Cristo e il nome di suo padre. Essi appartengono a Dio per sempre. A differenza di coloro invece che, non avendo accettato Cristo nella loro vita, durante il periodo dell'Anticristo sono obbligati a mettere sulle loro fronti o sulla loro mano destra il marchio della bestia. Leggiamo questo in Apocalisse, due passi molto interessanti, che cosa avverrà a coloro che non hanno creduto e accettato Gesù nella loro vita. Apocalisse capitolo 13, versetto 15 a 18, dice così: e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte. E nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è il numero d'uomo e il suo numero è 666. E poi in Apocalisse capitolo 14 leggiamo quello che accadrà a coloro che hanno preso il marchio della bestia. Apocalisse 14, versetto da 9 a 11, dice così: e un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Pensate un po', questa gente sarà eternamente condannata al fuoco e ai tormenti eterni. Saranno tempi terribili. Secondo i 144.000 sono stati riscattati dalla terra. In altre parole, essi erano nel mondo, ma non erano del mondo. E qui l'Apostolo Giovanni ci dà un'esortazione a fuggire dal mondo. Infatti dice 1 Giovanni 2, 15-17: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Non amate il mondo. Che cosa vuol dire non amare il mondo? Non conformarci al mondo, cioè non fare quello che fa il mondo, con tutte le sue concupiscenze, con tutte le sue regole malsane, con il suo andazzo, dice l'Apostolo Paolo, di questo mondo che va alla deriva. Noi, dice la Scrittura, dobbiamo essere un popolo separato. Dice di non conformarci al mondo. Dice l'Apostolo Paolo III, i 144.000. Essi non si sono contaminati con donne. Questo non è un elogio al celibato, ma piuttosto essi si sono tenuti puri dalla fornicazione e dall'adulterio. Nella parola del Signore troviamo due tipi di adulterio. C'è l'adulterio fisico e l'adulterio spirituale. E voglio leggere un paio di versetti. Nel libro dei Numeri, capitolo 25, qui si parla dell'uno e dell'altro adulterio, quello fisico e quello spirituale. Numeri, capitolo 25, i versetti da 1 a 5, dice così, riguardante il popolo di Israele: ora Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno, in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Baal Peor era una divinità pagana. Questo riguardava un adulterio fisico che gli uomini si sono messi con delle donne pagane e in più hanno adorato le loro divinità. L'Apostolo Paolo dice riguardante l'adulterio, quello fisico, in 1 Corinzi capitolo 6, versetto 15 e 18, dice qui l'Apostolo: non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Vedete, questo peccato è fisico. Il peccato spirituale, ne parla Giacomo, il fratello del Signore, e dice così, Giacomo 4, versetto 4 e 5. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Quindi, come dicevamo poc'anzi, amare il mondo significa commettere un peccato di adulterio spirituale. Nella Scrittura abbiamo esempi di persone fisiche, ma anche a suo tempo rappresentavano l'idolatria e la fornicazione. E voglio leggere un versetto riguardante Izebelle. Izebelle era la regina, moglie del re Acab. Questa donna era una idolatra, era nemica acerrima dei profeti di Dio. Persino perseguitò profeta Elia. E in Apocalisse questa donna viene presa come figura di una chiesa che pratica la seduzione, la fornicazione, l'idolatria. In Apocalisse capitolo 2, questo è molto importante, Apocalisse capitolo 2 versetto 20 e 21 dice: ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Izebel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. Chi è questa Izebel? La Chiesa Cattolica Romana. E questo viene ripetuto più avanti in Apocalisse capitolo 17, versetti da 3 a 5, e qui si parla ancora di un'altra donna, la meretrice, la gran meretrice, la Babilonia, dove dice Apocalisse 17, 3 a 5: ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto e ho vide una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e avente 7 teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto il nome mistero: Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E al versetto 18, capitolo sempre 17, dice: e la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra. Che è la gran città? Roma. Che è questa donna? che impera o che comanda sui popoli della terra, dai più grandi della terra fino al più piccolo? La Chiesa Cattolica Romana. Non abbiamo altre a cui indirizzare questi versetti. Quindi rifiutare Cristo significa sposarsi con una religione, cioè vuol dire commettere adulterio spirituale. Dio, per la nostra salvezza, non ci ha dato una religione, ma una persona, Gesù Cristo, suo Figlio. Non c'è religione che può condurci a Dio, e tantomeno salvarci. 144.000 dice qui: seguono l'agnello dovunque vada. Quarto punto. Il vero credente ha un solo scopo, quello di seguire Gesù, il buon pastore. C'è un versetto meraviglioso in Giovanni capitolo 10, versetto 27 e 28, dove dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco, ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il vero credente segue solo Gesù, non segue una religione, perché tutte le religioni messe assieme non possono salvare una sola anima. Quinto punto, i 144.000 sono le primizie. Le primizie fra che cosa? Le primizie del popolo di Israele. Le primizie, perché dopo vi sarà la conversione alla fine dei 7 anni della tribolazione, compresa la grande tribolazione. Israele, quando si troverà nella morsa dell'anticristo e dei suoi eserciti, invocherà il Signore e si convertirà. L'intera nazione sarà la più grande conversione di tutti i tempi. E lo voglio leggere in Zaccaria, perché queste sono profezie che riguardano il futuro. In Zaccaria capitolo 12, versetto 10, dice: espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. E allora dice l'apostolo Paolo ai Romani: allora tutto Israele si convertirà. Poi abbiamo sesto e settimo punto: essi sono irreprensibili. Questi 144.000 sono irreprensibili. Che cosa vuol dire? Essi non hanno ceduto all'inganno e alla menzogna dell'anticristo e del falso profeta, i quali opereranno segni e prodigi bugiardi per attirare dietro a loro milioni e milioni di persone, i quali, non avendo creduto alla verità, crederanno alla menzogna. E per ultimo, come conclusione, voglio leggere questo versetto che riguarda la seduzione che eserciterà l'anticristo su tutto il mondo. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 9 a 12, qui si parla dell'anticristo. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò Dio manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciute nell'iniquità, siano giudicati. Vedete, quando una persona indurisce il suo cuore, alla fine, come fu il caso del Faraone, sono di quelli che fanno parte di cui Dio l'ha ormai scartati. Perché Dio alla fine dice: quelli che non lo vogliono sapere, io li indurisco il cuore affinché non siano salvati. Non siano salvati. Dio non ha bisogno di noi. Dio non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Lui. E che grande pazzia e stoltezza che l'uomo rifiuta colui che è la sorgente del bene, della vita eterna. Gesù è terribile. Ebbene, 144.000 non sono una classe celeste, ma fanno parte del numero dei salvati di tutti i tempi, sia quelli che hanno vissuto prima della venuta di Cristo, che di tutti quelli che si sono convertiti nei 20 secoli della nostra era. Quindi i 144.000, come dicono delle sette, non sono gli unici salvati, non sono la classe scelta di quelli che andranno in cielo e tutti rimarranno gli altri sulla terra. Assolutamente assurdo. Abbiamo visto che con i 144.000 prima di loro ci sono oltre miliardi e miliardi di angeli, milioni e milioni e milioni di credenti di tutte le nazioni, lingue, tribù e popolo, rappresentati anche dai 24 anziani, dei salvati della Chiesa e dell'Antico Testamento, e in più le quattro creature viventi che sono intorno al trono e all'agnello, che cantano, lo adorano, lo glorificano. Allora, credo che è inutile che dico che anche noi, per la grazia di Dio, facciamo parte dei salvati e siamo in attesa, in una grande attesa, che il Signore Gesù presto tornerà, perché non potrà il Signore, io credo, sopportare a lungo tutte le ingiustizie e tutte le crudeltà che Lui vede. Signore, fino a quando sopporterà queste cose? Invochiamo il nome del Signore, teniamoci stretti a Lui sino alla fine. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Oggi iniziamo leggendo alcune parole del Salmo 37, sono esattamente i versetti 23 e 24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Beh, c'è un particolare sorprendente in queste parole. Il Salmo non dice «Chi confida in Dio non cadrà mai». Dice invece «Se cade, non è però abbattuto». Ed è una differenza importante. Noi qualche volta immaginiamo una vita ben riuscita come una strada senza errori, senza deviazioni, senza dubbi. Pensiamo che essere forti significhi non perdere mai l'equilibrio, non cadere mai, assolutamente. E la Bibbia invece è molto più realistica, ci dice che possiamo inciampare. Possiamo sbagliare una scelta, possiamo scoprire che un progetto nel quale avevamo investito entusiasmo non sta andando come speravamo. Possiamo avere una giornata nella quale ciò che ieri sembrava chiarissimo oggi appare confuso. Insomma, ci sono tante situazioni sicuramente, ma cadere e rimanere a terra non sono però la stessa cosa. E mi viene in mente una scena semplicissima, un piccolo racconto. Un bambino stava imparando a camminare lungo un vialetto insieme al suo papà e voleva procedere da solo e con quella sicurezza un po' esagerata, tipica dei bambini, aveva anche cercato di liberare la mano. Dopo pochi passi inciampò. Il padre lo afferrò immediatamente e il bambino, quasi stupito, si accorse di non essere arrivato a terra. Poco dopo volle riprovare, però questa volta fu lui a cercare la mano del papà. Forse crescere significa anche questo, comprendere che accettare una mano non significa essere più deboli. Significa sapere che non dobbiamo affrontare ogni tratto del cammino contando esclusivamente sulle nostre forze. E il Salmo 37, che abbiamo letto prima, utilizza proprio questa immagine. Dio prende per mano. Non decide ogni nostro movimento come se fossimo marionette. Guidate con i fili, insomma, non elimina la nostra responsabilità, ma accompagna, orienta, aiuta, sostiene. E forse oggi qualcuno che ci ascolta sta vivendo proprio un momento nel quale il passo sembra meno sicuro. La domanda allora non è soltanto come faccio a non cadere? Può essercene un'altra, una domanda più profonda. A quale mano mi sto affidando mentre cammino? E tra poco ripartiremo proprio da qui, dalla differenza tra una vita senza cadute, che probabilmente non esiste, e una vita nella quale ogni caduta può diventare l'inizio di un nuovo passo. E lo vedremo subito dopo le canzoni che stiamo per ascoltare. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Beh, riascoltiamo le parole dalle quali siamo partiti, Salmo 37, versetti 23 e 24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. E nella prima parte abbiamo sottolineato soprattutto questo, cioè che la promessa biblica non è una vita nella quale non perderemo mai l'equilibrio, e invece la presenza di Dio anche quando il nostro passo diventa incerto, o addirittura anche quando cadiamo. Ed è interessante vedere che la stessa immagine ritorna poi nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Matteo, Pietro sta vivendo uno dei momenti più sorprendenti della sua esperienza personale con Gesù. Per un istante procede con sicurezza, poi si lascia dominare dalla paura e comincia ad affondare nell'acqua del mare di Galilea. Gesù, che era lì davanti alla barca dove c'era Pietro e gli altri apostoli, era mentre camminava sopra le acque, e Pietro chiede: se tu sei veramente, Signore, se sei veramente tu, Gesù, chiamami e fammi venire a camminare sulle acque con te. Pietro compie qualche passettino, però poi comincia ad affondare, comincia ad essere sommerso dall'acqua, e Gesù lo recupera. Infatti dice: subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò. Matteo 14:31. Ancora una mano. Nel Salmo Dio sostiene prendendo per mano. Nel Vangelo Gesù tende la mano e afferra Pietro. E forse questa immagine ci dice qualcosa di essenziale sul modo in cui la Bibbia presenta Dio. Dio non osserva da lontano aspettando che diventiamo abbastanza bravi da meritarci il suo aiuto. Paradossalmente abbastanza bravi e da non averne più bisogno. E perché non diventeremo mai abbastanza bravi. La sua mano si tende proprio in tutti quei momenti in cui c'è la nostra fragilità. E questo può cambiare anche il modo in cui guardiamo ai nostri fallimenti. Un errore non deve necessariamente diventare una definizione di noi stessi. Avere sbagliato non significa essere uno sbaglio, un errore vivente. Aver attraversato un periodo di incertezza non significa essere destinati all'incertezza. Avere rallentato non significa avere perso definitivamente la strada. Talvolta continuiamo a giudicarci attraverso una fotografia del passato, mentre Dio ci invita a guardare al prossimo passo. E il Salmo parla proprio di passi, appunto, non di chilometri, non dell'intero percorso visibile in anticipo. Passi. Forse perché la vita si costruisce così. Una telefonata che rimandavamo, una parola buona finalmente pronunciata, una riconciliazione cercata, una decisione affrontata con maggiore sincerità, una preghiera detta dopo molto tempo, magari semplicissima: Signore, non so bene dove sto andando, ma guidami, per esempio. Non occorre vedere tutta la strada per fare il passo successivo. E allora l'invito di oggi è semplice: se ci sentiamo sicuri, camminiamo con gratitudine. Se invece il nostro passo in questo momento è incerto, non vergogniamoci di cercare una mano. E se siamo caduti in qualcosa, in un progetto, in una relazione, in una decisione, perfino nella fiducia in noi stessi, non trasformiamo quella caduta nella nostra abitazione di ogni giorno. Rialziamoci, facciamo un passo, poi un altro, e lasciamo aperta almeno la possibilità che Dio sia molto più vicino di quanto in questo momento riusciamo a percepire. Il Salmo non dice che il credente non cade. Dice qualcosa di forse ancora più bello: cade ma non rimane abbattuto, perché una mano lo sostiene. Appuntamento con Dio per oggi si conclude qui. Facciamo nostro questo pensiero. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.
2: Oggi fa rima con speranza maranza, che è una delle parole più gettonate sui motori di ricerca. Andremo a provare a fare una semplificazione nemmeno, una via di mezzo qui in questa ora che passeremo insieme su RWS Accendi la Speranza. Parole al vento, maranza vola. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 7294 che è il numero per i messaggi. Buongiorno, non ve l'ho neanche detto, mi sono dimenticato. Comunque benvenuti nella nostra diretta, se siete in auto, al lavoro, state preparando il pranzo, non importa, alzate il volume perché oggi entriamo nei dizionari di costume, si chiamano così. Parliamo di una parola che rimbalza ovunque, dai social alle piazze, che l'Istituto Treccani monitora con attenzione, i maranza appunto. Se avete figli adolescenti sapete perfettamente di cosa parlo, se siete invece più grandi probabilmente li avete incrociati, che ne so, sull'autobus. Ma chi è oggi il maranza? Beh, non serve una laurea in sociologia, basta forse un identikit visivo almeno. Così ci orientiamo. Tuta sportiva, monocolore, rigorosamente coordinata, borsello griffato, tenuto corto sotto l'ascella e un taglio di capelli, posso dire, millimetrico, e sopra la permanente riccia. Beh, spesso ecco, si tende a liquidarli con un'alzata di spalle o uno sguardo infastidito. Chi sono questi? Però proviamo a fare un passo oltre la superficie, perché dietro a questo look che sembra un uniforme militare della generazione Z si nasconde forse una delle necessità più antiche e nobili del mondo, cioè il bisogno di appartenenza. Non voglio fare il buonista a tutti i costi, in mezzo ci saranno anche delle persone che hanno bisogno di correzione, però c'è questo sentimento di appartenenza. Perché nessun essere umano è fatto per essere un'isola, questa è famosa. Quando la realtà intorno diventa troppo complessa, fredda, disarticolata, i ragazzi cercano una tribù, un posto dove essere riconosciuti, accettati, protetti dai propri simili. Quindi vestirsi uguali è il loro modo di dire io ci sono e faccio parte di qualche cosa. Oggi proveremo a smontare questo fenomeno senza pregiudizi, rendendoci conto che insomma va anche un po' di leggerezza sotto la tuta di acetato. Vi lascio un po' di musica, ma non cambiate frequenza. Rieccoci in onda, sempre insieme per esplorare il pianeta Maranza, questo pianeta ai più forse sconosciuto. Beh, prima del pezzo della Gandara vi avevo promesso di aprire la nostra linea diretta ed è arrivato un messaggio su WhatsApp da parte di Andrea da Treviso. È un papà che scrive: ciao, ho un figlio di 15 anni che da qualche mese esce solo in tuta e borsello. Sinceramente a me questa estetica da strada spaventa un po', mi sembra che trasmetta aggressività. Come devo comportarmi? Gli devo proibire di vestirsi così? A un adolescente è veramente complicato imporsi. Caro Andrea, grazie per aver arricchito la nostra trasmissione di oggi, perché tu intercetti la paura di tantissimi genitori. La reazione spontanea davanti a ciò che non capiamo traduce un timore, no? Di fronte allo sconosciuto si ha un po' di timore, che ci porta magari a giudicare l'interno basandoci solo sull'esterno. Questo è il rischio. Ma la storia, anche quella culturale o spirituale che ha fondato il nostro paese, ci insegna che l'abito non fa il monaco. È una frase che ripeteva spesso mia mamma, né in positivo né in negativo. Un tempo ci si scandalizzava per i capelli lunghi dei figli dei fiori, poi per i giubbotti di pelle dei metallari, tanto per fare un pochettino di cronaca storica. Oggi ci spaventano le tute. Ma la domanda vera da farsi non è cosa indossi mio figlio, bensì forse che cosa c'è nel suo cuore. E tu, Andrea, insomma, che l'hai educato, credo possa rispondere più precisamente di molti altri. Beh, un ragazzo non diventa un pericolo solo perché indossa un marsupio a tracolla. Il nostro compito, magari come genitori, come educatori, come adulti, Non è blindare l'armadio, mettere etichette, ma esercitare l'arte, magari, della pazienza e dell'incontro, che sono difficili. Dobbiamo provare, facile parlare, per me che ho il microfono davanti, incrociare i loro occhi, guardare gli occhi, non il marchio delle scarpe. Restate con noi, perché dopo Eros Ramazzotti, Il Cammino, faremo un salto, un cammino nel passato, per capire che sotto sotto un pochettino Maranza lo siamo stati tutti. Continuiamo noi a camminare tra le note di questo pezzo che ci portano dritti al cuore del nostro discorso. Camminando provavamo a rispondere ad Andrea prima e a tutti i genitori preoccupati per le mode dei ragazzi di oggi. Mamma mia, che mode c'hanno i ragazzi di oggi. Però proviamo a fare un piccolo bagno di umiltà collettivo, un viaggio nel tempo. Camminiamo nel tempo un pochettino all'indietro, mi rivolgo ai boomer e agli amici della generazione X. Prima di puntare il dito contro i quindicenni di oggi, vi ricordate come andavamo in giro noi negli anni 80-90? Per non parlare degli anni 70. Beh, negli anni 80 c'erano i paninari con i piumini enormi e colorati anche con 30 gradi all'ombra. E poi c'erano i metallari con le catene, o più recentemente gli emo con il ciuffo piastrato sugli occhi e la tristezza esistenziale come bandiera. Più occhiaie hai, più emo sei. Ogni epoca ha avuto la sua uniforme della provocazione, almeno dopo il 68. Prima si era un pochettino più inquadrati e magari si era vestiti tutti da balilla, ecco, tanto per dire. Quindi cambiano le colonne sonore, passiamo dalle cassette, dalle magni cassette, insomma, quelle magnetiche, vi ricordate, quelle con il nastro, sul Walkman, ai trend di TikTok, ma la dinamica umana resta sempre identica, perché i giovani hanno bisogno di staccarsi dal mondo degli adulti per trovare la propria strada, e lo fanno spesso urlando visivamente la loro presenza: guarda che esisto. Quindi c'è una continuità generazionale in questo, non siamo diversi. Se guardiamo i ragazzi di oggi con uno sguardo pieno di memoria e simpatia, forse potremo scoprire che la loro non è maleducazione per forza, ma la solita bellissima, fragile ricerca di identità. Quindi invece di alzare muri di critiche, siamo capacissimi con la cazzuola in mano ad alzare barriere incredibili, dovremmo provare invece a slanciarsi in un moto di comprensione. Però a proposito di provocazioni, nel prossimo blocco toccheremo il tasto più dolente e rumoroso della questione, forse. Sapete di cosa parlo? Delle famigerate casse Bluetooth sul bus. Mamma, questa non lo sopporto. Ma bentornati a bordo della nostra navicella terrestre. Se vi siete sintonizzate solo ora, stiamo facendo un viaggio semiserio nel fenomeno dei Maranza. E quando si parla di loro, infatti, c'è un dettaglio logistico che fa perdere la pazienza anche al santo più paziente, ammesso e non concesso che Giobbe fosse paziente. La cassa Bluetooth, mamma mia, questa è veramente forte. Avete presente quando salite sul treno o sull'autobus alle 8 di mattina e vorreste solo godervi il vostro silenzio in santa pace? Tre sedili più in là c'è un gruppo di ragazzi che spara musica trap o drill a tutto volume senza cuffie. Ecco, in quel momento la tentazione di invocare un fulmine è forte, credo per chiunque. C'è però una riflessione da fare che va oltre la semplice dinamica del giovane molesto. La convivenza negli spazi pubblici è una palestra di vita, straordinaria palestra di vita. Quindi condividere uno spazio comune significa capire che la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro, come sempre. Quindi ascoltare la musica a tutto volume senza curarsi di chi ti siede accanto non è solo un problema di decibel, è proprio una temporanea mancanza di consapevolezza del prossimo. Ma l'errore che facciamo spesso, ecco, noi adulti, io mi metto nel mucchio e forse sono anche il principale, è rispondere a questa mancanza con rabbia o insulti, spesso soffocati per non apparire maleducato. E questo alimenta il conflitto interiore almeno. Quindi il rispetto si insegna mostrandolo, spiegando con calma ai ragazzi magari che il silenzio dell'altro è prezioso quanto la loro musica. È una grammatica elementare di rispetto per il prossimo. E voi come reagite sul bus o sul treno quando vi succede? Ancora insieme in radio e continuiamo il dibattito sui Maranza e sul rispetto delle regole. Abbiamo parlato delle casse Bluetooth a tutto volume, senza rispetto per il prossimo. E le regole comuni infiammano i nostri canali. Silvia da Milano, ciao a tutti, io volevo far notare una cosa assurda. Critichiamo tanto questi ragazzi, ma avete visto quanto costano i vestiti che indossano? Le grandi marche di lusso adesso disegnano tute e borselli uguali ai loro e li vendono a prezzi folli. Mio nipote voleva una felpa da 300 euro per sentirsi integrato. 300 euro. Ma non è un'ipocrisia clamorosa? Silvia, questo è il grande paradosso. Ecco. Il mercato del lusso prende a prestito un'estetica nata nelle periferie delle città, tra i ragazzi che spesso hanno meno possibilità economiche, e che cosa fa? Impacchetta questa forma, ci mette un marchio prestigioso e la rivende a cifre astronomiche. Siamo alla mercificazione dei desideri, quelli che abbiamo espresso prima, solo che sono mercificati. I ragazzi vengono illusi che per essere qualcuno, per far parte del gruppo, del branco, per avere valore ed essere accettati, serve indossare un pezzo di plastica griffato, non serve a niente. Ma la verità è un'altra, ed è una verità liberatoria che dovremmo forse ripetere loro ogni giorno. Forse non l'abbiamo fatto abbastanza o non siamo stati troppo credibili. Il tuo valore non dipende da quello che indossi, né dal prezzo delle tue scarpe o del tuo smartphone, ancora meno. Sei unico, prezioso e degno di rispetto per quello che sei, non per quello che porti o che compri. Quindi quando la società spinge verso il consumismo dell'apparire, dell'apparenza, ecco, la vera rivoluzione per un giovane è quella di scoprire la bellezza della propria autenticità, non solo esteriore. Quindi teniamo il filo su questo pensiero che mi pare centrale per ogni esistenza, perché ci guiderà dritti verso il gran finale della nostra mattinata. Ed eccoci dunque, amici cari, all'ultima tappa di questo nostro, spero divertente, viaggio intorno alla parola del momento, Maranza, molto gettonata. Abbiamo scherzato sui tagli di capelli, sulle tute coordinate, sui borselli corti e sulle casse Bluetooth. Moleste queste, molto moleste. Quindi abbiamo risposto ai dubbi di Andrea e anche alle giuste provocazioni di Silvia sul mercato della moda. Le grandi griff prendono a prestito questa divisa, chiamiamolo così, e la vende a prezzi griffata, la vende a prezzi astronomici. Ma ora che i microfoni si stanno per spegnere, vorrei lasciarvi con un pensiero di fondo. Si inventano parole nuove come maranza o etichette sociali solo per creare una distanza tra noi e loro, fondamentalmente. Tra i buoni e i cattivi. Basta accendere la TV su alcune reti Fininvest alle 20 di sera per rendersene conto. I buoni e i cattivi. I buoni sono sempre i vecchi che applaudono, che si scandalizzano di tutto. Tra gli adulti integrati e i giovani disorientati, quando eravamo giovani noi, appunto. Ma la scommessa della vita non è escludere o alzare steccati, la vera scommessa è l'accoglienza dello sguardo, almeno. Quindi la prossima volta magari che incrociate un gruppo di questi ragazzi in piazza, provate a non guardarli con sospetto, superiorità o addirittura con terrore, come spesso, ecco, queste trasmissioni incutono il terrore. Beh, dietro quelle corazze di acetato ci sono adolescenti che affrontano le nostre stesse identiche fragilità. che cercano una strada, che hanno bisogno magari di essere ascoltati e soprattutto guardati con fiducia da qualcuno che è un pochettino più vecchio di loro. Beh, siamo tutti parte dello stesso equipaggio umano, cari amici, imperfetti e in cammino. Quindi guardiamoci più negli occhi e meno sui social o in TV, ancora peggio. Io vi ringrazio per essere stati con noi di RWS, con Parole al Vento, e vi auguro una splendida giornata. Stringete i bolloni del cuore e come sempre, buona strada a tutti e a domani.

0: Siamo la Vola de Sion.
1: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo

libro, posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama, credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.